0: Beh, visto che comunque siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari qui alle Isole Eolie, insomma, basta lupi, ci vorrebbero i pesci. Come fa un pesce? No. Cos'è?
1: Questi sono i bacini.
0: Aspetta. Sono i gatti. No, non si sente niente.
1: No, ragazzi, non lo so fare, non sono una rumorista.
0: Pesciolini, no. Chiamateci 02 25 15 15, metti una canzone che ripartiamo.
1: Subito, Merck & Cremont, qui c'è un duetto bellissimo, sì. Sono più di due, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Mercy, The Blessed Madonna su RTL 102.5 alle 2.8 minuti, tesoro. Ci tuffiamo nei messaggi vocali?
1: Subito, subito, siete in moltissimi. Allora ascoltiamo le vostre voci.
2: Oh, raga, buonasera, anzi buongiorno, buonanotte, fate come volete voi. Raga, okay. Comunque io penso che l'età non conta, perché io ho 42 anni, raga, e sinceramente me ne sento 15, 16, 17 massimo. Cioè, proprio a livello sessuale, raga, proprio una focosità, una cosa finta. Ma poi tengo tanti amici, tanti conoscenti che a 25, 26 anni o giù già fanno manca a smuovere, tanto che l'aiutino a questa età è ridicola come cosa. È una questione genetica, ripeto, anche fisicamente è importante la genetica. Io tengo una diegenetica. Buonasera, ragazzi.
0: Vabbè, sei una persona fortunata, 40 anni comunque ancora sei nel pieno.
1: Sì, però secondo me è anche una questione di testa, sì. Non solo di genetica, ma di testa e di consapevolezza magari del proprio corpo. Hai raggiunto una maturità importante, soprattutto magari pensi lì quando hai 25 anni, sì, ma magari stai pensando anche ad altro.
0: Vai, sentiamone ancora.
3: Carissimo, buonasera, Emanuele. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: A proposito della signora di 95 anni, lei è triestina, si è trasferita negli Stati Uniti da giovane negli anni 50, perché si era fidanzata, si aveva conosciuto sto ragazzo, e adesso a 95 anni è ritornata in patria, è ritornata a Trieste. Difatti mio padre mi ha detto che ieri il sindaco addirittura l'ha ricevuta al comune, gli ha fatto una targa in onore a sta donna che dopo tanti anni è tornata nella sua città. Questa è la storia, non fa rubare i soldi a nessuno.
0: Ma chi sei tu, scusa?
3: Ciao ragazzi, abbraccio, buon lavoro, buonanotte.
1: Bravo, bene. Di come sono informati i nostri ascoltatori, vero, noi vero. Buttiamo lì una notizia e loro sanno
0: Bravi.
1: Tutto, anche il sindaco, hai capito? L'ha accolta.
0: Vocale.
4: Ho già appena come sapeva fare lui il verso del lupo, nessuno lo sapeva fare. Perché alla domanda zia Peppina quanto tempo è che non fai l'amore? E lui rispondeva
0: Questa è una vecchia barzelletta. Giovanni, anche di Pierino.

0: Amazing George Michael su RTL 1025, che bello, che begli anni. Io avevo i capelli come lui, li portavo un po' come
1: uguali?
0: Lui. Un po' meno. Allora, attenzione, parliamo di cose serie, perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: RTL 1025 è radio partner dell'evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate quindi con

0: Noi sempre, sempre, ovunque.
1: 24 ore su 24, siamo sempre live in diretta perché qui, amici.
0: C'è sempre qualcuno.
1: È vero, dici bene, Vale.
0: È vero, è sempre in diretta, mai sì. registrati. Dice, no. Vabbè, ma siete registrati? No,
1: no mai. No, never, mai. Never.
0: Sono le 2.17 e 35 secondi. Eh?
1: Esatto.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
0: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
0: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ed Sheeran, Azizam, su RTL 102.5, le 2.25 minuti, siamo già a mercoledì 29 luglio, tra poco ce lo lasceremo alle spalle e comincerà agosto, il soleone, vacanze, ferie e festa sempre. Chi è collegato con noi e che lavora, noi porteremo un po' di mare, un po' di sole anche a voi.
1: Infatti un po' di abbronzatura, ma soprattutto un po' di buon umore e sana musica.
0: Sì.
1: Perché ricordiamo anche ieri, ne parlavamo, che ci sono tante persone che invece hanno già terminato le vacanze.
0: Sì.
1: Magari le hanno fatte già a giugno, a luglio, quindi sono già in piena attività.
0: Esatto.
1: Anche questo.
0: E poi ci sono quelli che faranno le vacanze, quelle proprio belle, quando qui poi lavoreremo. A dicembre, per esempio, gennaio, se ne andranno a trovare le belle babbe natali in Argentina, in Australia,
1: natali.
0: In Brasile, pepe perepepe utongi patongi.
1: Te la regaleremo anche noi, eh?
0: Magari
1: vacanza. Per no, per Natale.
0: Cosa?
1: Ti farò come regalo, te lo spoilerò già. No?
0: Sì.
1: Ora non so, cioè, se è giusto dirtelo, ma un piccolo cadeau, una babba Natale te la porto a Roma.
0: Una
1: okay?
0: Bambola gonfiabile? Bambola gonfiabile?
1: Una
0: babba bambola? Ma vabbè, non è male come idea.
1: Allora, però secondo te, cioè, i regali devono essere spoilerati prima, quindi cioè, magari prometti di fare questa cosa, poi la devi mantenere, oppure sai, i regali li dici tanto per poi.
0: Vabbè, guarda,
1: la Babba Natale non te la porterò mai.
0: Guarda, ti do questi 100 euro e vatti a comprare
1: no,
0: quello
1: sono finti.
0: Che
1: sono finti.

0: Alanis Morissette con Underneath su RTL 102.5. Sono le 2:34 minuti. Buona estate ovunque voi siate. Grazie per averci scelto come sottofondo musicale. Scrivono al 378-378-1025. Vanessa è bella, però.
1: Però cosa? Ciao ragazzi, però, grazie per i complimenti che fanno sempre piacere, certo. No? Cioè, ogni tanto secondo me la propria donna, il proprio uomo,
0: sì,
1: il proprio
0: bisogna
1: farli, e secondo me non siamo bravi perché no, magari lo pensiamo e non lo diciamo, invece no, lasciateli andare questi complimenti e vai con i complimenti e vai.
0: Allora Gianluca scrive al 378-378-1025: io lavoro la stagione estiva e a novembre andrò in crociera.
1: Ok, però dice anche è lunga da qui fino a novembre.
0: Le crociere sono belle, solo che mi mettono ansia perché se hai paura, no? Dici vabbè, voglio tornare a terra, non puoi.
1: No.
0: Dove scappi?
1: No, però dipende, magari quando fai le tappe, non so, fai la crociera del mar Mediterraneo, arrivi alla prossima tappa e poi te ne ritorni, oppure che ne so, ti butti, costruisci una zattera.
0: Sì.
1: Stavo leggendo questa notizia, però era successa in Australia, che praticamente il traghetto era troppo costoso e questi ragazzi hanno costruito una zattera con WC, barbecue, capito la gente che si inventa per risparmiare dei soldi?
0: Vi ricordate un vecchio cartone animato di Tom Sawyer e Huckleberry Finn con la zattera? Era che attraversavano i fiumi, navigavano, una continuazione con bellissima quella casettina con la zattera e il legno e potevi fare quello che volevi, però nell'immaginario insomma è una cosa molto bella. La zattera oggi forse ti ricordi Wilson?
1: Mamma mia,
0: Castaway.
1: No, io veramente mi ricordo la zattera, quella di Titanic.
0: Sì.
1: Quel pezzo di legno dove c'era solo Leonardo DiCaprio.
0: No, non c'era Leonardo DiCaprio, c'era Rose.
1: C'era
0: e poi
1: Rose.
0: Leonardo DiCaprio
1: ci
0: è morto
1: stare.
0: Per
1: ci
0: salvare Rose.
1: Vabbè, può capitare. No, speriamo di no. C'era, ma

0: Irama con Cabana, 2:38 minuti, spiaggia, mare, sole, viaggi, insomma tutto ciò è messo nero su bianco. La maggior parte dei nostri amici italiani scrive quello che dovrà fare quest'estate anche in base al budget che ha messo da parte per l'inverno. E molti hanno fatto anche bene, ci sono quelli che fanno... Non so come si dice da
1: una
0: voi.
1: Una sorta di planning del mese. Sì, magari sì. Metto da parte, non so, 200 euro e poi capisco.
0: 200 euro?
1: No, però scusami, 200 euro al mese. Oh, piccoli passi, 200 euro al mese, ti ritrovi a fine anno 2400 euro. Qualcosina la farai.
0: O Garosiel si chiamava, si diceva e si dice al mio paese. Ovvero metti i soldi da parte per poi fare le tue belle vacanze. Che non è una cattiva idea, perché se cominci a prepararle e poi comunque chiami... Ma non a giugno, ma già a gennaio cominci a...
1: Anche lì riesci a racimolare qualcosa.
0: Sì.
1: Però, allora, a parte anche per le vacanze, perché cioè, comunque ci sono tante persone che alcune volte per andare in vacanza chiedono il prestito.
0: Sì,
1: però
0: no.
1: No, è vero, cioè, ma tantissimi, proprio, ma ci sono dei dati veramente molto molto alti. Però noi dovremmo essere un po' più bravi magari a risparmiare, anche perché magari vuoi andare in vacanza, qualche soldino ce l'hai, però magari vuoi andare a mangiare in quel posto che costa un pochino di più.
0: Grey, non devi fare come la cicala,
1: cioè?
0: Che quella canta una continuazione, devi fare come la formichina che mette da parte e la cicala quella canta
1: che
0: e fa una brutta fine poi la cicala perché cioè non hai messo da parte niente d'estate, d'inverno mangi un Kaiser.
1: Va bene, ecco. Inizia a mettere da parte qualcosa, fallo anche tu per me e fatelo voi amici.
0: Sono la tua cicala.
1: Oh, cicalone, c'è cioè, Madonna.

0: I Modà insieme ad Emma arriverà su RTL 102.5. Grande Checco, giovanissimo, bello, magro.
1: Mamma mia,
0: eh?
1: Cioè, che belli che erano belli insieme, davvero stupendi.
0: Ci hanno vinto il Festival di Sanremo.
1: Sì, sì, ci avevano conquistato con questa canzone, con la loro poi performance live.
0: Live. Partito la performance incisiva.
1: Performance live, capito?

0: No, quello solo quando c'è Amaro del Capo, brava, dopo quando avremo la citazione di Amaro del Capo, allora lì uscirà.
1: Volevo dire che è rimasto poco di Amaro del Capo nella bottiglia.
0: Eh no, dopo tre ore, ragazzi.
1: Vocale, vocale!
2: Ragazzi, come state? Ciao Armandino, ma tu non eri in ferie, eh? Ogni tanto ricompari.
1: Fatti tu.
2: Ragazzi, ciao Vanessa, scusami tanto, ciao. Un bacino,
1: Dai!
2: Ragazzi, io faccio in questo modo: quando cambio gli euro e poi dopo mi ritiro nei miei appartamenti, prendo il carusiello, il salvadanaio, le monete, un euro, due euro fisse, le metto dentro al carosello. Poi fra un mese o due mesi mi sono trovato un 100-200 bumbulù. Ciao ragazzi, un abbraccio da Lucio Moreno.
1: Ciao. Non si chiama più si chiama carosello. Carosello diciamo in dialetto. Ma salvadanaio.
0: Sì, scusa, però si potrebbe fare anche così. Ogni persona che viene a casa tua dice: scusa, lascia la mancia,
1: ma
0: lascia qualcosa. Due euro, cinque, un caffè.
1: Antichi proprio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come al solito andiamo a chiudere con una canzone, un grandissimo successo. La sua carriera è iniziata così, andava a rompere le scatole alla Motown, si è seduto sul marciapiede un sacco di volte per far sentire le proprie registrazioni, ma niente, fine, niente. Da un giorno all'altro è cambiata la sua voce ed è cambiata la sua vita.
3: Chi è l'unico inimitabile Barry White?
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and

0: Grande Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby. Cioè, la verità è che comunque la voce cambiò, non è che cambiò da un giorno all'altro, ma nella pubertà, come accade, ok, cambiò la voce, tant'è che lui si vergognava all'inizio e diceva: ma com'è che cagnava la voce? Né? Io prima perché lui aveva una voce acuta.
1: Poi parlava con la voce grave. Com'è cambiata la voce?
0: Ma sai che fai bene?
1: Sono la sorella di Barry White. O la cugina. E com'è cambiata la mia voce?
0: E da lì è cambiata la sua vita, il successo straordinario.
1: E in tutto da lì cambiamo anche noi, perché dobbiamo terminare in ottambole, ma
0: sì,
1: torniamo domani.
0: È pronto Andrea De Sabato.
1: Giusto.
0: Per Malanotte No, amici, dalle 3 alle 6, inondatelo di telefonate, non di insulti.
1: No, telefonate, parole belle per Andrea De Sabato. Ma ringraziamo Mario Del Capo, che sa essere protagonista dall'aperitivo al dopo cena.
0: Ma sai che dici bene, con un fresco Capotonic o nell'inconfondibile shot a meno 20 gradi, due modi diversi di ritrovare il suo gusto inconfondibile.
1: E per chi cerca la massima praticità, il Capotonic è disponibile anche ready to serve, basta aggiungere ghiaccio e lime.
0: Esatto, Amaro Del Capo, il momento ghiacciato. Evviva Amaro Del Capo!
1: Evviva!
0: Senti, è rimasto poco però nella bottiglia, io vado e
1: stracanno. Io passo stasera, vado a dormire.
0: Grazie Vanessa Gray.
1: Grazie Armando Piccolillo.
0: E grazie a Leo Di Mauro e a tutta la squadra. Ciao!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena

0: Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Mentana, in provincia di Roma, pochi secondi alle 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale e Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico. Oggi alle 18 terranno una conferenza stampa. È quanto ha annunciato ieri il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Una scelta motivata dal rilancio della Nazionale di Calcio, ha dichiarato al termine del Consiglio. Le tensioni nel Golfo Persico. L'Iran ha fatto sapere che non ha intenzione di negoziare con gli Stati Uniti, ma i colloqui con l'Oman stanno procedendo passo dopo passo. Nelle scorse ore anche l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu. La Lega intanto frena sull'utilizzo del prestito Safe per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Arriva la quarta ondata di calore dell'estate e dovrebbe durare fino al 7-8 agosto, ma non è escluso che possa andare oltre. In alcune zone le temperature potranno arrivare a 40 gradi, mentre la notte la minima non scenderà sotto i 25. Osservato per la prima volta un buco nero di periferia. Si tratta di un buco nero supermassiccio errante che dorme ai margini di una galassia e che si è fatto notare per un fugace lampo di luce prodotto mentre inghiottiva una stella. La scoperta è stata pubblicata su The Astrophysical Journal Letters dai ricercatori dell'Università del Maryland. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare sulla rete, vediamo alcune chiusure in atto per lavori. Sulla 1 panoramica, il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Milano è chiuso fino alle ore 13. Poi sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Napoli è chiuso fino alle 6. E poi anche in A14 il tratto tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale verso la 1 chiuso fino alle 5. Tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Signorina, signorina.
6: Mi fai dir sempre sì.
7: Pausa.
5: Mativo.
7: Ma la notte sì, quale no? Sì, a noi ci piace la notte perché di notte tutto sembra più bello, è notato. Poi c'è meno gente in giro, tutti belli rilassati. Devo dire anche stanotte, complice un caldo pazzesco che ormai da qualche ora ci sta un po' attanagliando, devo dire che c'è poca gente in giro per Lipari, questo però non mi dispiace, nel senso, non che non mi piaccia vedere la gente, però insomma ogni tanto è bello sentirsi padroni dei luoghi, no? Così un po' che di notte diventano anche quasi misteriosi, no? Perché sono venuto in moto, fino a qui sembrava di essere, ragazzi, come dire, hai presente ottobre quando non c'è più nessuno, novembre, così, così.
8: Novembre, aprile, giugno, settembre.
7: Andrea, allora,
9: Andrea,
7: aiutatemi ragazzi, ne ho bisogno Andrea, stanotte.
9: Perché tu Dimmi. Sei il padrone dell'isola.
7: Ah, assoluto, qual buon vento.
10: Andrea,
7: perché questo
10: Andrea,
7: sei.
10: Ti puoi fare la corona, ti fa fare la corona di cartone.

Sì, manca solo quello. Faccio la corona di cartone. Sì, che in qualche modo, sai che ormai la vecchiaia mi porta ad avere sempre meno capelli, la corona un po' maschera, no? Ci sta. Vabbè. Allora, siamo pronti. Noi stiamo per cominciare. Voi, cari amici, ovunque siate, siete dei nostri, noi ce lo auguriamo, quindi dateci dentro con i vostri messaggi al 378-378-1025 oppure con le telefonate allo 02 25 15 15. Tacabanda!

0: Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, ragazzi. Tra l'altro in questo video è pazzesco perché c'è Nino D'Angelo che balla ricordando, e sarà un cameo, no? Ricordando un po' quel film famoso di Nino D'Angelo e la scena in particolare dove lui era praticamente all'interno della discoteca e ballava, no? In quel modo che vediamo anche in questo video di, del nuovo di Rovazzi. Il film era un jeans e una maglietta, se non ricordo male. Se non l'avete mai visto, andatelo a vedere perché è fantastico, davvero assolutamente straordinario. Le 3-6 minuti, siamo assolutamente in diretta come sempre su RTL 105. È sempre così, non c'è manco un minuto di non diretta. E quindi anche questa notte vi teniamo compagnia. Ragazzi, anche da voi sta arrivando il caldo, perché qua ho sentito parlare della praticamente la quarta ondata di caldo africano che dovrebbe durare 2 settimane, però siamo in estate. Sudare fa bene, io sono contento lo stesso, no?
1: Io anche, voi? Alzo la mano, sono con te.
2: Io non commento.
1: E se fa caldo copriamoci, perché più caldo fa...
0: Copriamoci, sì.
1: Fa bene
0: sì,
1: coprirsi.
0: Sì. Assolutamente, assolutamente.
2: Bravo, copritevi, ragazzi.
0: Ecco, copritevi. No, però tu lo dici per scherzo, ma ci sono quei posti dei Tuareg, se non ricordo male, no? Cioè, sai che nel deserto ci si copre.
1: Come no, perché certo.
0: A volte coprirsi serve per esatto. Così combattere il caldo. Sembra paradossale, ma è così. Per esempio, un'altra cosa che sembra paradossale è assumere peperoncino, cioè mangiare anche un po' piccante col peperoncino. Al momento soffri perché sudi così, però il peperoncino aiuta a combattere la calura estiva.
2: Fammi capire, Andrea, tu ti devi far soffrire a sangue, cioè proprio di quello pesante, tipo ti devi vestire, prendere il peperoncino, soffrire come un cane. Per dire poi forse mi abituo.

0: Bello.
1: Assolutamente. Poi sciarpa, cappotto e passamontagna. E a posto, siamo pronti.
0: Di lana.
1: Va bene, dai. Va bene, va bene. Allora, anche questa notte non sta lavorando nessuno tranne noi, e quindi così lo facciamo apposta, così per stimolare i nostri ascoltatori a scriverci e mandarci messaggi, soprattutto vocali. È bello sentire anche la vostra voce, quindi 378 378 1025. Dai, alzate il volume, arriva Ragdoll.

0: Il cielo di mezzanotte, Midnight Sky, Miley Cyrus su RTL 105, ma la notte no, con Andrea De Sabato, Leo Di Mauro, David Bella e voi naturalmente che ci state scrivendo in tantissimi. Tra poco sentiremo dei messaggi vocali. Volevo salutare Attilio, che non so da dove ci stia seguendo, non ce l'ha scritto, magari se vuoi mandarci un altro messaggio ce lo specifichi, perché a noi piace così. Sapere, no, dove vi trovate mentre ascoltate la prima radio d'Italia. Scriveva, diceva, ma scusa, ma tu ti lamenti che sei a Lipari e lì è Eolo, no? Le isole Eolie, quindi c'è vento, ma infatti il vento c'è, solo che sembra tipo, hai presente l'asciugacapelli?
1: Quello proprio, vento caldo,
0: è un vento ma tipo asciugacapelli, che non è il massimo della vita, però sì è ventilata, devo dire che poi essendo un'isola e non grande, quindi il vento cambia molto spesso, quindi speriamo che arrivi magari un po' di vento di tramontana invece che porta un po' di freschezza. Dai, li sentiamo un po' di amici?
1: Ma sì!
0: Siamo pronti?
1: A noi ci piace dire buongiorno di notte.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, ma la notte buongiorno. No, RTL è anche mia. Leo, buongiorno.
1: Giorno.
2: Buongiorno a tutti quanti.
3: Buonasera, buongiorno. Andrea. Ciao Leo, Stefano Albenga. Andrea, avevo un collega egiziano che, fai conto, ad agosto in un panificio, quanto caldo ci può essere, sotto la maglietta aveva la canottiera di lana. Io non so come facevo, perché io stavo male con la maglietta di cotone e lui sotto aveva la canottiera di lana.
0: È perché lui è abituato ad altre temperature, per lui qua è come essere su, non so, in Cervia, hai capito, in alta montagna, e probabilmente sarà per quello, oppure davvero più ci si copre più ci si protegge dal caldo, non lo so, io sinceramente una maglietta di lana non me la metterei. Però continuate ad ascoltare RTL 102.5 e mi raccomando, votate su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026.

6 al vincitore. Cioè, non so se avete capito. Votate e potreste proprio voi consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Più di così, forza!

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: E Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, una bella accoppiata per questa estate 2026. 3:23, siamo. No, aspetta, 2026. Punto. 3:23, ok, perfetto. Ma la notte no, perché se li dico tutti attaccati uno non capisce perché sta dando i numeri. Sì, sto dando i numeri. Andiamo da Beatrice che è al telefono con noi. Ciao, Beatrice.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Allora, noi parlavamo del fatto, ironizzavamo sul fatto che un signore egiziano, lavorando in un panificio dove le temperature sono altissime, indossava la maglietta di lana. E tu che cosa ci hai detto?
1: Certo, no, la maglietta di lana, allora, d'estate è molto fresca, cioè nel senso che assorbe il sudore, ti lascia la pelle asciutta e mantiene la temperatura corporea. Mentre il cotone, potete anche dirmelo voi, quando metti la maglietta di cotone fa tanto caldo, è bagnata addosso, insomma sì. non è una sensazione piacevole.
0: Okay. E poi si inzuppa, ma
1: basta un colpo d'aria e sei fregato.
0: Quindi aveva ragione l'egiziano.
1: Ha ragione. La lana d'estate è favolosa, anche io la indosso. Oh.
0: Ecco, vedi, io non la sapevo questa, perché stupidamente, non sapendolo, uno dice no, lana no. È un po' come per esempio alcune camicie di lino, se è puro lino, sembrano più pesanti, in realtà
1: sono
0: meno pesanti.
1: Sì,
0: esattamente.
1: Sì.
0: Va bene, noi ti ringraziamo per questa dritta, salutiamo anche l'egiziano che magari non ci sta ascoltando, però Stefano, mi raccomando, che ci ha avvertiti di questa cosa, sappi che l'egiziano... Quindi rispetto per l'egiziano e cerca di imparare. Va bene, okay. Grazie Beatrice.
1: Niente, ciao. Arrivederci.
0: Ti abbracciamo. Ciao. Allora, 378-378-1025, oppure se volete fare come Beatrice, 02 25 15 15. Baci, Prince.

0: My Body Isn't Ready, Somber su RTL 102.5, 3:30, ma la notte no, e noi siamo sempre qui d'estate, d'inverno, autunno, con la pioggia, col vento, con il caldo, con la neve, noi siamo sempre qui e vi teniamo sempre compagnia. Magari se volete raccontateci delle vostre vacanze, se le avete già fatte o se le state così godendo in questi giorni, oppure anche di un'estate, di una vacanza che avete programmato, così è curioso sapere dove andrete a trascorrere le vostre vacanze. Sentiamo un paio di messaggi vocali.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno Leo, buongiorno Manuel da Max 73. Ciao, buona giornata da Max 73.
2: Ciao ragazzi.
0: L'ha detto che è Max 73.
2: Al pette. Io sto facendo il mio quarto lavoro, perché dopo il divorzio sono obbligato a fare qualche lavoretto extra per potermi mantenere, però mi faccio le vacanze anch'io, sono già andato. E comunque adesso vi invidio perché Lipari è bellissima, divertitevi mentre lavorate.
0: Grazie, grazie mille. Oh, quarto lavoro, cioè, però se il lavoro nobilita l'uomo, tu sei quattro volte nobile, hai capito? Cioè proprio sei marchese, duca, conte, principe, proprio alla grandissima. Ti mandiamo un grande abbraccio e davvero ci complimentiamo per quello che fai. Non è

però sei una persona con la testa sulle spalle, ci fa piacere. 378-378-1025-0225-1515, torna anche Post Malone con Circles.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari su RTL 102.5340. Buongiorno, buonanotte. Si dice buongiorno, no?
1: Sì, sì.
0: Usiamo dire buongiorno.
1: A noi ci piace dire
0: notte.
1: Buongiorno, sì, sì.
0: Siamo
1: Andrea,
0: strani,
1: io lo sento, veramente... Lo sento, Andrea.
0: Lo sento
1: Andrea,
0: pure io.
1: Andrea, io lo sento qui in regia con David Bella. Lo sento, lo sentiamo.
0: Lo percepisco.
1: C'è Elena
0: con Gian Antonio che stanno andando all'aeroporto, giusto ragazzi?
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, spero che sia per partire e non per tornare.
2: Sì. Okay. Ci stiamo dirigendo verso Malpensa, dove ci imbarcheremo per il Costa Rica.
0: Costa Rica, wow!
2: Sì,
0: ma è un posto che avete già visitato o è la prima volta?
2: Sì, già visitato 4 anni fa per un breve periodo e adesso torniamo per 3 settimane per esplorarlo meglio.
0: Ah, ma da questa tua ultima affermazione mi sembra che mandate là a tastare il terreno per un po', diciamo, un possibile futuro? Può essere?
2: No. Per il momento restiamo in Italia.
0: Cioè, sembrava tipo andiamo per 3 settimane un po' di più e andiamo a vedere com'è la situazione e se è il caso, no? Magari andiamo lì a vivere.
2: È un paese meraviglioso con altissima biodiversità, tantissime cose da vedere, nonostante le dimensioni ridotte, però ci sono moltissime cose da vedere, dalla montagna al mare, parchi, riserve, quindi dall'Oceano Pacifico
0: bello.
2: Al Mar dei Caraibi. Quindi ci sono
0: Fantastico.
2: Parecchie cose da fare. Sì.
0: Cioè, quello che si dice un paradiso, dai.
2: Sì, ti dico che
0: è
2: la prima
0: paradiso.
2: Volta che siamo arrivati sembrava di essere sbarcati a Jurassic Park.
0: Addirittura! Addirittura! È meraviglioso! Ma ci sono anche i dinosauri oppure...
2: Aspetti qualche pterodattilo che ti arrivi.
0: Vabbè che oggi non si capisce più niente, hai sentito la notizia di quel varano trovato nella provincia di Brescia? Ormai c'è animali esotici ovunque.
1: E non era gonfiabile.
0: E non era gonfiabile, ma magari ne parleremo tra poco. Sì. Va bene, ragazzi, Elena, Gian Antonio, noi vi auguriamo davvero delle vacanze strepitose.
2: Grazie.
0: Mandateci una cartolina, non si usa più. Vabbè, fate una foto. Esatto, una WhatsApp con foto, esattamente. Va bene, buone vacanze, che dirvi?
2: Grazie.
0: Divertitevi, abbronzatevi alla facciaccia nostra. Ciao.
2: Grazie per la compagnia che ci fate anche nella notte durante il viaggio.
0: Grazie mille.
1: Oh,
0: dai,
1: ciao,
0: già che ci siamo. Vi dedichiamo la prossima. Giselle, eccola qua. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Gisèle Dimanche Midipile, hai capito? Senti che accento francese che ho questa mattina.
1: Parbleu. Ma cosa vuoi, Parbleu. Gabri? Cosa Ma... vuoi?
2: Scusate, ragazzi, io sto sfornando. Siamo a 40 gradi e fa l'idea di averci una maglietta di lana addosso, ragazzi. Piuttosto quella della Juve, detto tutto. No, vabbè, ho esagerato, ragazzi. Quella della Juve mai, piuttosto una pecora intera addosso. Un abbraccio, ragazzi, Gabriele
0: Savona. Mi sembrava un po' troppo. Ciao Gabriele, no però ce l'hanno spiegato veramente, probabilmente ragazzi non sembra, sembra quei paradossi, però è così, mettetevi tutti la magliettina di lana come l'egiziano che funziona, funziona.

0: Non è Francesco, Amelie su RTL 102.5, ma la notte no, fino alle 6 con Andrea De Sabato, Leo Di Mauro, David Bella e Alessandro. E chi è Alessandro? Alessandro ce l'abbiamo al telefono. Ciao Alessandro!
1: Ciao, buongiorno
0: ciao
1: a tutti.
0: Senti, ma mi hanno raccontato che ti hanno rimbalzato all'ingresso di un locale, di una discoteca.
1: Sì, ci hanno rimbalzato ad un locale a Civitanova.
0: Sì, perché avevi i pantaloncini, è vero?
1: Sì, avevo i pantaloncini, ma vabbè, è una lunga storia. Poi dopo abbiamo chiamato anche la Guardia di Finanza perché facevano entrare gente, insomma, pareva che ci aveva escluso soltanto a noi.
0: Ma come mai? Forse eravate solo maschi, forse per quello, non lo so.
1: No, io sono l'unico maschio qui in mezzo.
0: Addirittura.
2: Ma sì, sai che una volta Andrea, Alessandro, è capitato anche a me questa cosa, cioè mi hanno rimbalzato perché avevo i pantaloncini, ma io li porto tuttora, ma sono così belli e comodi, ma perché?
0: Però ci sono, adesso non voglio spezzare.
1: Anche perché eravamo vestiti bene, quindi cioè non c'era
0: Cioè, erano pantaloncini, ma di quelli fighi, eleganti, insomma, non erano pantaloncini.
1: Ma eravamo vestiti benissimo, quindi cioè non c'era motivo.
0: A meno che non ci sia proprio una regola del locale che non si può entrare tipo in ciabatte.
1: No, perché non c'era scritto nulla, quindi noi eravamo andati sicuri così perché cioè non sulla serata non c'era scritto nulla.
0: Si rimane malissimo, vero? E a quel punto che si fa? Si cambia locale? Si cambia strategia?
1: E quindi abbiamo fatto... Stiamo facendo un giro per praticamente la provincia d'Ancona, siamo andati a Loreto, adesso siamo a Sirolo, verso Sirolo, e niente, tra un po' torniamo a casa.
0: Perché, vabbè, però dai, lì sono zone belle, quindi qualcosa da fare lo trovate comunque, dai.
1: Sì, no. Non c'è tanta gente in giro a quest'ora, però vabbè, eravamo usciti perché era il compleanno di una ragazza qui del gruppo nostro, quindi...
0: Mannaggia, quindi ancora peggio, perché... Dovevate festeggiare. Vabbè, intanto tanti auguri a Gaia.
3: Auguri!
0: Gaia, non li dimostri per niente.
2: Alessandro, io ti consiglio di tenere una giacca, un pantalone sempre in macchina. Così,
0: esatto.
2: Sai...
0: Te lo metti, entri nel locale, poi ti ritogli. E rimani con i pantaloncini.
1: È troppo complicato.
0: lo so, ragazzi, bisogna prenderla con filosofia. È capitato, penso, quasi a tutti di almeno una volta essere rimbalzati da qualche locale. E perché avevi le scarpe da ginnastica, perché la camicina, perché magari eri antipatico al butta fuori, perché poi sai, ci sono delle persone che a pelle ti rimbalzano così perché non gli sei simpatico. Non è giusto, però purtroppo capita. Ti rifarai la prossima volta, vedrai.
1: Ma sì,
0: ciao
1: sì,
0: Alessandro. Ciao. Buone vacanze, buon divertimento.
1: Ciao,
0: ciao ragazzi.
1: Ciao. Gaia e Leda.
4: Ciao.
0: Ciao ragazze. Ciao. 02 25 15 15 oppure 378 1025. Voglio sentire proprio secchiate, ma secchiate. Hai presente le secchiate? Le secchiate quelle con l'acqua con dentro anche i cubetti di ghiaccio, no? Secchiate di messaggi vocali. E intanto Bob Marley, No Woman No Cry.

0: No Woman No Cry, una delle più belle canzoni di Bob Marley. Chissà come ha messo Vincenzo in questo momento. Vero? Avrà alzato il volume a pallettoni, starà svegliando tutto il palazzo.
1: Eh sì, perché lui impazzisce per Bob Marley, sì sì.
0: Sì, sì, sì, anche per Brescia, perché c'era Rastaman va a Brescia.
1: Era quello. Rastaman!
0: Va bene. Con questo chiudiamo la nostra prima ora.

0: insieme.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a San Vito dei Normanni, provincia di Brindisi, sono le 4.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Dopo il caso Pirlo, il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, ha ufficializzato che sarà Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri occuperà la poltrona di direttore tecnico della nazionale. Malagò ha motivato la scelta per il rilancio. Oggi alle 18 la conferenza stampa di presentazione del nuovo corso dell'Italia. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, lo hanno detto la sorella e la nipote di Abed Rahim Fakir, l'uomo morto il 19 luglio scorso durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna, dopo aver parlato in questura con il capo della polizia Vittorio Pisani. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra a Pachino nel Siracusano. Per il sindacato non è escluso un malore dovuto al caldo. Suri Cruise, nata dal matrimonio tra Tom Cruise e Katie Holmes, ha rinunciato legalmente al cognome del padre. La figlia dei due attori oggi si chiama Suri Noel, adottando il secondo nome della madre. Il cambio però risalirebbe già al 2024, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi a scuola, è quanto riporta la rivista People. Torniamo al calcio. Zidane è stato nominato commissario tecnico della Francia al posto di Deschamps. È una gioia immensa, allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare. In questi anni ho rinunciato a molte offerte, ha aggiunto l'ex giocatore della Juventus. È tutto anche per questa edizione. Ora arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Via Radio.
4: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 panoramica, il tratto tra il bivio con la 1 direttissima Ronco Bilaccio verso Milano è chiuso fino alle 13, e poi ancora in A1 il tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Napoli è chiuso fino alle ore 6, e poi anche il tratto tra Monte San Savino e Arezzo, sempre sulla 1 in direzione di Firenze, è chiuso fino alle 5. Tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ma la notte no, buonanotte, buongiorno se preferite, le 4 e 2 minuti di questo mercoledì 29 luglio 2026, se tanto mi dà tanto che è il 29 luglio, mancano 3 giorni e poi comincia il mese più atteso dell'anno, cioè agosto. Quindi immagino che moltissimi siano già lì con le valigie quasi pronte. Tu Leo, quando farai le vacanze?
5: Io finisco l'1 agosto, quindi oh, dal bene, 2 bene. Già sono in vacanza.
0: David, tu?
5: E io ho già fatto, ho già dato a luglio, sì. E agosto me lo tiro tutto qui.
0: Va bene, va bene. Beh, qualcuno deve pur lavorare, giustamente, perché noi garantiamo sempre la nostra presenza anche in questi mesi di feste per tutti. Noi siamo sempre qui presenti a tenervi compagnia. Avete sentito nel frattempo, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast

0: Buon vento!
1: Ma qual buon vento! Qual buon vento! Giovanotti Alfa, eppur si muove, le 4 e 6 minuti, avete sentito allora Mancini, nuovo CT della nazionale di calcio, c'è chi è contento, c'è chi storce un po' il naso, beh sicuramente Mancini qualcosa ci ha fatto vincere, dai, abbiamo vinto l'Europeo con Mancini, quindi siamo abbastanza contenti, però io nel mio piccolo avrei preferito Baldini, perché mi sembra uno che con i giovani ci sappia fare parecchio e non te lo manda a dire, e con questo detto tutto.
2: E poi sta lavorando anche bene, diciamo, no?
1: Sì, stava lavorando bene, assolutamente no. A me piace Baldini, sinceramente no. Però vabbè, diamo serenità a Mancini, speriamo davvero che possa fare un buon lavoro. I prossimi mondiali non possiamo mancare, no, ma veramente però, se no succede proprio il finimondo. Non è possibile. 4 mondiali senza partecipazione dell'Italia è un delirio totale. Invece mi sono imbattuto sempre di calcio, perché stavo in questi giorni, no, sai, il campionato è fermo, quindi si va a caccia di notizie di calciomercato, ma nel tentativo di cercare notizie di calciomercato mi sono imbattuto in Casemiro, che è un campione che adesso ormai ha 34 anni, però gioca ancora nell'Inter Miami ed è stato protagonista anche nella nazionale brasiliana durante i recenti mondiali. Bene, Casemiro ha dichiarato che lui in realtà si chiama Casimiro, non Casemiro, e ha raccontato come è successo che è diventato Casemiro, perché si chiama Casemiro quando invece lui in realtà è Casimiro, perché lui praticamente la prima volta che è sceso in campo con il São Paulo do Brasil, praticamente cosa è successo? Hanno sbagliato a scrivere il suo cognome sulla maglia, però lui quella sera lì ha giocato talmente bene che ha detto, beh, sai che c'è, lasciatelo così, perché probabilmente porta bene, da allora è rimasto Casemiro. Invece, ma in realtà lui è Casemiro.
2: Questo è stato un errore fatto in campo, è successo in campo, invece da noi succedono all'anagrafe queste cose, cioè quando vai all'anagrafe come ti chiami? Mario, e scrivono Giacomo, cioè non lo so, vabbè.
3: Tra l'altro che si assomiglia il nome.
2: succede.
1: Si assomiglia, beh, una E con una I poi, cioè, va bene, però insomma dovevano correggerlo, l'avrebbero corretto, ma lui ha detto, beh insomma ho giocato talmente bene, quindi magari mi porta fortuna, perché sai poi c'è un po' di scaramanzia, no, anche nello sport, assolutamente, poi nel calcio non parliamone. 02 25 15 15 e Malanotte No, RTL 102.5, c'è anche James Blunt.

0: Dance Monkey, più conosciuta come Muffami Muffami, Tons and I, su RTL 102.5 alle 4.16. Salutiamo ancora Vincenzo da Roma che ci ha mandato la foto di un ago di pino. Non lo so, probabilmente vive dove c'è proprio una pineta, cioè le pinete marittime.
1: Ma dove sei? In vacanza? Dove sei?
0: È in vacanza, sì, è pieno di aghi di pino, proprio pieno ovunque, spuntano proprio anche da sotto il letto. Andiamo a sentire un po' di messaggi, un po' di amici, vai.
1: Sì, sì, sì. Ciao Ivan.
2: Ciao Leo e un welcome ad Andrea, welcome.
0: Grazie.
2: E un saluto da Gallarate e da chi sta andando in palestra come tutte le mattine e in questo momento sta preparando tre esami, gli ultimi tre esami dell'università, Leo. Ci siamo quasi. Ciao belli.
0: Ma dai, pazzesco, eh. Quindi fa la palestra al mattino, poi torna va a studiare. Insomma, tanto sei bello attivo, bello, bello, ci fa assolutamente piacere.
1: Tra qualche giorno lo chiameremo dottor, dottor Ivan.
0: Dottore, dottor Ivan, dottor Ivan di Gallarate.
3: Ragazzi, vai. Io non so come facesse il mio suocero, però lui... Quando mi ha insegnato il mestiere del fornaio, aveva una canotta di lana filata a mano che quando la stendeva sembrava tinca, era spessa almeno 7-8 mm, quasi un centimetro, eppure mamma lui diceva mia. Che aveva fresco.
1: È un giubbotto di
0: vedi.
1: Un giubbotto.
0: E quindi c'hanno, vedi, allora c'ha ragione. Ecco sì. Perché Berta filava la lana, perché sapeva già che, capito, faceva fresco poi d'estate soprattutto. Sentiamone un altro,
4: tanti va. Saluti dal panificio Fratelli Bona a Barcellona Pozzo di Cotto. Buona estate a tutti e buon soggiorno alle Isole Eolie. Ciao Leo, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ma non è, no, non è che è un soggiorno, cioè abbiamo la fortuna di lavorare in un posto di vacanza, ma come sentite siamo qui anche a lavorare, soprattutto a lavorare. Allora, a proposito, parlavamo di calcio, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. RTL 102.5 è radio partner di questo evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi davvero il match, il retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi restate con noi, non perdeteci d'orecchio e anche di vista, perché siamo anche in radiovisione. Quindi state con noi, continuate a interagire. Torniamo tra poco con un disco grosso così.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Soul, Bruno Mars, RTL 105, 423. Ma vi siete accorti di che luna spettacolare sta veramente illuminando le nostre città in questa nottata? Tra l'altro, oggi è mercoledì 29 luglio, proprio la prossima nottata, cioè quindi tra poco è l'alba, quindi insomma questa notte godremo della luna piena, la luna del cervo, ho letto. Non capisco perché gli diano questi nomi, però insomma divertente. La luna del cervo, ed è una luna molto particolare, e tra un paio di settimane invece ci sarà proprio un'eclissi pazzesca. L'avete sentita questa?
1: Sì, sì, certo l'ho sentita, ma scusa.
0: Il 12 agosto ci sarà l'eclissi solare, però.
1: Cioè, io...
0: questa è la luna piena, quella è l'eclissi solare. Però,
1: mi sono un attimo... non lo so, non ho capito bene il discorso del cervo. Cioè la luna... è come il cervo? Cioè non lo so, fammi capire.
0: Non l'ho capito perché si chiama la luna. Qualcuno, c'è qualche, a tutti gli astronomi all'ascolto, chiamateci allo 02 25 15 15 e non astrologi, astronomi, spiegateci perché viene chiamata la luna del cervo.
1: La luna del cervo, che okay, la luna cornutazza, non l'ho capito.
0: Cioè... è la luna cornutazza nell'acquario, dice, nell'acquario. Vedi. Non ho capito che c'entro i pesci, i cervi, non si capisce, non si capisce, spiegatevi meglio. Dai, sentiamo il nostro amico, va.
1: Corrado.
2: Buongiorno RTL, sono Corrado. Buongiorno. Da Noto. Vi seguiamo la notte, le nostre notti insonni, fatte di pensieri, e voi ci fate compagnia. E ci date un po' di leggerezza. Un caro saluto e una buona giornata.
3: Grazie mille Corrado, è stato davvero un piacere sentire il tuo messaggio vocale. E se anche voi amici volete mandare messaggi vocali come Corrado, 378 378 1025.
0: Oh, capisti? Bella, bella. Avevo una voce rassicurante, non so com'è, ufficiale. Ecco, Corrado era ufficiale, e quindi secondo me è pure gentiluomo, perché ufficiale è gentiluomo, capito? No? Bene. Dai, ce la balliamo questa, Beyoncé.

0: sì. Yugel, Email Angel, Ultranate. Questo disco è stato fatto con l'intelligenza artificiale, poi ricantato da Ultranate, però dichiarato da Yugel, quindi il risultato è ottimo. Noi lo balliamo anche nella discoteca nazionale. A proposito, vi ricordo, sabato prossimo comincia la maratona delle discoteche nazionali in diretta qui dal Tourmalin di Lipari, e ovviamente proposte in tutta Italia, in tutto il mondo attraverso RTL 102.5. Ok, allora, abbiamo parlato della luna, com'è che era, Leo? Luna piena del cervo, giusto? Ecco, abbiamo scoperto perché, e altri, tra l'altro gli ascoltatori ci hanno mandato degli screenshot, perché sono andati subito ad attivarsi, no? A cercare ChatGPT, Google.
1: Perché si dice la luna del cervo?
0: Perché tutto deriva dai nativi americani, no? Gli indiani d'America, i nativi americani, che praticamente in qualche modo legavano i nomi dei pleniluni ai cicli della natura e degli animali, e quindi probabilmente questo è il periodo del cervo. E quindi mi sorge la domanda: ma allora Cocciante, quando cantava Cervo a primavera, c'era un cervo che si era smarrito? Non lo so,
1: chissà.
0: Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Va bene, e quindi, nel senso, che non mi ricordo se ci eravamo messi d'accordo per fare qualcosa e me lo sono dimenticato.
1: No, c'è un messaggino di un nostro amico ascoltatore in viaggio.
0: Allora vedi che mi ricordavo che c'era
1: però
0: qualcosa.
1: Però non è un
0: Sentiamo.
1: Cervo, te lo garantisco.
0: No, è una gazzella, è una gazzella.
2: Foggia Imperiale, provincia di Foggia, 20 gradi, si sta da Dio, ho spento tutto e sto camminando con i vetri aperti e con l'aria fresca che è una bellezza. 20 gradi, Leo, si sta bene.
1: Che bello, bello, bello.
0: Ma non ci credo neanche se mi manda lo screenshot del cruscotto della sua
1: 20
0: auto.
1: 20 gradi a quest'ora, forse ci può
0: ma
1: stare.
0: Dai, a Foggia 20 gradi, ma ce ne saranno 36.
1: Dici, ma dipende dove sei,
0: no,
1: magari
0: so.
1: Sei su in alto, no?
0: Sì, magari è appena piovuto, ha fatto tipo un acquazzone rinfrescante. Che poi a volte è anche peggio, perché poi piove, ma se non piove sufficientemente serve solo a creare più umidità, e quindi la percezione del caldo il giorno dopo è anche peggiore. Va bene, ascoltiamoci One Republic.

0: Falsa nostra, Gaia, su RTL 105 alle 4.40. Buongiorno, buongiorno, ma la notte no. I nostri ascoltatori sono veramente i numeri uno. Non fai in tempo a dire una cosa loro subito. Ho detto mandateci le foto dei cruscotti, l'ho detto così per dire. Ci stanno inondando di cruscotti.
1: Cioè, sì, siamo... sì, è vero.
0: Cruscotti ne abbiamo?
1: Sì, sì, ne abbiamo. Dai. Allora, ci fanno sapere, Mauro esattamente ci fa sapere che a Sassari ecco. Ci sono 20 gradi. Oh. Poi invece Maurizio di Arezzo, dunque ad Arezzo ci sono 18 gradi.
0: 18 sì. gradi, e tra l'altro l'ascoltatore che prima ci segnalava che a Foggia, nel Foggiano, erano 20 gradi, ci ha mandato la foto del suo cruscotto
1: sì.
0: che segnava effettivamente 22
1: non
0: gradi.
1: Non ci stava prendendo
0: male,
1: in
0: no?
1: giro, era giustissimo.
0: No,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: E quindi è vero. Chiedo scusa, chiedo scusa! Torniamo tra poco.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour. La vita è adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Wow! Rolling Stones, Jealous Lover, bellissima anche questa canzone dei Rolling. I Rolling sono i Rolling, ragazzi, non c'è niente da fare, c'è nulla da fare. Le 4:46, ma la notte no, Andrea De Sabato, David Bella, Leo Di Mauro e naturalmente voi al 378-378-1025.
1: Buongiorno amici di RTL, Marcello da Melilli. Andrea qui da noi a Melilli. Guarda, ti devo dare questa bellissima notizia. Abbiamo 13 gradi. Wow, che bello. Ma una frescura, guardate. Abbiamo chiuso tutto perché si sta proprio morendo di freddo. Un abbraccio fortissimo qui da Melilli, Marcello, from Sicily.
2: Accendi i termosifoni.
0: Fa talmente freddo, esatto, che accendono i termosifoni, mettono il montone, altro che la maglietta di
2: il
0: lana.
2: Il camino ti consigliamo.
0: Il camino si ribalta. Alta. Te ne racconto un'altra, questa la capisco solo io e quelli che sono nati quando sono nato io, perché era una cosa dei cartoni del pomeriggio che trasmettevano in televisione quando ero piccolino io. Allora, arrivano altri cruscotti qua, veramente il festival del cruscotto. Oggi è giornata internazionale del cruscotto, viva i cruscotti.
2: Sì, ma sai cos'è? Quindi, io mi sono accorto, sì, ci sono tantissime foto di cruscotti, come dicevi tu,
0: sì?
2: Però se la foto viene leggermente mossa e non si capisce esattamente i gradi, cioè, sai...
0: Esatto.
2: Tipo 20, il 25 sembra 20, no, il 35 sembra 15, cioè, quindi...
0: Ma potrebbe essere 45, esatto, per esempio. Ma il problema è che loro scattano la foto mentre guidano e non si fa, bisogna accostarsi, poi fare la foto, ecco, magari pulire l'obiettivo, assicurarsi che la foto sia nitida e poi la mandate. Viva i cruscotti d'Italia, tutti i cruscotti, 378-378-1025. E intanto ci spariamo anche questa, va, non ci facciamo mancare nulla questa notte. Oasis, Don't Look Back in Anger. Sleep.

0: La musica. Forza, ballamo! Dito nella piaga, Businessman, 4.54. Beh, no, veramente, già volata anche la seconda ora. Non ci posso credere! Così vola! E intanto arrivano copiosi le foto e gli aggiornamenti con i cruscotti. Per esempio, Alfonso da Bergamo ci segnala che a Bergamo ci sono 22 gradi, se ho capito bene, se ho letto bene.
1: Poi Benedetto di... Dunque, San Felice Circeo, 25 gradi. Oh. Palermo, 25 gradi. Marrubiu, siamo in Sardegna. Esatto, 22 gradi.
0: Ciao Giuliano. Beh, devo dire che è fresco, però dai, un po' in tutta Italia mi sembra che sia una temperatura ottima, direi.
1: Attenzione,
0: no?
1: Io vedo David Bella con la felpa. Ci saranno meno 14.
2: E qui c'è freschetto, ho capito, ma fuori lì ci sono 28 gradi, però.
0: E lì 16. Però è normale, c'è l'aria condizionata, anche perché non si può non tenerla bassa l'aria condizionata, perché altrimenti lì ci sono un sacco di macchinari e vanno salvaguardati, no? Naturalmente. Però c'è effettivamente questa usanza che adesso ha raggiunto anche l'Italia. Diciamo che era una prerogativa più americana, no? Cioè, fuori ci sono 40 gradi e all'interno dei negozi li mettono a 16 gradi. Cioè, ragazzi, è uno sbalzo di temperatura esagerato. Se ci sono 40 gradi, possiamo mettere anche 35 e fa fresco uguale.

Emerson, Lake and Palmer, capolavoro assoluto, questa Lucky Man. Pensate, curiosità, questa canzone fu scritta da Greg Lake quando solo aveva 12 anni.

0: cioè gli regalarono una chitarra, lui imparò 4 accordi e incise questa canzone, che poi venne esclusa perché non piaceva, insomma. Alla fine riuscì a furia di proporla e proporla a inserirla in un album e finalmente esplose, e in realtà era un capolavoro che diciamo rappresenta bene questo trio che tanto abbiamo amato e continuiamo a amare attraverso la musica che ci hanno lasciato in eredità. Con questo chiudiamo la nostra seconda ora insieme.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Bricherasio, in provincia di Torino, le 5 e un minuto.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Sergio Gadda. La nazionale ha un nuovo allenatore, Roberto Mancini, lo ha comunicato il presidente federale Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Con lui arriverà anche Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente del Club Italia. Oggi alle 18 ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Dopo il passo indietro di Pirlo e l'addio di Maldini e Leonardo, si tratta di una scelta per il rilancio, ha spiegato Giovanni Malagò. Quello con Trump è stato un incontro eccellente, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo il faccia a faccia con il presidente americano alla Casa Bianca. Abbiamo un obiettivo comune, che è quello che l'Iran non possegga armi nucleari, ha aggiunto. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, è il nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Inoltre il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, è quanto emerge dal dossier Natalità 2026 Volere o Potere. Ai mondiali di scherma di Hong Kong arrivano altre 2 medaglie d'oro per l'Italia, una alla conquista è stata il fioretto maschile, che ha battuto 45-44 i padroni di casa. Primo posto sul podio anche per la spada femminile a squadre, battuta l'Estonia 31-30. È tutto per questa edizione, adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via radio.
5: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, l'unica eccezione al momento proviene dalla 1 Milano-Napoli, infatti tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma c'è una coda per tratto chiuso, mentre vi informo che per lavori sulla 1 Panoramica è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Milano fino alle ore 13 di oggi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ma la notte no, buongiorno, 5 e 3 minuti, RTL 102.5 che non vi molla mai. Salutiamo Valeria che ci ha mandato la foto del suo...
6: Cruscotto? No.
0: No, non è un cruscotto, sembra più, sai, quei...
6: Termostato?
0: Penso che sia in casa, no, sì, un termosifone, del suo termosifone. No, ma sono rimasto basito, sono 274 gradi, è pazzesco. È pazzesco. No, ah no, scusa, era 27,4, ok, 27 gradi. Quindi già ci avviciniamo alla temperatura che c'è qui a Lipari, dove ormai da qualche ora sta soffiando vento di scirocco. Lo scirocco che va bene.

per la tosse, però un po' meno d'estate, ecco, diciamolo. Allora, continuate a chiamarci, mandarci foto di cruscotti e quant'altro allo 02 25 15 15, oppure le foto, i messaggi vocali, eccetera eccetera, e i messaggi scritti al 378 378 1025. Ripartiamo con Achille Lauro.

0: La città degli angeli, Achille Lauro su RTL 102.5, 58 minuti, buongiorno, ben svegliati se vi siete, appunto, avete aperto gli occhietti da poco e vi state preparando per andare a lavorare. E, noi salutiamo e ringraziamo anche Elena che ci fa sapere, ci ha mandato proprio lo screenshot di quanti gradi ci sono in selva di Val Gardena. Adesso l'ho perso il messaggio, erano 13 gradi se non ho capito male, quindi bello fresco.
1: Copertina?
0: No, perché doppia copertina, cioè proprio quella col il piumone, ci vuole il piumone. No, beati quelli che sono al fresco, perché in realtà effettivamente si sta parlando di questa quarta ondata di caldo africano che attanaglierà. Aspetta che a quest'ora del mattino attanaglierà gli italiani per almeno 2 settimane, quindi ci sarà un aumento di vendita di ombrelli sicuramente, certo. Sicuro. E poi ho saputo che c'è qualcuno che ha dato in permuta il proprio camper in cambio di un plastoblock.
1: No.
0: Sai quelli sono i plastiblock? Plastoblock sono quei furgoni, no, che consegnano

0: i generi congelati, no? Cioè, sai, i generi alimentari. Sì, sì, sì. Quei gelati, queste robe qua, sono i plastoboard.
1: Frigoriferi, sì.
0: E quindi, sì, esatto, c'è le frigorifere, sì, su ruote, e dentro ci hanno fatto, capito, il divano, la televisione, la cosa. Hanno buttato il camper perché hanno detto, cavolo, caldo africano, noi ci arrangiamo da noi. Così risparmi anche sull'aria condizionata.
1: Cioè, stai fresco.
0: Stai fresco. Sì. Stai proprio fresco.
1: Oh, ma ci segnalano anche a Ginevra, vedi, Francesco, grazie per il tuo messaggio. 21 gradi, sì? 21 gradi a Ginevra.
0: 21 gradi a Ginevra, quindi la Svizzera, la Svizzera, la Ginevra.
1: Più o meno come Rimini, 22 gradi, grazie, esatto. Oscar. E invece Gigi, esatto, ragazzi, ma sì? Gigi la pensa come noi, eh? Sì.
2: Buongiorno, cioè? Buongiorno ragazzi, godetevi questa bella estate, questi bei 28 gradi, e viva il caldo, oh, e non l'inverno, come dei vecchi decrepiti con le coperte addosso. Ciao Gigi.
0: Grande Gigi! Gigi for President, è il mio idolo. Voglio il mezzo busto di Gigi sul mio comodino. Vabbè. Sì, è vero, viva l'estate, ragazzi, non lamentiamoci, basta. She drives me crazy.

0: Anger Never Dies. Hooverphonic, RTL 105, buongiorno, 5:17. Salutiamo tra i tanti amici che ci stanno mandando foto di cruscotti, foto di termostati, no? No, insomma, ci fanno sapere qual è la temperatura. E Benedetto il lattaio ci ha mandato la foto del distributore di benzina. Che c'entra, direte voi? Perché allora lì, almeno dove si trova lui, nel Lazio, la benzina sta a 1,99, mentre il diesel a 2,02. Quindi diciamo che è un po' come i gradi, ci diceva sì. Leo, no? Un po' come, sì. come i gradi.
1: Cioè, esatto.
0: Se lo leggi senza il punto, allora il diesel sta a 20 gradi. E invece in benzina land sono 19 gradi, quasi 20.
1: Beh, qui però la benzina ha superato i 20 gradi. In Lombardia.
0: Superato i 20 gradi, sì. E qua sta.
1: Poi in autostrada costerà di più.
0: Sì, bello.
1: Quindi saranno 22,
0: in autostrada,
1: 23
0: gradi. Figurati.
1: Sì.
0: Certo. Ma infatti io tante volte mi è capitato in autostrada di uscire, no? Per risparmiare, dico esco e la vado a fare in qualche paesino. E invece lo fanno apposta, capito? Che tu esci e prima di trovare un distributore fai fuori mezzo serbatoio, allora è meglio farla in autostrada.
1: Sai che a me una volta è capitato, capito? Il primo distributore, dico, caspita, ma è pure vicino, non funzionava.
0: Certo, ma apposta, lo sabotano apposta, capito?
1: Non è che sono sfigato io, apposta. È diverso.
0: 02251515 oppure 378 378 1025. Se vi va, ci ascoltiamo Carol G e Mano Ciao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Ah, caro G, Manu ciao, vai, vai, non riesco a pronunciarla, io non c'è troppo è scritto troppo piccolo. No, scherzo, la so, la conosco a memoria. Allora, io prima mi sono dimenticato di salutare Davide Luana, non so se sono ancora all'ascolto, mi auguro di sì, da Mesangeles, cioè Mesagne praticamente, provincia di Brindisi, che avevano, ci avevano detto, no, anche, quella, anche loro, la storia del, della luna piena di cervo, del cervo.
1: Esatto.
0: Che abbiamo scoperto che erano i nativi americani, bla bla bla bla. Oh, qualcuno invece che non si firma ma dice: David, problema alla cervicale, tutto incappucciato, anche se si vede poco perché c'è il naso di Leo che impalla. Non è carina questa cosa da
1: no,
0: dire.
1: No, invece bisogna essere così, bisogna essere sinceri.
2: No, poi io vi ringrazio. È importante quello di Leo.
1: Grazie, cioè, ragazzi, siete amici veri, grazie. Non so come ringraziarvi.
0: Però,
1: quasi quasi mi metto
0: io
1: pure
0: non
1: in
0: capisco.
1: Grazie.
0: Aspetta, abbiamo finito i ceci, non puoi metterti in ginocchio. No, stavo pensando al fatto che però vedi com'è strano, cioè se uno è rapper e c'ha il cappuccio così da felpa è fichissimo, capito? Se invece uno se lo mette al lavoro qualsiasi oppure va in giro così e non è un rapper o
2: un trapper, sono un rapper invece, Andrea, io sono un cervicaler.
0: Un cervicaler, esatto, perché... il cervicaler, esatto. Un giorno il cervicaler è bellissimo. Va bene, va bene, ci ascoltiamo. Mamma, questa è proprio una canzone estiva, eh. Io sento proprio l'estate addosso. Gavin DeGraw.

0: chiama Chris Sorandi ed è un artista molto interessante che è nato e cresciuto dalle parti di Londra, ma da qualche tempo si è trasferito a Berlino, dove ora risiede e lavora, e ci sta veramente regalando belle canzoni come questa Good Old Days. Buongiorno, 5:30 RTL 105, malanotte no. Ecco i nostri ascoltatori, sentite.
1: Buongiorno, Bruno da Soveria Mannelli, Calabria. Nel nostro paesino il gasolio a 1,99 questa mattina. Quindi si è ancora andato giù, dai. Va benissimo così. Un abbraccio.
0: Bene, bene.
2: Beh,
0: 1,99, sì. Giù, ho capito bene? Sì, sì. È buono, è ottimo, ottimo, ottimo prezzo.
3: Buongiorno,
0: un po' di positività.
3: RTL. Io ho appena litigato adesso con un distributore, sto andando al lavoro e pretendono, con quello che costa la benzina, pretendono pure che andiamo a lavorare. Vabbè, ci andremo. Non è meglio un cavallo o come un carretto, come la casa della prateria? Io adoravo Charles Ingalls. Buona giornata.
2: Ma tanto ci arriveremo, tranquilla.
0: Buongiorno, sì, torneremo alla biga. No, viva la biga! Poi?
2: E poi niente, io domani vengo in bicicletta.
0: Vieni in bicicletta, io prendo un aquilone, sì. Allora, abbiamo un altro messaggio vocale.
4: Buongiorno a tutti, ragà. Buongiorno. Ma io dico una cosa, buongiorno. No, ma godiamoci queste belle giornate. Bravo. Che dopo, quando arriverà l'inverno che fa schifo, dopo tutti a lamentarsi del freddo, adesso stanno a lamentare del caldo.
0: È normale.
4: Godiamocele, che meglio.
0: È normale.
4: Molto meglio adesso. Buona giornata.
0: Ma è proprio... il gioco è proprio quello: d'estate ci si lamenta del caldo, arriva l'inverno ci si lamenta dell'inverno, primavera perché non è più la primavera di una volta, fa troppo caldo, fa troppo freddo, l'autunno non c'è più, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Insomma, siamo fatti per rompere le scatole.
0: Certo, poi in questi tempi social è veramente tutto amplificato. Justin Bieber, Sorry.

0: Flamenco Paranoia Samurai J, secondo me questa, per il mio gusto personale, questa è la canzone dell'estate. Io, se devo mettere una fish, la metto su Samurai J. Va bene, sentiamo un altro bel messaggiuccio.
1: È un tuo omonimo, eh?
2: Ciao amici, mio omonimo. Infatti io la moto nuova ieri ho parlato col meccanico se me la trasforma a vapore. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia.
1: Bellissimo, ma sì, per risparmiare, bisogna risparmiare.
0: Bella. Ma la macchina a vapore è bellissima. Ma le vecchie macchine, quella a gas, quelle con i bomboloni, ti ricordi?
1: Come no?
0: Esistono ancora? Sì, adesso però sono delle bombole molto più efficaci e puoi andare anche negli autosilos. State con noi, torniamo tra pochissimo.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni.

0: Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Love is nice, The Verve su RTL 102.5. Buongiorno, le 5.49, tutto va bene, una giornata calda, calda e umida. Il che non me la ricordo com'era quella frase che disse Robbie Williams, volevo citarla nel film Good Morning Vietnam, però non me la ricordo a memoria. Tu te la ricordi a memoria, Leo?
1: Io la memoria l'ho persa da piccolo battendo la testa
0: come David.
2: Io non riesco purtroppo a ricordarmelo.
0: No, però è difficile, perché lui poi in quel monologo, in quei talk lì, no? Mentre parlava alla radio, in quel film.
1: Bello che l'ho visto forse era... due volte.
0: forse anche più di due. Ma è che parlava talmente veloce, era talmente un fenomeno. Tra l'altro, anche il doppiatore italiano, perché non è, cioè la versione inglese, ma ovviamente quella che abbiamo percepito noi, che abbiamo sentito noi, era quella del doppiatore italiano, grandissimo. Adesso mi sfugge il nome di chi doppiò quelle scene memorabili. Vabbè, nel frattempo vi informo che qui a Lipari, l'ho detta proprio l'americana, capito? Perché è proprio Good Morning Vietnam, a Lipari. No, a Lipari sta iniziando ad albeggiare, quindi il cielo si sta schiarendo.
1: Wow.
0: Solo che c'è, mannaggia, un po' di foschia, perché qua l'alba è spettacolare, ma bastano due o tre nuvolette, un po' di foschia, non si vede niente, cioè è tutto un po' offuscato. Che facciamo, Leo?
1: Buongiorno! Qualcuno c'è? Chi è? Che ti saluta?
3: Buongiorno Andrea, buongiorno RTL. Taranto, abbiamo 26 gradi. Bene, io sto per entrare in deposito, servizio pubblico urbano, mi vado a rinfrescare nei condizionatori dei pullman, forse, per quello che possono funzionare con questo caldo, però alle 11:30 dovrei aver smontato, dovrei aver finito e dovrei rientrare a casa. Sono di Ginose Marina, quindi una mezz'ora e probabilmente il gran caldo me la scappotto questa mattina con questo turno, poi gli altri purtroppo tocca anche a me guidare col caldo. Buona giornata a tutti, buon lavoro a tutti, ciao RTL.
0: Ciao bello!
1: Fatto sorridere.
0: Bello che era un po'. Parlava tipo Robbie Williams, velocissimo. Tanto perdevo dei pezzi.
1: Se la scappotta, se la svigna, svignarsela.
0: Se la scappotta, se la scappotta.
1: Si allontana velocemente.
4: Ciao Neno da Venezia. Bene. Qua Venezia è a 2 euro. La benzina, ma ve li metti con.
5: Buongiorno RTL, sono Franco.
6: Buongiorno carissimi amici di RTL 102.5. Ronaldo da Verona. Ciao a tutti. Ciao.
7: Buongiorno. Ciao, Cacciara da Roma. Io invece ho messo un palo al centro del tetto e una vela. Lo speriamo che stamattina tira vento, sennò a lavorare ci vado.
1: Lui ha vinto.
0: Hai vinto, bravissimo. Annalisa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, siamo giunti al termine della puntata di questa notte. Intanto saluto e ringrazio Mauro che ci dice che questa foschia che crea problemi nel vedere l'alba a Lipari si chiama lupa in gergo marinaresco. E poi ringrazio chi ci fa sapere che il doppiatore di Robin Williams in Good Morning Vietnam fu Carlo Valli.

0: do. Da da da da. I Police. Con questo chiudiamo questa mattina la puntata di Malanotte No. Torniamo ancora un po' a Robbie Williams per specificare una cosa, che quando mi hanno praticamente detto che il doppiatore di Good Morning Vietnam era, adesso non mi ricordo più,
1: Carlo Valli.
0: Io invece mi ricordavo Oreste Lionello. In realtà aveva ragione il nostro ascoltatore, Oreste Lionello praticamente aveva doppiato Robbie Williams, ma durante il telefilm che gli diede la popolarità, cioè Mork and Mindy, ti ricordi? Nano.
1: Bellissimo, da piccolo lo guardavo, impazzivo, era bellissimo.
0: Quanti ricordi. Grazie a Leo Di Mauro.
1: Grazie a te Andrea, domani.
0: Grazie a David Bella,
2: ciao,
0: grazie
2: Andre.
0: A voi ascoltatori, siete speciali, tra poco rimanete con noi perché arrivano quelli di Non Stop News, ovvero Massimo Lonigro e Ludovica Marafini. Buona giornata con RTL 102.5, ciao!
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: Anche a Torre Annunziata in provincia di Napoli le 6 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Mercoledì 29 luglio, buona giornata da Maria Paola Raiola. La tensione nel Golfo Persico, ripresi gli attacchi incrociati nelle scorse ore. I pasdaran iraniani hanno annunciato di avere colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. In precedenza Teheran aveva lanciato missili balistici intercettati dalla contraerea americana contro una base militare statunitense in Giordania. Il comando centrale americano ha fatto sapere di avere compiuto attacchi di precisione insieme alle forze saudite contro obiettivi militari iraniani. E alla Casa Bianca si è svolto l'incontro tra Trump e Netanyahu. Queste le parole del premier israeliano al termine dell'incontro.
5: La scelta è fatta, il ritorno del tecnico campione d'Europa nel 2021 è realtà. Del resto, nonostante la passata fuga in Arabia a fare il CT a 25 milioni di euro a stagione, Roberto Mancini è sempre stata la prima scelta di Malagò, prima che il duo Maldini-Leonardo lo spingesse verso la destinazione di Andrea Pirlo, destinazione alla fine bocciata per quel contratto di sponsorizzazione russo giudicato inopportuno. Da lì la separazione definita consensuale con Maldini e Leonardo e il nuovo abbraccio col Mancio, accompagnato dall'indicazione di Claudio Ranieri come nuovo direttore sportivo. Ma le novità non finiscono qui. La prossima settimana sarà scelto un dirigente accompagnatore delle squadre nazionali, ruolo che fu di Buffon e di Gigi Riva e che adesso potrebbe essere svolto da Francesco Totti, la cui candidatura appare in poll, senza scartare però pure le ipotesi di Bruno Conti e Gianfranco Zola. Intanto la rete non perdona la gestione di Malagò, con il 59% di utenti del web che boccia il presidente della FIGC.
4: E questo evidentemente era il servizio che riguardava la designazione di Roberto Mancini a nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio, un punto messo quindi al caso Pirlo ieri, nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri. Restiamo in tema sportivo, ai mondiali di scherma di Hong Kong arrivano altre 2 medaglie d'oro per l'Italia, una l'ha conquistata il fioretto maschile che ha battuto 45-44 i padroni di casa, primo posto sul podio anche per la spada femminile che ha battuto appunto l'Estonia 31-30. Ora è tempo di dare la linea, il buongiorno ai colleghi di Non Stop News, c'è Massimo Lonigro.
2: Buongiorno Maria Paola, buon mattino ai nostri veri normal people. Ebbene sì, oggi parliamo di natalità, parliamo del perché, cerchiamo di capire insieme a voi allo 0225 1515 del perché non facciamo più figli. Ieri è stato pubblicato il dossier natalità 2026, si chiama Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Ebbene, emerge che nel 2025, pensate, abbiamo avuto circa 355.000 bambini e siamo al minimo storico dal secondo dopoguerra. Perché succede questo? Un problema culturale, un problema economico, vanno tutti all'estero, non si vuole più far figli, per quale motivo? Vi aspettiamo in diretta, tra pochissimo.
3: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi e qualche fenomeno sparso anche sulla Sicilia. Temperature in aumento sia nei valori massimi ma anche nei valori minimi. Ci attendono infatti nottate tropicali. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Via Radio.
8: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli. Tra Fabbri e Orvieto verso Roma il traffico è bloccato con 5 km di coda per un incidente tra un camion e due auto. Consigliamo di uscire a Fabbro e rientrare in autostrada ad Orvieto. Sempre sulla 1 per lavori, ricordo, è chiusa la panoramica tra il bivio per la direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino a alle 13 di oggi. In alternativa, chi da Firenze è diretto a Bologna può percorrere la direttissima. E sempre per lavori sulla diramazione Prato Sabettole è chiusa la stazione di Novi Ligure fino al 31 agosto in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. E ricordo che per lavori sarà chiusa la 4 questa notte tra Sesto San Giovanni e il bivio con la 8 Milano Varese verso Milano dalle 21 alle 5. Tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Buon mattino, 6 e 7 minuti, mercoledì 29 luglio, abbiamo dato già una prova di lucidità che ci appartiene, ma fino a un certo punto. Questo è Non Stop News, buongiorno a voi che ci state seguendo già svegli a quest'ora perché siete in vacanza, vi piace andare magari a fare attività sportiva, perché state andando al lavoro, perché agognate la vacanza, perché il vicino sta spostando i mobili a quest'ora e non vi fa dormire. Siamo felici di tenervi compagnia. Buongiorno Ludovica Marafini.
10: Ma buongiorno, buongiorno a te Massimo Lonigro, buongiorno a tutti gli amici che ci seguono anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, con l'autoradio, in streaming. Ah, dici che c'è qualcuno che sposta i mobili anche alle 6 e 8 minuti?
2: Lo faccio, lo dico per esperienza, salutiamo i vari vicini, fortunatamente non in stanza, non qui in Calabria dalla TH Resort da cui stiamo trasmettendo, lo diciamo ogni mattina perché per noi è un'emozione nuova poter fare la radio guardando direttamente il mare qui dal nostro track, insomma è sempre bello. Grazie ad Andrea De Sabato che ci ha preceduto, grazie a Leo Di Mauro e David Bella che ci seguono in regia a Milano, buongiorno a Salvo La Spina qua sul track con noi, anche lui la leva taccia questa mattina, però dobbiamo parlare delle nostre famiglie, dobbiamo parlare del perché non facciamo figli, ci sono dei dati molto interessanti da cui vogliamo partire stamattina.
10: Sì, in realtà non proprio delle nostre, perché il tema è proprio questo, cioè il fatto che i dati raccontano che si fanno meno figli. Lo raccontavamo anche nel lancio di questa linea diretta, record minimo storico dal secondo dopoguerra, 355.000 circa i bambini che sono nati nel 2025, secondo questo dossier sia natalità 2026, che già dal nome ci fa capire si chiama Volere o Potere, ecco, realizzato dalla Fondazione per la Natalità insieme all'Istat. Insomma, si cerca di capire quali sono anche le componenti. Allora, leggo che stiamo parlando del 62% degli italiani in età feconda che dice rinuncio per ostacoli economici o, ecco, sociali.
2: Allora, è solo un problema economico, vi chiediamo questa mattina, e ne abbiamo parlato altre volte, però alla luce di questi dati il tema torna di attualità. Dicevo, è solo un problema economico, costa troppo fare nuovi figli, oppure tendenzialmente è anche un problema culturale. I ragazzi, i più giovani, dicono ma perché io già a 25 anni, a 30 anni devo subito andare a fare un figlio e magari fare tante rinunce, no? Tanti invece dicono io il figlio non lo vorrò mai fare perché in questo momento storico non è più appunto una priorità. 0225 1515 è il numero per intervenire in diretta con noi se vorrete chiamarci.
10: Oppure il 378 378 1025 è il contatto, lo sapete, per tutti i messaggi, anche vocali, perché ci piace sempre sentire le vostre voci. Si parte con la musica, c'è Francesco Gabbani, la sua Summer Funk.

0: L'energia di Francesco Gabbani su RTL 102.5 ad aprire le nostre tre ore di Non Stop News, la prima come sempre dedicata alle vostre riflessioni. Stanno arrivando molti messaggi al 378-378-1025, storie di famiglie, di genitori che hanno deciso effettivamente con un grande gesto di coraggio di fare dei figli, magari anche recentemente, e dall'altro lato i dati che ci raccontano, quelli da cui siamo partiti, ci raccontano di un'Italia assolutamente a crescita zero, anzi dicevamo in netto calo demografico. Le motivazioni le chiediamo a voi, anche secondo la vostra esperienza, no? Perché non facciamo più figli. Andiamo da Gigi, eccolo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, saluto tutti e vi ringrazio per la vostra trasmissione che sempre ci tiene compagnia e ci dà adito di poter dire la nostra. In questo caso mi sento, innanzitutto sono anche io RTL, me la sento mia.
2: Grazie.
1: E oltre a questo vorrei aggiungere una cosa, mi sento particolarmente sul pezzo perché ho un figlio che diventerà papà a breve, forse fra termine il 13 d'agosto, però chissà, magari anticiperà la mia nuora, e quindi sono io ultra felice perché ho 55 anni, è il primo nipote, io e mia moglie non vediamo l'ora. Sono 2-3 anni che convivono e volevano già un figlio qualche anno fa, però hanno dovuto aspettare per motivi economici, si può dire, perché comunque non avendo, pur avendo un lavoro entrambi sicuro, il fatto di dover pensare poi a un asilo nido, perché noi, essendo ancora giovani, siamo in età lavorativa e non siamo più nonni di una volta che sopperivano questo problema e davano un contributo. Ora ci mandano in pensione a 67 anni e quindi i ragazzi si trovano a pagare pannolini 50 centesimi l'uno, l'assistenza all'asilo, e quindi uno deve fare i conti nelle proprie tasche. L'idea di fare un acquisto di una casa, un mutuo, nel loro caso avevano una piccola casa, quella dove vivono adesso, che è 60 metri quadrati con una sola camera, si devono organizzare nei prossimi 2 anni a trovare una casa un po' più comoda anche per accettare, cioè accogliere il bambino. Ecco, questi secondo me sono i problemi veri dei ragazzi d'oggi, che non solo vorrebbero avere i figli e portare avanti, come hanno fatto i nostri genitori con noi, una generazione, ma si sono limitati proprio da queste condizioni, dove se non lavori in due non porti a casa lo stipendio sufficiente per pagarci un mutuo, le spese correnti e dare una giusta istruzione e delle comodità ai propri figli. Purtroppo
2: Gigi, una cosa che ci ha colpito è il fatto che tu abbia detto saremo dei nonni giovani. Tu 55 anni, tuo figlio quanti ne ha?
1: Ne ha 33, mio figlio è del 93, ho una figlia di 26 anni e mio figlio, essendo poi in età, anzi io l'ho stimolato anche prima perché la sua compagna ha 30 anni, anche lei diceva: guarda, io Gigi vorrei farlo domani il bambino, però devo aspettare certe cose. Adesso entrambi sono a tempo indeterminato, lavorano nel settore ospedaliero, chi sotto un aspetto perché lei è un ingegnere, segue gli appalti ospedalieri, e lui invece è un responsabile del personale.
0: Certo, dicevi giustamente Gigi, nel momento in cui comunque per necessità economiche entrambi devono lavorare, e anche fare un bambino non è semplice, perché poi i nidi non si trovano, o comunque se si trovano costano molto, tutte le spese che dicevi, ma in generale anche proprio un problema logistico, cioè chi bada al pupo. Forse tutto sommato loro sono fortunati perché hanno voi, come dicevi, nonni giovani, gli date un po' una mano, Gigi?
1: Anzi, gli darete un po' una mano. Io e mia moglie siamo dall'88 che stiamo assieme, sono 34 anni a settembre di matrimonio, abbiamo dedicato la nostra vita ai figli e lo stiamo facendo tuttora, è una cosa felicissima questa. Quindi dove possiamo arrivare, aiuto economico oppure standogli vicini, noi lo facciamo più che volentieri. Mia moglie, essendo un'insegnante, ha anche questo margine di possibilità che in certe fasce orarie può aiutare.
0: Certo.
2: E questo sicuramente aiuta. Mentre parlavi ho dato un'occhiata all'età media in cui si fanno figli in Italia. Per le donne la media d'età al primo figlio supera i 31 anni, per gli uomini si arriva quasi a 36, quindi direi che tuo figlio è assolutamente nelle medie. Gigi, grazie per averci fornito proprio una storia reale e tangibile. A questo punto poi scrivici quando, insomma, accadrà,
1: nascerà,
2: quando diventerai nonno.
1: Cercherò
2: di farlo. Certo.
1: Se non svengo dalle emozioni,
2: fai scrivere a tua moglie, ti mandiamo un grandissimo abbraccio, auguri a tutti voi.
0: Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, primo faccia a faccia con il premier israeliano dopo il gelo per le divergenze su Teheran. Incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Con gli Stati Uniti siamo allineati, sosteniamo qualsiasi strada Trump scelga, ha detto il portavoce del governo israeliano.
2: Cambiamo argomento, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, è il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata in una conferenza stampa oggi alle 18.
0: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore. Da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi in Spagna. 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con ben 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
2: Era l'ultima notizia, adesso arrivano quelle di viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli. Tra Fabbri e Orvieto verso Roma ci sono 7 km di coda per un incidente tra un camion e due auto. Consigliamo di uscire a Fabbro e rientrare in autostrada a Orvieto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E sempre sulla 1 per lavori, ricordo, è chiusa la panoramica tra il bivio per la direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle 13 di oggi. In alternativa, chi da Firenze è diretto a Bologna può percorrere la direttissima. E ancora per lavori, sulla diramazione Prato Sabettolo è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova fino al 31 agosto. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle sulla A7. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Buon viaggio anche da parte nostra, buon mercoledì 29 luglio, le 6:20, si sta parlando insieme a voi anche di natalità qui su RTL 102.5, dove potete anche votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 settembre all'Arena di Verona.
0: Non solo questo, perché potreste anche consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore, che devo dire una bella soddisfazione. Poi vi canta la canzone là davanti,
2: la dedica speciale,
0: questo non lo so, non ci allarghiamo, torniamo tra poco con voi in diretta.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: Buongiorno amici, ma io credo che sia una questione di incertezza. Cosa daremo a questi bambini? Cosa si può fare? Stiamo nell'incertezza anche noi, quindi non possiamo dare un futuro certo per la mancanza di tantissime cose che negano questo sviluppo. Poi si può pensare a qualunque cosa, ma che ci sia certezza in questa Italia moderna non credo. Ciao amici, Marco dalla Sardegna.
1: Grazie Marco, mi viene il dubbio quando mai c'è stata certezza, no? Perché forse anche durante il boom economico, cioè comunque sì, è chiaro, c'era un paese che ripartiva, tante opportunità, però comunque io credo che le persone quando si guardavano negli occhi dicevano ma io domani come campo, cioè nel senso che chiaramente tutto era in fase un po' in divenire, perciò momenti veramente floridi, forse gli anni 80 sono stati. Ecco, scriveteci anche queste testimonianze, se c'eravate in quei periodi, c'è stato un momento nella storia in cui fare dei figli era molto più semplice, in generale anche nel sentiment eravamo tutti un po' più sicuri di quello di dove stavamo andando. 0225 1515 il numero da chiamare, 378 378 1025 se volete scriverci, è la nostra linea diretta di Non Stop News su RTL 1025 con le vostre testimonianze sul perché non facciamo più figli.
2: Ad esempio c'è Calogero che scrive: secondo me le coppie si fanno influenzare tanto dalle statistiche, ma per mia esperienza ho 3 figli e vi assicuro che non hanno pesato sul bilancio familiare.
1: Wow, complimenti, complimenti. Spiegaci come hai fatto, perché appunto...
2: I tuoi segreti,
1: no davvero, chiamaci perché siamo curiosi. Giuseppe intanto in diretta, buongiorno.
3: Ciao a tutti, grazie della vostra trasmissione, ci possono sentire tutti quanti. Niente, grazie, per me grazie, invece Giuseppe. È all'incontrario, cioè per me... Beh, io mi sono sposato tardi, però abbiamo avuto 8 anni di fidanzamento e convivenza, però appena sposati dopo un anno abbiamo fatto 2 figli uno dietro l'altro, maschio e femmina.
2: Ok, Giuseppe, per capirci che significa... Allora intanto ti chiediamo per favore se riesci a togliere il viva voce così ti sentiamo meglio, e poi che significa tardi, cioè dacci un'idea.
3: Nel senso che io mi sono sposato a 33 anni. Mia moglie è più giovane di me di 5 anni e una volta sposati dopo un anno e mezzo abbiamo fatto il primo figlio e dopo 20 mesi il secondo, è nato il secondo figlio, la seconda figlia. È una roba bellissima, ci sono sacrifici, sì, rinuncio a tante cose, sì, però ne vale la pena. Volevamo anche il terzo, soltanto che dopo siamo arrivati a 50 anni e abbiamo detto avere anche genitore come nonno anche no.
1: Certo. È chiaro Giuseppe, ma la motivazione per cui, se tu dovessi parlare a un ragazzo adesso di 25 anni che evidentemente magari non è ancora arrivato in una fase in cui si sente sicuro nel fare figli, cosa gli diresti per convincerlo o insomma per commentare questa situazione?
3: Allora, adesso come adesso, secondo il mio punto di vista, dato che io giro parecchio, cioè nel senso vedo tanta gente, conosco tanta gente per lavoro, vedo che i giovani non sono molto, diciamo, come posso dire, non hanno quella mentalità, non tutti, di dire voglio avere un figlio, vogliono godere la vita, cioè nel senso in particolare. Però io ho provato a parlare anche con i miei figli, che sono giovani, una 20 anni e l'altra di 18, però anche loro sono, diciamo, che dire... aspetto il fidanzato, non mi sposerò mai, hanno quella mentalità lì, cioè almeno parlo per i miei figli e per qualcuno che ha pentito. Secondo me invece è una cosa più grossa di te, è una

0: evidentemente. Ci torniamo tra poco, ci sono le ultime notizie.
1: È salito il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Giappone. La scossa ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto, provocando crolli e almeno 13 morti e centinaia di feriti. Oltre 9.000 persone sono ricoverate in centri d'accoglienza. La premier Sanae Takaichi ha avvertito la popolazione che potrebbero arrivare altre scosse potenti. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore. Da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi. In Spagna 13 regioni sono in stato d'allerta. In Francia resta l'allarme incendi, con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. La FIFA starebbe per mettere in vendita il mondiale, offrendo quote a società con fondi privati. Gianni Infantino farebbe il CEO con stipendio da 56 milioni l'anno. Tra gli investitori figurerebbe anche il genero di Trump. Possibile che la Coppa si giochi ogni 2 anni, l'UEFA prende posizioni. Nessuno è proprietario del calcio, prevista una riunione d'urgenza nei prossimi giorni.

0: Si intitola così Cucù Marie Napoleone, le 6:34 minuti, non stop news, RTL 102.5. Buona giornata, buon mercoledì 29 luglio 2026 a tutti voi che ci seguite anche dall'autoradio mentre magari state andando al lavoro o siete in vacanza e ci raccontate le vostre storie, ci raccontate le vostre opinioni rispetto al tema questa mattina, natalità. C'è Rosetta, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, io sono una nonna che sono riuscita a fare la nonna, sono andata in pensione che avevo 60 anni. I miei figli sono diventati genitori tardi, però dunque la mia figlia prima ne ha fatto uno, poi dopo 6 anni ha fatto la seconda. Il mio figlio 41 anni è diventato papà. Solo che il problema, come dicevano quelli che vi ascolto, non è il fatto di

0: badare o meno i bambini. Cioè, uno non può fare un figlio pensando di darlo a qualcun altro, vuole anche goderselo. Quindi se lo Stato, certo, o chi, che lo Stato poi è sempre fatto da esseri umani, che noi parliamo dello Stato sembra che parliamo di un edificio, cioè facesse degli orari migliori per le mamme, invece di fare degli orari continuati dalla mattina fino alla sera, forse molto probabilmente i ragazzi ci penserebbero a fare dei bambini, perché chi li tiene?
1: Stai parlando degli orari a livello lavorativo, Rosetta?
0: Sì, lavorativo, perché io e i miei figli, la mia figlia va bene perché ci sono io che vado i bambini, certo. Mio figlio devono lavorare tutti e due, marito e moglie, sì. E i bambini cosa stanno? In una struttura, asilo, scuola, centri estivi, cioè. Allora alla fine uno dice, beh, io faccio un figlio per darlo a un altro che me lo tiro su un'altra persona. Invece se lo Stato aiutasse le donne a avere un lavoro part time retribuito come si deve, perché se vogliamo, io quando mi sono sposata si viveva molto molto con meno, adesso non si arriva più a fare niente, proprio veramente. Mia figlia ha preso i libri della scuola, cioè 600-700 euro, ma come si fa?
1: Certo.
0: Io poi mi chiedo, a proposito di libri, ma scusate, la storia è sempre quella, la geografia è quella, la matematica è quella, vabbè, perché tutti gli anni devono cambiare questi libri e i genitori che hanno due figli alla fine gli vanno via due stipendi per farli mandare a scuola?
2: Questo lo sappiamo, è un vecchio tema di cui si torna sempre a parlare, insomma, tendenzialmente a settembre. Ma stiamo sulla questione natalità, appunto, Rosetta, insomma, tu dici forse bisognerebbe aiutare le mamme, per i papà?
0: Beh, anche i papà, ci sono anche dei...
1: Sì, mi sa che abbiamo perso il collegamento con...
2: Eccoci.
1: Dicevi, sì?
0: No, cosa ha detto la tua collega che non ho sentito, che era...
1: No, diceva questo per quanto riguarda il fronte mamme, per quanto appunto al momento ci sono tutta una serie di provvedimenti.
0: Beh,
1: sui part time.
0: Anche papà. Sì, io dico le mamme perché di solito chi è che va di bambini e i figli? Le mamme.
1: No, però questo sarebbe forse un altro meccanismo da iniziare a scardinare.
0: Giriamolo,
1: no?
0: Giriamolo come volete, ma tanto i figli poi li tira su.
1: Tira su, niente, il collegamento
2: no,
1: non
2: ma
1: aiuta.
2: È chiarissimo però il punto di vista di Rosetta, che ringraziamo per essere stata insieme a noi. Arriva Patrizia, buongiorno.
3: Buongiorno, siamo in tre perché io sento la signora che c'era prima, poi sento me stessa e poi sento voi. No, io va bene,
2: siamo tutti in comunicazione.
1: Siamo tutti in comunicazione, Patrizia, una cosa, finché non senti altre voci, lì diventi come Giovanna d'Arco e diventa preoccupante. No, Patrizia, finché senti le nostre, va benissimo.
3: Allora,
1: dici tutto, prego.
3: Allora, io sono una mamma di 58 anni della provincia di Pesaro, un piccolo paesino, e ho due ragazze adolescenti. Perciò io veramente l'ho fatti tardi, perché Francesco l'ho fatto a 39, Matilda a 41, perché piuttosto tardi. L'esperienza più bella della mia vita è sicuramente a 25 anni avere un figlio, ci sembra un po' presto, però è un'esperienza meravigliosa e nessuno ti può togliere mai l'amore di un figlio, no? Perché ci possono essere separazioni, si può perdere il marito, ben venga, no?
1: Certo.
3: Molte volte. Però la bellezza e l'amore dei figli non te lo toglie mai nessuno. Sicuramente io, avendo due ragazze adolescenti, adesso dovrò lavorare fino a 100 anni. Perché comunque hanno un costo non indifferente, perché l'università. E magari tipo la piccola farà un viaggio un anno all'estero e hanno un certo costo che comunque, ecco, a 58 anni ti ritrovi a dover fare dei sacrifici enormi, perché lo Stato non ti aiuta, se sei separata ancora peggio, ma non, certo. Sicuramente è una cosa che consiglio ai ragazzi, se hanno il desiderio di diventare genitori, se possono, ed è una scelta, la scelta più bella del mondo, poi i sacrifici si fanno.
2: Sai che c'è un messaggio, ad esempio, che scrive: io i figli non li farei tanto per una questione economica, ma perché vedendo al giorno d'oggi tutto quello che succede non dormirei la notte. Lo scrive Emilia al 378 378 1025. Secondo te è cambiato qualcosa rispetto a quando sei diventata mamma tu?

0: Allora, ascolta, io sono diventata mamma tardi, perciò si ha anche le ansie maggiori di quando uno magari è a 25, che sei un po' più incosciente, no? Tra virgolette, si ha meno paura. Però certo. Io dico questo, le mie paure non possono tappare le ali ai miei figli. Quando loro escono, è vero, è un mondo magari a volte pericoloso, no? Ma io non posso non permettere di vivere ai miei figli. Certo. Non posso tappargli le ali. Anche adesso, chiaro, io ho paura per mia figlia che ha appena compiuto i 17 anni, andrà a fare un anno in America, in Centro America. Ho paura. Non posso dire, ma posso far perdere questa esperienza bellissima a mia figlia? Che la farà crescere, che la farà diventare cittadina, certo, del mondo, con una mentalità che non ci saranno razze, non ci saranno distinzioni tra religione. È vero, è un mondo particolare, ma la mia paura non può
1: limitarla, dici tu. Patrizia, il tuo è un atto di coraggio, oggettivamente, che un po' ci rasserena, ci rincuora, perché noi, appunto, anche con Ludovica, tra coetanei, ci guardiamo e diciamo sì, ok, immaginiamo uno di fare un figlio, ma poi effettivamente le paure sono tante. Tu dici non è giusto limitare i figli per queste nostre paure. È interessante. Grazie Patrizia, c'è Noemi.

0: Noemi alle 6.45 in No Stop News RTL 102.5. Sono solo parole, canta ed è un po' la visione di Nicola al 378-378-1025 che scrive: la verità, oggi ci sono troppe distrazioni, hobby, si pensa di più alla carriera lavorativa, si è smarrito il senso della famiglia, le nuove generazioni non prendono in considerazione di mettere su famiglia per non rinunciare ai propri vizi.
1: E poi c'è Paola che...

0: in un grosso bagno di realtà dice fate figli perché altrimenti chi me la paga la pensione? Giustamente diventa complicato. Va bene, torniamo tra poco con le vostre testimonianze in diretta allo 02 25 15 15. Perché non facciamo più figli?
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. L'abbiamo prenotato, ha poi precisato su insistenza della Lega, che avverte deciderà il Parlamento.
2: Ci spostiamo all'estero. È salito il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Giappone. La scossa ha colpito la prefettura di Kumamoto, provocando crolli, almeno 13 morti e centinaia di feriti. Oltre 9.000 sono ricoverati in centri d'accoglienza. La premier Takaichi ha avvertito la popolazione che potrebbero arrivare altre scosse potenti.
1: Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata in una conferenza stampa oggi alle 18.
2: Le 6:52 minuti, No Stop News, RTL 102.5, si sta parlando di natalità e vogliamo ascoltare le vostre opinioni, come quella di Arrigo. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Eccoci,
3: dici tutto. Anche mia, e complimenti. Grazie. Per le vostre trasmissioni. E
1: grazie.
3: Io ho visto che molti hanno divagato su questo argomento. E il problema della natalità, secondo me, è un problema unico e riguarda chiaramente anche chi ci governa. Se non danno degli incentivi, qualcosa per aiutare le famiglie e soprattutto i giovani che devono accoppiarsi, molti hanno intenzione di fare figli, e dov'è che si fermano? Si fermano di fronte a tutto quello che ci circonda: la violenza, il fatto dell'economia, il fatto che, cioè, è quella la difficoltà. Però il problema di non fare figli si trascinerà anche in un futuro. Pensiamo solo a chi ha la nostra età. Chi pagherà le pensioni ai nostri figli se non ci sono figli, se non c'è una continuità nella popolazione, in queste cose qua? E sono problemi questi veramente importanti che per prima la signora Meloni dovrebbe preoccuparsi più di aiutare le famiglie, di aiutare i ragazzi giovani nel trovare casa. Pensiamo solo ai ragazzi che si vogliono mettere assieme. Dov'è che trovano una casa in affitto? Non ci sono più case in affitto.
1: Infatti le misure allo studio sono tante, si parla appunto del famoso piano casa, no? che è allo studio del governo. Il problema, tu dicevi giustamente, servono più incentivi economici, bisogna trovare, capire da dove tirarli fuori questi incentivi economici. Perché
3: ma secondo me invece di usarli per cose che, capisco le guerre, capisco la difesa, capisco tante cose, ma le priorità non sono queste, secondo me, oggi. Oggi le priorità sono le famiglie, sono i ragazzi. Anch'io, se fossi un giovane, io ho tre figli, ma le difficoltà che ho incontrato io costano tantissimo, i figli e la scuola e il mantenimento
2: chiaro, dire. Arrigo, insomma, abbiamo capito perfettamente il tuo punto di vista, per cui ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata. Grazie,
3: arrivederci.
1: Grazie mille per aver partecipato alla nostra linea diretta. Sentiamo un messaggio vocale.
4: Buongiorno RTL, Claudio De Piacenza, natalità. Allora, per quanto mi riguarda, per quanto ne so io, riguardo solo le donne, perché se dipende tutto dalle donne, perché se le donne non vogliono fare figli, è inutile, dipende tutto da loro. È cambiato sicuramente tante cose nell'arco degli anni, c'è più difficoltà a mantenere della famiglia, eccetera eccetera, però io guardo a casa mia nonna negli anni 20 ha cresciuto 9 figli ed era andava a lavorare in campagna, quando tornava lavorava ancora a casa e li ha cresciuti sani e forti. Buongiorno, Claudio Piacenza.
1: Però erano gli anni 20,
2: sono passati 100 anni
1: quindi insomma diventa complicato, da ragazzo cresciuto, posso dire, non è solamente un tema femminile, cioè non sono solamente le donne che non vogliono fare questi figli. Vabbè, torneremo su questo argomento anche più tardi nel corso di Non Stop News. Tra poco leggiamo ancora un po' di vostri messaggini. Prima arriva Jim Diamond su RTL 102.5.

0: Jim Diamond su RTL 102.5, in chiusura di questa prima ora tutta dedicata al calo demografico del nostro paese, nuovi dati che più tardi torneremo a commentare, anche con Davide Giacalone tra l'altro.
1: Eh sì, lo faremo insieme, c'è ancora qualche messaggio da leggere, i figli si fanno con la pancia e non con la testa, questo per dire, scrive Carlo, che in ogni epoca le coppie e le famiglie hanno avuto problemi da affrontare, è una questione di coraggio.
0: Sempre andata così, non c'è dubbio su questo. Oggi però forse ci sono un po' più di cambiamenti anche culturali e questo sicuramente un tema. Grazie per aver partecipato, ci sentiamo tra pochissimo dopo il giornale orario con Maria Paola Raiola.
2: Pool 60, la nostra storia. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Pooh nei Palasport. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Campo Dolcino, in provincia di Sondrio, sono le 7.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo.

0: buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5 Giornale Orario.
2: Buona giornata, ben ritrovati da Maria Paola Raiola. C'è un'ampia pagina di esteri in apertura con gli incontri alla Casa Bianca nelle scorse ore tra Donald Trump e Netanyahu e Zelensky e la tensione che si innalza nuovamente nel Golfo. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Donald Trump definiti positivi e produttivi. I critici che stavano cercando di trovare crepe nella nostra alleanza hanno trovato un muro di granito, ha mandato a dire Netanyahu. Abbiamo un impegno comune, il regime fanatico di Teheran non avrà il nucleare. Nel Golfo è ripreso il fuoco incrociato, i pasdaran iraniani hanno colpito 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e si sono registrati attacchi missilistici iraniani contro una base americana in Giordania. Il comando centrale americano ha riferito di aver condotto insieme alle forze armate dell'Arabia Saudita attacchi in Iraq contro terroristi legati all'Iran. Intanto nel colloquio Trump-Zelensky sull'Ucraina si è parlato di licenze per produrre missili intercettori Patriot e di diplomazia. Putin perde 30.000 soldati al mese, dice Zelensky, eppure non vuole fermare questa guerra, quindi l'iniziativa non è più nelle mani di Putin. Dobbiamo reagire, essere forti, contiamo sulle sanzioni, ha spiegato il leader ucraino.
2: È salito il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. La scossa si è registrata nella prefettura di Kumamoto provocando crolli, almeno 13 morti e centinaia di feriti. Oltre 9.000 persone sono ricoverate in centri d'accoglienza e la premier Sana Itakaichi ha avvertito la popolazione. Potrebbero arrivare nuove potenti scosse. E c'è anche l'emergenza incendi in Europa. I roghi continuano a devastare il sud-ovest della Francia, vaste aree della Spagna. Le autorità guardano con preoccupazione alla nuova ondata di caldo prevista nelle prossime ore. In Italia da oggi si attendono temperature fino a 40 gradi. Ricordiamo che è la quarta ondata di calore di quest'estate. Dopo giorni turbolenti, cambiamo decisamente argomento, è stato messo il punto al caso del nuovo allenatore della nazionale di calcio. Ieri è stato designato Roberto Mancini. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
4: Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra, affiancato da Ranieri, in qualità di direttore tecnico, in attesa che entro pochi giorni Malagò sciolga le riserve pure sull'ultima figura che comporrà il team, cioè il dirigente che coordinerà le nazionali giovanili. E un nome qui potrebbe essere quello di Totti oppure di Zola. Fra poche ore la nuova coppia azzurra verrà presentata ufficialmente, con Mancini definito la persona giusta dal presidente FIGC Malagò. Sentiamo.
5: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente, come sempre, mi assumo la responsabilità.
4: Una sintonia che invece era venuta meno con il predecessore Maldini e il suo collaboratore Leonardo, da cui la separazione dopo un matrimonio durato appena 17 giorni, per colpa di quella sponsorizzazione russa di Andrea Pirlo, giudicata inopportuna e che ha creato le basi per il ritorno di Mancio sulla panchina azzurra, nonostante il passato addio burrascoso per andare in Arabia a fare il CT a 25 milioni di euro a stagione.
2: È tutto, meteo e viabilità.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
1: Previsioni del tempo.
9: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore alta pressione subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia, una giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto, solo verso sera brevi temporali di calore sulle Alpi nord-orientali. Altrove sole e caldo in aumento fino a 36 gradi al nord e sulla parte tirrenica. Nel weekend qui punte anche di 39-40 gradi. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
1: Via Radio.
10: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Tra Fabbro e Orvieto verso Roma ci sono 10 km di coda per un incidente ora risolto, il traffico è tornato.

0: a scorrere su tutte le corsie. Per i percorsi alternativi e tutti gli aggiornamenti potete chiamarci al numero gratuito 803 111. E sempre sulla 1 per lavori, ricordo, è chiusa la panoramica tra il bivio per la direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13. In alternativa, chi da Firenze è diretta a Bologna può percorrere la direttissima. Per il traffico intenso rileviamo tempi di percorrenza di 15 minuti circa sulla 4 Milano-Brescia per chi viaggia verso Milano, rispettivamente tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Viale Certosa. Traffico sostenuto anche verso Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sette e sei minuti, comincia la seconda ora di Non Stop News. Perché Enrico Galletti non ha ancora fatto un figlio in villaggio mentre ci trovavamo? Buongiorno.
4: Mi accogli così.
3: Non lo so.
5: Adesso se ne va.
4: Ma poi cosa vuoi che ti dica? Anche se avessi una risposta, te la vengo a dire qui.
3: Ah, non dici, non è carino.
4: Oggi metto i cartelli. Va bene.
5: Annunci per cercare.
4: Bella linea diretta, avremo modo di ovviamente approfondirla sia con Davide Giacalone, che ci raggiunge adesso in rassegna stampa, sia con un focus, uno spazio ad hoc per capire in che direzione vanno questi dati.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che ci raggiunge alle 7:09 minuti in No Stop News, RTL 102.5. Anche in questo mercoledì 29 luglio andiamo alla scoperta dei titoli dei giornali. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci.
3: Buongiorno, allora partiamo dall'apertura del Corriere della Sera che oggi titola Lite sui fondi per la difesa. In effetti è il titolo di ciò che è accaduto ieri. Il ministro degli esteri italiani ha detto prenotati 14,9 miliardi del safe, la Lega decida l'aula, missioni all'estero, campo largo, diviso. E poi l'apertura della Stampa, sempre in questa direzione, difesa, strappo nel governo, Tajani dice li useremo, e poi la retromarcia. Che cosa abbiamo visto ieri, Davide? Cominciamo da qui.
2: Ma abbiamo visto il riproporsi di divisioni che sapevamo perfettamente esistere, tant'è che le commentiamo da anni, quindi non è che è mica una novità. Quello che

0: Nella polemica si rischia di perdere, però il senso della realtà, due cose sono importanti che l'opinione, che chi ci ascolta le sappia. Poi uno può avere opinioni diverse, ma non è che ciascuno può avere fatti diversi a disposizione. Primo, non si tratta di spesa aggiuntiva, non è che l'Italia ha deciso di spendere 14 miliardi in più per la difesa, e sono spese già decise, già fatte, per cui tutti i commenti, ma le scuole, i bambini, e la sanità, c'entra niente, fuori tema, questi sono soldi che bisogna spendere, anche perché la difesa di un paese è la difesa della sicurezza, è anche la difesa dei deboli, è la difesa dei redditi, è la difesa della ricchezza, cioè non è che qualcuno dovesse credere che è un'altra cosa. Il punto dei fondi safe è esclusivamente relativo a: li prendi questi soldi a prestito sul libero mercato o prendi i fondi europei? Perché i fondi europei costano di meno. Cioè, per gli italiani che le tasse le pagano, sappiano che prendere quei fondi significa spendere di meno per ripagare un giorno il debito che vai accendendo. Seconda cosa che ciascuno deve sapere è che in questi giorni scadevano i termini per opzionare quelle somme. Cioè, se non lo dici, quei soldi non li prendi, nel senso che vengono assegnati ad altri paesi europei. Tutto qua. Ecco perché lo hanno detto ieri. Perché proprio ieri? È perché avevano perso tempo prima, poi a un certo punto le scadenze arrivano e quindi si è fatta questa opzione, che peraltro non significa nemmeno che li vuoi utilizzare tutti, ma li hai in qualche modo opzionati. Dopodiché è inutile che la questione non è pace e guerra, volemo se bene oppure mettiamoci il coltello fra i denti, è che c'è un pezzo dello schieramento politico, Vannacci, gran parte della Lega, non saprei dirvi di Fratelli dentro Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, un pezzo del Partito Democratico, qualcosa di AVS, che sono contro l'asse occidentale. A loro piace Putin e l'idea che si faccia la pace sulla forza, gli ucraini mollino un pezzo di territorio, non rompete l'anima e fateci campare tranquilli. Questi pensano questo. C'è un altro pezzo di mondo che la pensa molto diversamente, dice no, così ci è garantito la guerra, l'abbiamo già fatto, Monaco 1939, già fatto una volta che dai a delle potenze dittatoriali e imperialiste, quale è la Russia di Putin, la possibilità di allargarsi senza conflitti e senza resistenze, continueranno a farlo avanzando sempre di più. Questa differenza passa attraverso gli schieramenti. Ma può uno schieramento essere tale non condividendo un'impostazione fondamentale di politica estera? La risposta mia è no. La risposta della pressoché totalità dei partiti oggi, tranne qualche cosa che si muove nel cosiddetto centro, invece è opposta. Dice sì, io vado d'accordo con quelli che la pensano all'opposto di me, pur di battere quelli che stanno dall'altra parte. A me sembra uno schema folle. Comunque, quello che si è visto ieri è la riproposizione di questa commedia.
1: Andiamo all'estero, ci spostiamo sul taglio alto della prima pagina di Repubblica. Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia. Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca prima Zelensky, poi Netanyahu, erano a Washington per i funerali del senatore repubblicano Graham, si è parlato di licenze per produrre i Patriot e di altre idee che potrebbero aiutare, ha detto il presidente ucraino. Con il premier israeliano è stato il primo faccia a faccia dopo le divergenze sull'Iran. Davide.
0: Beh, intanto voglio dire, segnalo che i funerali sono diventati appuntamenti, diciamo così, ricorrenti per fare politica. Ricordate l'incontro tra Trump e Zelensky in Vaticano per i funerali del Papa, dopo la famosa sceneggiata allo studio Ovale, non hai le carte, e adesso sono i funerali del senatore Graham. Le cose sono cambiate nel frattempo nel mondo. E sono cambiate non perché siano cambiate le premesse, ma perché si sono dimostrati alcuni errori. L'errore catastrofico di Trump di pensare di poter mollare l'Ucraina. Perché è dimostrato che è un errore? È perché ieri Zelensky, a parte il cordoglio, è stato ricevuto con tutti gli onori. È perché l'asse che va dalla Cina alla Russia, Corea del Nord, Iran, è adesso spinto da Netanyahu, è diventato un problema diretto della Casa Bianca e degli americani.

0: a causa dell'Iran. E chi è che riesce più efficacemente, grazie all'uso dei droni, a fermare le navi iraniane che riforniscono di armi la Russia? Zelensky e gli ucraini. E questo, diciamo così, spiega il ricevimento di ieri, diciamo, le grandi. Nessuno ha detto non hai le carte ieri. Perché? Perché ha le carte migliori da questo punto di vista. Però questo, vedete, no, risolve la questione degli abbagli politici che si prendono, ma non risolve il problema delle guerre. Perché in quelle condizioni quei conflitti possono andare avanti per anni, anni, anni, dove l'aggressore è sicuramente quello che perde, che ha perso, come Putin in Ucraina. Ma questo non significa mica che conquisti la pace con tutti i costi e i dolori che questo comporta.
1: Tra poco ci spostiamo sull'economia in senso stretto e dovremo puntare gli occhi anche su Elon Musk. Prima però arriva la viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo sempre con la 1 Milano-Napoli. Tra Fabbri e Orvieto verso Roma ci sono 10 km di coda per un incidente. Ora risolto, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Per i percorsi alternativi e tutti gli aggiornamenti potete chiamarci al numero gratuito 803-111. E sempre sulla 1 per lavori ricordo essere chiusa la panoramica tra il bivio per la direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle 13. In alternativa consigliamo di percorrere, si può percorrere la direttissima. Per il traffico intenso rileviamo tempi di percorrenza di 15 minuti circa sulla 4 Milano-Brescia verso Milano tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Viale Certosa, traffico intenso anche verso Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni, sulla 14 Bologna-Taranto, verso Ancona tra Panigale e San Lazzaro. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 7:17 minuti, No Stop News, RTL 102.5, la rassegna stampa di Davide Giacalone. Ci spostiamo sulla prima del Sole 24 Ore, dove la fotonotizia è dedicata proprio ad Elon Musk, la sua, l'ombra che vediamo in questa immagine, il logo di Tesla che, leggo, affonda in borsa, contagiata dalla bolla di SpaceX, meno 32% la performance del titolo Tesla a Wall Street da inizio anno. Davide.
0: Allora, sempre la stessa premessa, questa non è la rubrica consigli né per gli acquisti né per le vendite, le borse vanno per i fatti loro, punto a capo, tanto l'ho fatto tante volte, diciamo, clausola di stile, l'avevamo vista, diciamo, arrivare questo problema, ma quello che vedete, cioè dei cali in borsa, questo per certi aspetti è anche abbastanza normale. Io credo che dietro ci sia qualcosa di molto più grosso. È che i rischi che corrono i mercati, che quindi corriamo tutti, anche quelli che, diciamo, non agiscono sul mercato azionario, però poi hanno i soldi in banca, hanno i soldi, diciamo, in mano, per cui se parte un fenomeno inflattivo la cosa li riguarda e come se li riguarda, sia molto più grosso. Cioè ci sono delle state, delle corse all'oro in borsa che hanno gonfiato enormemente delle bolle, dei valori che sono fuori dalla realtà. Nel caso specifico di Musk, poi è un caso ancora più importante, ancora più difficile e complesso, perché vedete, Musk è geniale nelle sue visioni. Ha fatto un'intervista che sta sul numero di Economist attualmente in edicola e che è molto interessante, cioè ha delle visioni di l'interazione fra i vari campi di evoluzione tecnologica. In fondo, per lui, tra l'andare su Marte e fare una macchina, una vettura, non c'è differenza, perché è lo stesso modello, meccanismo e modello di business. Questo è molto interessante. Questo è molto interessante. Poi c'è un aspetto politico in cui lui è veramente un lestofante digitale, un imbroglione, un inquinatore del mondo. E in quella intervista all'Economist, ve la sintetizzo perché sul punto è interessante, perché la direttrice dell'Economist gli domanda: ma insomma, qui con l'intelligenza artificiale, perché lui dice intelligenza artificiale farà tutto e in qualsiasi cosa faccia la farà meglio degli esseri umani, vedremo con i figli, ma il punto qual è? È che quando l'intelligenza artificiale saprà fare tutto questo saremo tutti disoccupati. Lui dice: ma che problema c'è? Non è un problema. Perché l'intelligenza artificiale ci consentirà di produrre talmente più cose di quelle di cui c'è necessità che l'umanità potrà vivere tutta quanta di un reddito di esistenza, diciamo.

0: una sorta di reddito di cittadinanza globale, ma molto ricco, dice lui. Non quattro soldi per campare, ma no, proprio tanti soldi, ricchi, senza fare assolutamente niente. Questa allucinazione è il reddito di sudditanza, perché quello c'ha in mente è che l'intelligenza artificiale ce la teniamo in mano in tre e tutti voi fate i servi della gleba, però ragazzi, vi diamo i soldi, cioè potete tranquillamente comprare per esempio una Tesla e qualcos'altro. Il terzo aspetto è quello per l'appunto dei valori di borsa, che essendo esagerati prima o dopo si allineano e quindi qualcuno perde i soldi.
1: Allora Davide, torniamo sul tema che è stato anche protagonista della linea diretta, poi andremo anche ad approfondirlo in uno spazio dedicato. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli perché costa troppo.
0: È un'ipocrisia, no, ve lo dico subito, cioè è un'ipocrisia, è una cosa che tu racconti a te stesso per non raccontarti la realtà. Fare figli non è obbligatorio. Non è neanche, diciamo così, giusto, sbaglio, ognuno fa quello che gli pare, ma ci mancherebbe altro. E non è vero che non li fai perché non ci sono i soldi, perché non si fanno nel mondo ricco e si fanno nel mondo povero. Vi pare che questo possa stare in piedi? Non solo, ma la famosa frase che forse qualche nonno, qualche nonna soprattutto, ve l'avranno raccontata, ve l'avranno detta: ci si toglie il pane di bocca per i figli. Beh, cioè, in passato italiano era così, proprio materialmente ci si toglieva il pane di bocca. Adesso questo è una questione che non esiste, meno male, ma giustamente, che siamo diventati più ricchi. Quello che è diventato più di maggior valore, non costoso, di maggior valore è il tempo libero. E ovviamente fare dei figli significa, diciamo, contrarre un'obbligazione tendenzialmente ventennale, in cui dovrai, diciamo, anche dedicarti in qualche modo alla vita di qualcun altro. Questo è il tema. Dopodiché, se tu, diciamo, se una collettività decise di fare meno figli, faccia pure, però ci sono le conseguenze, sia dal punto di vista dell'interno, del conti interni, sia dal punto di vista della necessità. È inutile che uno dice: ma io sono contrario, chi se ne frega, tanto è necessario lo stesso di importare gente dall'estero. Oggi c'è un'intervista a un ministro della sanità in un giornale che dice: porteremo degli infermieri dall'India. Per forza, cioè qualcuno deve fare quel mestiere, cioè, se non hai le persone che c'è dentro, le porti da fuori. Questo è il punto. Il resto sono moralismi che lasciano il tempo che trovano. Vi ho già più volte ricordato il rapporto che esiste fra la spesa annua degli italiani per i neonati, per la prima infanzia, che sta sotto 1 miliardo, e quello per gli animali domestici, che sta sopra i 4 miliardi. Questa è ma non c'è nulla di moralistico da condannare o da giudicare. È così, ma i fatti ci devi fare i conti. Sicché, nel salutarvi, perché immagino che il tempo sia scaduto, vi segnalo una notizia che è uscita sul giornale, che comunque è significativa. Hanno chiamato il soccorso alpino perché hanno fatto un'escursione in montagna e quando stavano per tornare il cane era stanco. E siccome il cane era stanco e quindi non poteva camminare ancora 2 ore, hanno chiamato il soccorso alpino, che con l'elicottero ha preso il cane, l'ha messo su una barella e l'ha portato giù. La cosa mi colpisce, perché voglio dire, il soccorso alpino poi qualcuno deve pagare, e il cane che io adoro, insomma, poi i cani che ho avuto io nella vita, diciamo così, il problema era che ero stanco io, non il cane. Ma la seconda cosa che mi preoccupa di più è la vita da cane che deve fare sto cane. Perché se si affatica a camminare mentre camminano i cosiddetti padroni, è il classico affetto nei confronti dell'animale. Stai lì a cuccia, poi domani mattina ti porto fuori a pisciare, ristai lì a cuccia, castrare t'ho già castrato, l'ovaio te l'ho già tolto, e così soddisfo il mio desiderio di avere qualcuno di affettuoso attorno.
1: Sempre ammesso che fosse davvero stanco, perché poi lì anche la comunicazione non è semplicissima.
0: Facesse finta che aveva bevuto. Okay.
1: Esatto. Grazie Davide Giacalone, a domani mattina 7:10.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
2: A domani Davide. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola: amici miei, Malagò ha scelto Mancini, CT e Ranieri DT. Il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene. La A delusa voleva Conte. E poi il severo commento di Arianna Ravelli: balletto inutile, era meglio dirlo subito. Sempre sulla nazionale apre il Corriere dello Sport, rimancio è il titolo. L'Italia riparte, il presidente federale ribalta il tavolo in 24 ore. Mancini ha firmato fino al 2030. Ne parleremo più tardi. State con noi.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. I pasdarani iraniani hanno annunciato di avere colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. In precedenza Teheran aveva lanciato missili intercettati dalla contraerea americana contro una base militare statunitense in Giordania. Almeno 10 morti negli attacchi condotti da Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq contro un gruppo paramilitare filo iraniano. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. Lo abbiamo prenotato, ha poi precisato, su insistenza della Lega, che avverte deciderà il Parlamento. Tornano i giorni noventi con la quarta ondata di calore. Da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi. Le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Probabilmente a causa dell'afa, ieri è deceduto un bracciante in una serra del Siracusano. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Si indaga in Francia su una vicenda che ha contorni terribili. I corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone in una casa a Marsiglia. Alla macabra scoperta, gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso aveva partorito una donna, ignorando che fino a quel momento aspettava un bambino, era la madre anche degli altri bimbi. Roberto Mancini, nuovo CT, ieri è stato designato, e Claudio Ranieri è il direttore tecnico della nuova nazionale. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari Ariete. Probabili e possibili le tensioni in amore e in coppia, ma non sarà un grosso problema, perché voi non rinuncerete alla bellezza, a quelle cose che vi rendono felici. Cari Toro, momento adatto alle considerazioni e ai chiarimenti, anche se tutto avrà un prezzo e una fatica. Non contate sugli altri e ritagliatevi i momenti per giudicare. Gemelli, qualcuno sembra essere in vena di chiarire, di ripartire e ricominciare da capo, così da fare meglio. Marte vi spinge a fare, ma la luna piena vi aiuterà a capire di cosa avete bisogno. Cari Cancro, non abbiate mai fretta di dire, forse per farci una buona figura. Siate invece riflessivi, sempre pronti a capire prima di parlare, solo così vi risparmierete un problema o un'incomprensione. Leone, Sole e Giove si incontrano nel vostro segno per stringere un patto con la fortuna. Concentratevi su queste stelle, caricandovi di entusiasmo e facendo il punto. Cari Vergine, Venere dal vostro segno litigherà con quel Marte altissimo che avrebbe sempre voglia di correre, di strafare. Per questa volta vince la misura e la giusta proporzione. Cari Bilancia, nonostante qualche incomprensione con una persona importante, grazie alla leggerissima luna piena non rinuncerete mai a qualcosa di bello e di divertente. Scorpione, le idee e le proposte che qualcuno potrebbe farvi non vi piaceranno mai veramente, non vi convinceranno. Attenzione a non essere però troppo severi o esigenti. Sagittario, bellissima questa calda congiunzione tra il vostro amatissimo Giove e un sole che brucia. Tante le occasioni per capire e per agire alla luce di nuove promesse. Capricorno, la luna piena vi saprà suggerire le giuste mosse, dicendovi che cosa è davvero necessario, cosa vi serve per essere migliori. Non esagerate con il lavoro. Acquario, da una parte la luna piena che vi illumina spingendovi a capire meglio, per contro sole e Giove che vi sfidano a non perdere mai di vista l'ottimismo. Momento importante. Infine, amici dei Pesci, Venere vi invita alla gentilezza, alla migliore comprensione, ma dovrete fare i conti anche con Marte, che accende in voi tensioni e insoddisfazioni. Provate a mediare.
2: 7:38 minuti, allora torniamo in diretta dagli occhiali al portafogli. Sono molte, moltissime in questa stagione, nella stagione estiva. Insomma, gli oggetti smarriti, gli oggetti dimenticati dai bagnanti, soprattutto in spiaggia, poi col favore della sabbia che molto spesso fa perdere le loro tracce. Ne vogliamo parlare con il presidente del sindacato italiano balneari, che ha messo in fila questi oggetti smarriti, Antonio Capacchione. Grazie per essere con noi e benvenuto.
3: Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
2: Naturalmente tutto questo si basa, no, sui bilanci che ogni anno fate di fine stagione, e si potrebbe fare un mercatino dell'usato per rivendere tutto quello che viene trovato nelle spiagge?
3: Ma sì, sono anni che constatiamo come ci sono tantissimi oggetti che vengono dimenticati, smarriti, ma puntualmente ogni domenica, ogni lunedì, quando c'è il momento di maggiore affluenza, facciamo una sorta di censimento, asciugamani, occhiali. Al di là di quello che si perde in mare, per esempio gli occhiali sono gli oggetti che normalmente vengono persi in acqua, magari inavvertitamente oppure volutamente, perché qualcuno è mio che va in acqua con gli occhiali, gioca con il nipotino, con il figlio e poi perde in acqua. Però molti sono gli oggetti che vengono dimenticati in spiaggia, alcuni anche preziosi, per cui per esempio è consueto a settembre vedere anche persone con il metal detector che si fanno le spiagge italiane alla ricerca appunto
4: di oggetti preziosi,
2: dei gioielli preziosi. Soprattutto, no? Perché poi insomma, perdere un gioiello è estremamente fastidioso, ma anche per chi lo ritrova non è che c'è scritto il nome sopra, quindi che si fa in quei casi?
3: Ma coloro che vanno con i metal detector non solo sulla riviera romagnola ma un po' in giro per l'Italia naturalmente si impossessano di questi oggetti e sono abbandonati. Nel caso nostro, dei titolari degli stabilimenti balneari, naturalmente li conserviamo e li mettiamo a disposizione. Se non si presenta il proprietario, lo diamo in beneficenza, ovviamente, insomma, non li tratteniamo.
4: Ecco, e poi c'è un dato anche interessante che è emerso da questi dati, insomma, che avete raccolto da queste statistiche, che invece diminuisce la presenza di plastica sulle spiagge.
3: Ma questo è dovuto non solo alle ordinanze che sono state emanate un po' in tutta Italia, giustamente per ridurre la presenza di questi oggetti dannosi per la natura, ma anche per un aumento della sensibilità degli utenti, non solo stranieri ma anche italiani. Aumenta sempre più la sensibilità della popolazione al non uso di questi prodotti che appunto sono dannosi. Diventano un pugno nello stomaco vedere un bicchiere di plastica nel mare oppure in riva, per cui questo è un elemento estremamente positivo.
2: Assolutamente, non c'è dubbio. Grazie ad Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari, per essere stato con noi. E magari ricordiamo anche che in ogni stabilimento c'è o dovrebbe esserci uno spazio, qualcuno a cui rivolgersi per consegnare oggetti che eventualmente dovessimo ritrovare in spiaggia, che poi fa comodo a chi li ha persi trovarli, grazie magari al senso civico di qualcuno.
3: Grazie a voi, buona giornata e buona vacanza a tutti.
2: Grazie, a presto. Allora, tra poco torniamo sul calo demografico.
5: Esatto, lo faremo con Gianluigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità. Perché non facciamo più figli? E loro hanno elaborato dei dati, cerchiamo di approfondirli insieme a loro. A tra poco, state qui.
0: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1825 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ci sono Emma e Fabri Fibra su RTL 102.5, 7.49 minuti. Allora, il problema del calo demografico, ne stiamo parlando da questa mattina, abbiamo letto tanti contributi dei nostri ascoltatori al 378-378-102.5. Il dato di partenza è stato pubblicato ieri dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. È emerso che nel 2025 sono nati in Italia appena 355.000 bambini e siamo al minimo storico dal secondo dopoguerra. Perché succede questo? Lo chiediamo a Gianluigi De Paolo, presidente della Fondazione per la Natalità. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
2: Buongiorno, allora che cosa determina la rinuncia alla genitorialità? Le interpretazioni evidentemente sono molte, non è detto che ci sia una sola causa, però da dove partire?
1: Posto che c'è un crollo, diciamo, un po' europeo, un po' del nostro continente, però la situazione italiana, diciamo, ha origini anche alla luce di tutta una serie di politiche familiari che non sono state fatte. Noi abbiamo dato per scontata la famiglia, tanto la famiglia regge, poi alla fine i nodi stanno arrivando al pettine, quindi non c'è un welfare calibrato sulle famiglie. Oggi nel dossier lo mostriamo chiaramente insieme all'Istat che una delle prime cause di povertà in Italia è la nascita di un figlio. Fino a quando una delle prime cause di povertà sarà la nascita di un figlio, non possiamo aspettarci che possa ripartire la natalità, perché giustamente i giovani che arrivano a sposarsi o comunque che arrivano a progettare la loro famiglia dopo i 30 anni perché non hanno un lavoro a tempo indeterminato prima dei 30 anni e l'accesso alla casa è difficile, evidentemente procrastinano questa scelta e quindi inevitabilmente si arriva ai tassi di natalità che abbiamo oggi.
0: Certo, il vostro dossier si chiama Volere o Potere, perché è un po' questa la dicotomia. Da un lato chi dice, ed è emerso anche nella chiacchiera con i nostri ascoltatori, in realtà se uno vuole fare un figlio lo può fare, perché magari deve fare qualche sacrificio in più, ma anche oggi si può serenamente fare. Mi pare di capire però che la matrice che voi evidenziate è soprattutto quella economica, cioè fisicamente uno non ha la disponibilità economica per poter fare un figlio, è corretto?
1: Noi siamo convinti che l'aspetto culturale e l'aspetto economico vadano di pari passo. Come dicevo prima, se è una delle prime case di povertà è inevitabile che poi influenzi anche la

0: aspetto, diciamo, culturale. Dall'altra parte i dati sono molto chiari: il 62% degli italiani rinuncia a fare figli per questioni economiche. Ora non voglio schiacciarlo tutto sull'aspetto economico perché sarebbe errato, però è proprio una mentalità quella italiana, dal punto di vista delle misure, che ti impedisce di fare un ragionamento. Le faccio un esempio molto concreto: le tasse in Italia si pagano in base al reddito, non si considerano minimamente il numero dei figli. Ora è chiaro che 50.000 euro per una singola persona è un buono stipendio, 50.000 euro diviso 5 persone è uno stipendio assolutamente difficile da suddividere. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che si deve tener conto anche della composizione familiare. Questo in Italia non avviene, questo genera mentalità e questo genera sfiducia, questo genera sconforto. Allora è chiaro che va cambiato un sistema, ma dividere l'aspetto culturale dall'aspetto economico è assolutamente sbagliato. Poi chi vuole fare i figli, ma io ne ho 5, quindi io li ho fatti, ho fatto i salti mortali, li stiamo facendo, però è anche vero che è molto molto difficile per un giovane di oggi iniziare a fare un ragionamento di questo tipo, perché mancano proprio le basi, o quando arriva a farle magari poi ha poco tempo, o magari subentrano situazioni di infertilità, perché magari quando fai i figli, certo, a 33-34 anni poi si riduce anche questo aspetto.
1: Non ci sono anche sul tavolo questioni legate a un minore desiderio di diventare genitori per mille motivi, per il senso di responsabilità che ne deriva, perché so, questo porta magari la coppia a doversi blindare, no, maggiormente rispetto a quanto, a quanto lo sia prima di avere un figlio, prima di allargarsi, potremmo dire. C'è anche questo,
0: allora,
1: tema?
0: Sicuramente, allora, se uno segue il percepito, sicuramente sì. Io cerco di basarmi sui dati, ma non per altro, perché veramente in questi anni ho visto che tu puoi far dire qualsiasi cosa ai sondaggi, situazioni, domande, inchieste. I dati dicono che il 5,5% delle persone è no child, cioè non vuole figli proprio in assoluto. E questo è un dato inferiore rispetto agli altri dati europei. Allora io dico, al di là del fatto che ci sia sicuramente, no, anche un cambio di mentalità, tutto quello che vogliamo, ma la natalità non è una questione di convincere i giovani a fare figli. La natalità è una questione di libertà, perché oggi è libero di non fare figli chi figli non li vuole, non li fa, ma non è libero di fare figli chi figli li vorrebbe, soprattutto nel momento in cui li vorrebbe. Allora io credo che tutti noi dovremmo allearci tutti insieme per risolvere questa criticità, cioè permettere ai giovani, alle donne, alle famiglie di realizzare i loro sogni lavorativi e familiari quando lo ritengono più opportuno. Questo in Italia non è fattibile. Allora dobbiamo lavorare su questo tema, perché un conto è se tu non lo vuoi, e allora nessuno ti costringe, ci mancherebbe altro, nessuno può permettersi. Ma se tu non lo fai perché non ne hai le possibilità, questo è un grande spreco, anche perché la natalità, lo ricordo, va a incidere sul sistema pensionistico, sul sistema fiscale, ecco, sul sistema sanitario e anche sul desiderio e sulla bellezza che c'è in questa scelta.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, era proprio così, volevo proprio andare in questa direzione. E qual è la conseguenza principale che noi vedremo se questo trend, come ci hanno insegnato i numeri, no, il report di questi anni, dovesse essere confermato rispetto a questo calo demografico, che evidentemente avrà un impatto su molti fronti?
0: Tantissimi impatti. Innanzitutto un paese più stanco, un paese con meno energia, un paese con meno desiderio di futuro. Questo lo stiamo vedendo, lo stiamo toccando con mano. Il crollo del sistema sanitario. Cioè noi oggi viviamo 83,4 anni, siamo i secondi al mondo. Invece di festeggiare questo dato per dire ammazza, viviamo tanto, siamo fortunati, viviamo bene, iniziamo a essere preoccupati perché il sistema sanitario non reggerà tutti questi anziani nel prossimo futuro. Faccio un esempio. In Italia si vive 5 anni in più degli Stati Uniti, sono tantissimi. Perché si vive 5 anni in più? Se lì muoiono a 78 anni di media, noi 83,4 anni. Perché c'è un sistema sanitario che funziona, ma questo sistema sanitario funziona perché c'è un equilibrio intergenerazionale, così come il sistema pensionistico, così come il prodotto interno lordo. Se le aziende non hanno più giovani da far lavorare, o comunque un paese che acquista e quindi una crescita economica da questo punto di vista, inevitabilmente dovremo immaginare un futuro diverso. Certo. Allora, sono tanti gli aspetti, ne potrei dire altri 50, dal costo delle case alla nazionale italiana di calcio, no, che sta avendo tutti i problemi.
1: Tutto
0: che sta
1: si
0: avendo.
1: Tiene, diciamo.
0: Certo. Però dico, è proprio è il tema centrale, cioè anche i sacrifici che facciamo, per chi li facciamo, non perché li facciamo, perché se dopo non c'è più niente, se dopo non riusciamo, cioè la speranza di un paese si vede dal numero dei figli che mette al mondo. Ecco, noi stiamo perdendo questa speranza e questa energia.
2: È chiaro. Siamo in chiusura solo per ricordare altri due dati, anzi un dato che emerge dalla vostra analisi. Una donna su due teme per la carriera nel momento in cui rimane incinta, questo va sottolineato, e poi nel momento in cui effettivamente i servizi familiari non ci sono, nella coppia tendenzialmente è ancora la donna che magari rinuncia al lavoro per badare poi al bambino. Perciò questa cosa sicuramente va sottolineata ed è un altro di quei fronti su cui bisogna intervenire. Grazie al Presidente della Fondazione per la Natalità, Gianluigi De Paolo, per essere stato con noi. A presto, buon'estate.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

0: grande classico dei Platters ad accompagnarci alla fine della seconda ora. Arrivano le ultime notizie.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Anche a Montella, in provincia di Avellino, alle 8.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata, ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Subito partiamo dalle notizie in arrivo dall'estero, con gli incontri che si sono svolti separatamente alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu e Zelensky. Intanto risale la tensione nel Golfo Persico. Ascoltiamo Mantiloni.
3: Il raid compiuto dall'Iran contro basi americane in Giordania e la risposta congiunta di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo iraniane in Iraq, provocando numerose vittime, hanno messo la parola fine alla breve tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta nel conflitto, e i pasdaran iraniani hanno colpito 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Una rinnovata escalation di violenza proprio mentre Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu si incontravano a Washington, alla Casa Bianca, dove Trump ha visto anche il presidente ucraino Zelensky. Incontri separati con il presidente degli Stati Uniti definiti positivi e produttivi. I critici che stavano cercando di trovare crepe nella nostra alleanza hanno trovato un muro di granito, ha mandato a dire Netanyahu. Abbiamo un impegno comune, il regime fanatico di Teheran non avrà il nucleare. Nel colloquio Trump-Zelensky sull'Ucraina si è parlato di licenze per produrre missili intercettori Patriot, di diplomazia. Putin perde 30.000 soldati al mese, dice Zelensky, eppure non vuole fermare questa guerra, quindi l'iniziativa non è più nelle mani di Putin, ha spiegato.
2: Il governo italiano ha deciso di aprire all'uso dei fondi europei destinati all'incremento delle spese militari per la difesa, il cosiddetto SAFE, ma la maggioranza è spaccata. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
4: L'Italia ha deciso di utilizzare il SAFE, il Fondo Europeo per l'Acquisto di Armi, l'ha confermato ieri il vice premier e ministro Antonio Tajani, precisando poi che sono stati prenotati 14,9 miliardi, ma il nostro paese ne userà meno. La Lega infatti ha subito frenato sull'uso delle risorse, sottolineando che decide il Parlamento. Bruxelles, dal canto suo, ha insistito: la situazione italiana va chiarita il più rapidamente possibile. L'opposizione intanto va all'attacco con il PD e anche Renzi sul caos che regna nel governo con riferimento al subbuglio nella maggioranza. Per Alleanza Verdi e Sinistra semplicemente il governo non vuole assumersi la responsabilità davanti al paese di spendere decine di miliardi di euro per le armi, mentre per il caro benzina ha messo in campo poche centinaia di milioni di euro.
2: Torna il caldo estremo, resta l'emergenza incendi in Europa. Da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi, le città da Bolino Arancione salgono a 10, domani a 16, al Bolino Rosso di Campobasso, domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Sarà presentato oggi in conferenza stampa alle 18 il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio Roberto Mancini, insieme a lui come direttore tecnico Claudio Ranieri. Con queste nomine ieri si è chiuso un mese di turbolenze in Federcalcio combinato nel caso Pirlo. Queste le parole del presidente della FIGC Giovanni Malagò nel presentare la nuova coppia destinata a rilanciare gli azzurri. Sentiamo.
5: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente come sempre mi assumo la responsabilità, ma soprattutto la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base del mio presupposto di nuova gestione, di nuova cultura del ruolo del presidente del Club Italia e del cosiddetto direttore tecnico.
2: È tutto meteo e viabilità.
1: Previsioni del tempo.
6: Ondata di caldo, caldissimo, calderrimo, cosa dobbiamo aspettarci? Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
7: Ma l'Accademia della Crusca prevede calderrimo? Questo chiedo, però mi piace, comunque mi piace. Allora, buongiorno Massimo. Allora, in effetti sì, farà un caldo bestiale nei prossimi giorni, con le temperature che risaliranno. Allora, il clou l'avremo nel weekend e all'inizio della prossima settimana. Lì i 40 gradi saranno diffusi, da prima al centro nord, ma poi anche il sud la settimana prossima arriverà a temperature del genere. Quindi situazione che è anche delicata, perché insomma si soffre a tutti gli effetti. Quando la temperatura supera quella del corpo umano, per noi è una sofferenza, quindi stiamo attenti anche a non esagerare. Per il resto è estate, non succede niente di che, anzi una situazione delicata, già che ci siamo, riguardo anche gli incendi, che purtroppo si stanno sviluppando in Italia, ma ci sono la Francia e la Spagna in ginocchio, e un incendio può addirittura essere in grado di generarti un temporale di fuoco. Si chiamano pirocumulonimbi, se ne è formato uno in Francia un paio di giorni fa, speriamo non da noi. Sono dei temporali che si formano sopra l'incendio a causa del calore generato dall'incendio, ma la beffa è che la pioggia che cade da quel temporale non riesce neanche a arrivare a terra, perché evapora strada facendo a causa del calore, quindi non aiuta a spegnere l'incendio, e sono pericolosissimi perché hanno anche raffiche di vento improvvise, insomma ci manca solo quello, speriamo che non capita anche quello. Per il resto sarà comunque un mezzo inferno da noi nei prossimi giorni. Teniamo duro, teniamo duro.
6: Letteralmente, teniamo duro.

0: Duro, aggiungiamo una parolina al nostro glossario della meteorologia: pirocumulo nembo. Proviamo
1: bello,
0: a impararla. Perché,
1: è vero,
0: insomma,
1: è vero, bravo, l'hai detto molto, anche giusto, bravo Massimo.
0: Hai visto? Ci ho provato. Grazie Paolo Corazzon, appuntamento a domani in diretta. Un
1: ciao.
0: Abbraccio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 10 Genova-Savona tra Varazze e Bivio per la 26 dei trafori verso Genova. Ci sono incolonnamenti di 4 km per un incidente che vede coinvolta una moto. Il traffico scorre su una corsia. Un altro incidente ci porta sulla A1 Milano-Napoli. Ci sono 3 km di coda tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano e sempre sulla A1 sono 2 km di coda tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Per un incidente risolto, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. E ancora sulla A1 ricordo che per lavori è chiusa la panoramica fino alle 13 di oggi tra il Bivio per la direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa si può percorrere la direttissima. Il traffico è sostenuto sulla 4 Milano-Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti verso Milano tra Monza e Viale Certosa e verso Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
6: A dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5. 8 e 8 minuti ben sintonizzati su RTL 102.5 in diretta da Praia Mare dal TH Resort. Allora attenzione, perché questo caldo, il grande caldo di quest'estate, sta mettendo a dura prova anche le batterie degli smartphone, ok?
0: Andiamone.
7: Cioè non è un'impressione, se vi è capitato di notare che il vostro cellulare si scarica a vista d'occhio, è tutto, diciamo, coerente col periodo, perché più sta al caldo e più la batteria ne soffre.
0: Posso far vedere anche in radiovisione la mia centrale elettrica che ho dovuto installare.
8: Tutto vero.

Mamma, non mamma, madame, su RTL 102.5 alle 8 e 11 minuti. Allora apriamo una pagina dedicata a ciò che resta di molti casi di cronaca che abbiamo affrontato in questi giorni, a cominciare da quello di Bologna, la morte di Abderrahim Fakir, che ha

0: ha da un lato sconvolto il paese, dall'altro riacceso i riflettori su un grande grande tema che è quello del disagio psichico. Allora ne vogliamo parlare, vogliamo approfondire questo tema con intanto un amico di RTL 102.5, mi permetto di dire, il professor Francesco Vaia, professore universitario, già direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, oggi membro dell'autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Grazie per essere con noi e bentornato su RTL 102.5.
1: Grazie a voi di avermi chiamato, sono un amico, certamente un amico di RTL.
0: E allora, professor Vaia, da dove bisogna partire davvero per affrontare con razionalità, ma anche così cercando di fare dei passi avanti, questi casi di cronaca che ci riportano a parlare di disagio psichico?
1: Allora, io credo che la cosa più giusta da fare sia eliminare le tifoserie, no? Aspettare in questo caso preciso di questa tragedia che è avvenuta, come dire, l'accertamento dei fatti prima ancora di dividerci tra pro o contro polizia o forze dell'ordine o sanitari, ma posare, come dire, uno sguardo diverso su questa vicenda e capire questa vicenda cosa ci consegna, su che cosa ci interroga, cioè ci interroga sul tipo di società che stiamo costruendo e che vogliamo costruire, cioè ci dice purtroppo che spesso guardando i fatti, la cronaca, noi guardiamo il dito e ci occupiamo poco della luna. In questo caso la luna che cos'è? È una crescita, una trasformazione, una crescita, una trasformazione profonda del disagio psicologico, dei disturbi psichiatrici e anche dei bisogni neuropsichici della nostra società, che coinvolge tutta la popolazione, ma quello che ci deve preoccupare di più coinvolge anche e soprattutto i giovani e i giovanissimi. Abbiamo dei dati, come dire, abbastanza allarmanti. Se pensiamo ad un fenomeno in crescita, come per esempio lo spettro autistico, noi vediamo che un bambino tra i 7 e 9 anni ogni 77 è dentro lo spettro autistico. Questo ci dice soprattutto che sicuramente è aumentata la capacità di osservazione, la consapevolezza, la capacità diagnostica, eccetera, ma ci dice anche che probabilmente ci possono essere, al di là delle tesi antiscientifiche che bisogna assolutamente, come dire, avversare, perché mai dimostrate da evidenze scientifiche che i vaccini o altro possono essere cause, per esempio, dell'autismo. Ci dice che attenzione poniamo la società, che attenzione pone ai nostri giovani, cioè pone questo tema del disagio giovanile, un tema che poniamo da tempo, e cioè la prevenzione, al di là delle emergenze, come fare in modo che prima noi interveniamo come società per evitare che accadano queste cose. Questo è il problema vero, no? Per esempio, se vogliamo tornare un po' indietro, sempre sul disagio psichico, ad esempio, è stata una cosa buona sicuramente la legge Basaglia, no? Che ha chiuso le porte dei manicomi, no? Ha aperto, le ha spalancate, ed è stata una cosa giusta e importante, ma dopo tanti anni, a quasi un cinquantennio, insomma, forse bisognava che questa legge fosse accompagnata da fatti concreti, come per esempio degli appartamenti, no? Un abitare più protetto, mettere insieme queste persone, non lasciarle sole, soprattutto non lasciare sole le famiglie che sono spaventate, cioè trattare le persone con disagio psichico e psichiatrico significa trattare delle fragilità, e quindi noi dobbiamo prevenirle. Per esempio, in quel caso specifico, forse corsi di formazione che mettano insieme le forze dell'ordine, il personale sanitario su come trattare questi casi, forse è importante. Insomma, il discorso di prevenire, il discorso della prevenzione che noi spesso utilizziamo, non c'è persona nel mondo che non dica che prevenire è meglio che, no? Prevenire è meglio che curare, prevenire è meglio che, eccetera. In questo caso la prevenzione avrebbe dovuto dire, per esempio, semplificare l'accesso ai servizi, formare, come dicevo prima, le forze dell'ordine, con i soccorritori, eccetera, definire protocolli condivisi per affrontare le crisi acute e poi soprattutto dare un riferimento certo alle persone, alle famiglie, un riferimento, diciamo, sociosanitario, garantire continuità nei percorsi. Insomma, bisogna lavorare. C'è stato, in verità, devo dire, io ho contribuito quando ero lì al Ministero come direttore generale della prevenzione ad un piano sanitario nazionale per diciamo il disagio mentale, è un piano anche molto importante. Il problema però, come dire, farlo diventare incarnato nella realtà, fare in modo che le regioni lo applichino, i comuni, le ASL, ma soprattutto è un tema, come dicevo prima, che coinvolge la collettività nel suo insieme, cioè riguarda la scuola, riguarda le famiglie, riguarda il lavoro, riguarda l'abitare, riguarda i servizi sociali, insomma riguarda l'intera comunità. È un tema che ci interpella tutti, capite? Ecco perché dico, bisogna guardare alla luna e non al dito.
2: Chiarissimo. Ecco, professore, prima di salutarla, perché abbiamo veramente trattato tantissimi temi all'interno di questo intervento, lei ci ha ricordato anche questo nuovo piano nazionale per la salute mentale, poi insomma bisogna cercare di applicarlo. Abbiamo citato anche l'autismo. Allora, visto che stiamo cercando di fare chiarezza, ci aiuta a capire meglio, perché lo dicevamo, è una condizione del neurosviluppo, non parliamo in questo caso di disagio psichico.
1: Diciamo, chiariamolo. Non è una malattia psichiatrica, attenzione, è una condizione, diciamo, un disturbo comportamentale del neurosviluppo, eccetera. E bisogna, come dire, porre grande attenzione a questo. Tra l'altro, cresciuta molto, diciamolo, non, ecco, facciamo chiarezza, non per il Covid o per il vaccino anti-Covid, ma cresciuta secondo me, ma secondo anche i dati che noi teniamo 2018-2022, quindi che comprende quel periodo del Covid, no? Comprende il periodo in cui, secondo me, ma l'ho detto in tempi non sospetti, non oggi, non per dimenticare una cosa, ma per dire come la prevenzione è importante, in quel tempo io per esempio andavo nei licei, nelle scuole, per stare vicino ai ragazzi, per dire devono tornare a scuola, perché troppo tempo chiuso hanno determinato non solamente soggettivamente un disturbo nelle persone, ma soprattutto, secondo me e secondo molti esperti nel mondo, lì è iniziato, come dire, molto dell'uso, dell'abuso anche dei social anche della stessa televisione. Insomma, voglio dire, abbiamo iniziato un comportamento sociale nella collettività che si è riverberato molto negativamente sui giovani, in cui ci siamo, come dire, chiusi troppo, introiettati troppo, invece di andare, come dire, all'aria aperta, capito? Frequentare i luoghi della socialità. Questo è stato un grave errore che stiamo ancora pagando, perché quei dati, insomma, uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità ce lo dice molto chiaramente, che 2018-2022 c'è stato, come dire, un picco molto molto grande di questo disturbo dello spettro autistico.
0: Insomma, non c'è spazio per le tesi antiscientifiche, ma c'è spazio per una buona prevenzione, questo lo abbiamo capito, e per così creare gli strumenti per poi intervenire. Vorrei sottolineare una parte che ritengo particolarmente significativa, no, di questo intervento. Lei ha detto serve dare degli strumenti, serve garantire una vicinanza alle famiglie, che molto spesso, troppo spesso, di fronte a queste situazioni sono disarmate, sono sole e necessitano di un aiuto esterno, perché naturalmente nessuno di noi ha gli strumenti per intervenire nella maniera corretta. Grazie al professor Francesco Vaia per questo appuntamento, ma dovremo tornare a occuparci del tema.
1: Grazie a voi.
0: Grazie professore. Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, primo faccia a faccia con il premier israeliano dopo il gelo per le divergenze su Teheran. Incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica, con gli Stati Uniti siamo allineati, sosteniamo qualsiasi strada Trump scelga, ha detto il portavoce del governo israeliano.
2: Cambiamo argomento, torna il caldo estremo, da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi, le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16, al bollino rosso di Campobasso si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. In Spagna 13 regioni sono in stato d'allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
0: Spazio anche per la rosa, è ufficiale il divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi, la sentenza del Tribunale Civile chiude così una lunga vicenda legale iniziata nel luglio 2022 con l'annuncio della separazione.
2: È tutto per questa edizione, le 8:20, adesso arriva la viabilità.
3: Via Radio. Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, un incidente tra un camion e un'auto, la causa di 3 km di coda tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano. E sempre sulla 1 ricordo la chiusura della panoramica per lavori tra Vivo per la Direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13. In alternativa si può percorrere la Direttissima. Sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e Renzano verso Genova per un incidente risolto, restano 2 chilometri di coda da smaltire, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie, il tratto si percorre in circa 20 minuti. La circolazione è sostenuta perché in viaggio sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona tra Bologna-Borgo Panicale e Castel San Pietro con tempi di percorrenza di 40 minuti circa, il doppio rispetto alla media. Traffico intenso anche sulla 4 Milano-Brescia verso Milano tra Monza e Viale Certusa. È tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Tra poco approfondiamo tutto il caos nazionale, che adesso pare si sia un attimino così, la situazione si sia rasserenata. Mancini, nuovo commissario tecnico. Stavo leggendo oggi, il giornale ha fatto un monitoraggio dei follower sui social di Mancini da quando aveva lasciato il nostro paese a quando poi è tornato. I follower diminuivano, all'improvviso da ieri sono tornati ad aumentare tutti a seguire il nuovo commissario tecnico.
0: Ma la domanda che si fa il paese è: la questione della Arabia Saudita è chiusa definitivamente?
2: Ne parleremo tra poco, dai. E tra l'altro conferenza stampa oggi alle 18. Sentiremo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Ciao!
9: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
8: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
9: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
8: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
8: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
8: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Perché?
15: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
16: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
14: Perché?
16: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
18: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Giovanotti su RTL 102.5, ti porto via con me, 8 e 30 minuti. Allora, dobbiamo tornare a occuparci della nostra nazionale di calcio. Oggi il Corriere dello Sport, lo citavamo prima in rassegna stampa, titola Rimancio, una figura, quella di Mancini, di cui si era parlato molto nei giorni scorsi e che però apre tutta una serie di polemiche anche per tutto quello che abbiamo visto e raccontato nei giorni scorsi. Allora, ci vogliamo collegare con un grande campione del nostro calcio e anche fondatore della Fondazione Vialli e Mauro, Massimo Mauro. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, allora cominciamo con una riflessione sui giorni che ci lasciamo alle spalle, poi ragioniamo del futuro ovviamente, ma che cosa resterà di quello che è stato davvero un cortocircuito per la nazionale?
1: Guarda, vado subito alla soluzione, o vincono o sarà un grande problema, perché un pasticcio
2: mi
1: del
2: sembra un'ottima sintesi.
1: Si può sopportare solo con le vittorie. Non mi aspettavo da professionisti così bravi fino adesso un pasticcio tale. Insomma, quando si decide una cosa importante bisogna essere pronti con un progetto completo, non si può andare a tentoni. Mi è sembrato che sia Malagò sia Maldini, insomma, non si siano comportati

0: la scelta del CT, doveva andare in altre direzioni, dunque stupisce un po', no, questa scelta così repentina.
1: Sì, sono stati un po' troppo integralisti perché adesso bisogna capire che ruolo ha il direttore tecnico. Io onestamente faccio fatica, no, a comprendere perché non è che stiamo discutendo su un progetto, sono uomini. Insomma, quindi mi piacerebbe capire che cosa pensano di fare per tornare ad avere giocatori che riescono a vincere le partite, perché poi l'allenatore è importantissimo, però le partite le vincono i giocatori. Allora, ricreare talento sia difensivo, ci tengo a dirlo perché l'Italia è conosciuta come la patria del difensivismo, ma ci è servito a vincere 4 mondiali, insomma, bisogna fare delle cose, bisogna andare in giro per l'Italia, convincere il presidente a investire sui giocatori italiani, bisogna dire ai settori giovanili che non è importante vincere, ma giocare, far giocare il più possibile tutti. Cioè, ci vuole tante cose, ci vogliono tantissime cose. Non so se è vero che Ranieri farà il direttore tecnico, insomma, bisogna capire. No, cosa faranno?
2: Certo, Massimo Mauro, sei in buona compagnia su questa perplessità, perché oggi leggevo un'intervista a Dino Zoff su Repubblica che dice: quando allenavo io la nazionale avevo uno come Gigi Riva a fare da dirigente e team manager, il suo ruolo era molto definito, io non capisco questa cosa del direttore tecnico. Però nel frattempo,
1: Ah, non l'ho letta questa. Mi fa piacere
2: sì.
1: perché Dino è un mostro sacro del nostro calcio ed è una persona meravigliosa.
2: E quindi vi siete trovati su questo. Ieri, il nome di Mancini, ieri, prima che si sapesse, diciamo, il nome, tu dicevi, serve qualcuno che metta d'accordo tutti. Mancini riesce davvero a mettere d'accordo tutti o ci saranno ancora strascichi di polemiche? Penso, insomma, ai club di Serie A che forse non erano proprio entusiasti, avrebbero preferito Conte, no?
1: No, ma i moralisti pullulano nel mondo del calcio, dimenticandosi di quello che hanno fatto durante le loro carriere. Ora, l'abbandono di Mancini della nazionale non è stata una bella pagina, però il mondo del calcio non è che è fatto di persone, no, specchiate o insomma, non so neanche che termini usare, perché io non voglio offendere nessuno, però Mancini ha vinto un europeo, poi c'è stata una storia non edificante, però è un ragazzo per bene, una persona che può tornare a guidare la nazionale. Non credo sia un problema, anzi, bisogna approfittare del fatto che lui ha fatto una grande vittoria, quindi sa come si fa.
0: Alla fine si chiude il cerchio oggi e poi ci salutiamo, siamo quasi in chiusura. E questa, a detta di tutti, era in realtà la soluzione originaria di Malagò, cioè quella di richiamare Mancini. E allora ci lasciamo un po' con la sensazione di aver vissuto dei giorni che ci saremmo tranquillamente potuti risparmiare, no?
1: Sì, guarda,
0: Anche a
1: mi
0: livello di
1: piacerebbe tanto
0: cardiopalma.
1: sapere che cosa è successo, perché Malagò è conosciuto come uomo di potere, come uomo che sa stare, no, tra la politica, lo sport, ha fatto per 2 mandati il presidente del CONI. Chi gliel'ha fatto fare a mettere nelle mani di persone meravigliose e manager che hanno dimostrato come Maldini e Leonardo, no, a mettere in mano la nazionale tutto? Questo è incredibile. Poi invece si è tornati indietro e ha deciso tutto lui. Onestamente non si capisce che cosa è successo a Malagò, ma io non posso dire per il curriculum di Malagò che non è un buon manager. Cioè, è stato uno molto bravo fino adesso. Forse il caldo di fine luglio, insomma, gli ha fatto perdere un po' di lucidità, adesso l'ha ripresa e vediamo che succede.
2: Vediamo che succede. Siamo davvero ai saluti, Massimo, solo per ricordare anche l'impegno con la tua fondazione, Vialli e Mauro, perché prima citavamo i giovani. Allora ci sarà un bell'evento che coinvolge i giovani talenti anche dei club per beneficenza e questa cosa forse vale la pena ricordarla.
1: Sì, la facciamo ad Alba a fine agosto e ad aprile in Calabria, è un torneo under 16, under 17. Luca era molto concentrato sulla promozione dello sport a livello giovanile. Fino a quando non aiuteremo a trovare un farmaco per la SLA, continueremo. Lo dobbiamo a Luca, ma lo dobbiamo soprattutto agli

0: malati e familiari di SLA.
1: Anche perché, insomma, solo parlare di Vialli ci riporta con la mente a quell'europeo che abbiamo già citato. Devo dire con grande nostalgia.
0: Bravo, anche per questo devo dire, non lo so, io sono molto terreno, però c'è qualcosa di mistico nel ritorno di Mancini alla nazionale. Chissà, Luca da lassù continuerà ad aiutarlo.
1: Grazie davvero di cuore a Massimo Mauro,
0: grazie,
1: è stato un commento bellissimo. Sentiamo presto, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Entra in campo anche la Cina nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Valore dell'acquisto 60-70 milioni di dollari, la notizia è riportata dall'agenzia Reuters. È salito il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del Giappone. La scossa ha interessato la prefettura di Kumamoto, ha provocato crolli, almeno 13 morti e centinaia i feriti. In seguito al sisma si è verificata un'esplosione in un centro commerciale. Sotto le macerie ci sarebbero persone intrappolate. Oltre 9.000 cittadini sono accolti in centri d'accoglienza. La premier Sanae Takaichi ha avvertito la popolazione che potrebbero arrivare altre scosse potenti. Una notizia di televisione: sarà Raffaella Griggi a raccogliere il testimone di Federica Sciarelli alla guida di Chi l'ha visto. La giornalista, da anni nella squadra del popolare programma televisivo, prenderà il timone della nuova edizione.

0: San, le 8:40 minuti su RTL 102.5 in diretta dalla TH Resort in Calabria, Praia Mare, ma c'è anche il grande calcio internazionale che incontra l'energia dell'estate, lo fa sulle rive del lago di Como. Siamo lì a seguire in questi giorni fino a sabato la Como Cup 2026.
1: Eh sì, in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena, l'atmosfera unica, veramente unica di questo torneo.
2: E allora rimanete con noi non solo per tutti gli aggiornamenti sportivi, ma anche perché tra poco in nostro news parliamo dei fatti del giorno, questa lite all'interno della maggioranza sui fondi SAFE. Ne parleremo con il direttore Luigi Conto. State qui.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di

0: 1025 Play.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Ehi, umano! Si parte! Si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. La sicurezza in mare inizia già in banchina. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllate di avere carburante a sufficienza per l'intera navigazione, tenendo in considerazione eventuali imprevisti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare,

0: Bossa nostra su RTL 102.5 alle 8:48. Allora, come detto, apriamo la pagina dedicata all'attualità, dal riarmo che divide le forze politiche ai dati che abbiamo commentato prima sulla natalità, o meglio sulla denatalità. Ci colleghiamo col direttore dell'ANSA, Luigi Contu. Bentornato, direttore.
1: Grazie, buongiorno a tutti, eccoci.
0: E allora partiamo dal riarmo. Il governo ha prenotato, così viene definita questa azione, 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE, però tutto questo spacca sia la maggioranza e sia, c'è da scommetterci, anche l'opposizione. E diciamo, viene meno un punto che è sempre stato dato per scontato, comunque che è sempre stato definito il più solido, la compattezza del centrodestra, almeno su quelli che sono, no, gli investimenti che guardano alla situazione internazionale. Qualcosa si sta sgretolando anche da quel punto di vista, ed è l'effetto delle elezioni imminenti?
1: Sicuramente è l'effetto di Vannacci, nel senso che comunque c'era una c'è sempre stata una sensibilità diversa da parte della Lega nei confronti dell'Ucraina, dell'aiuto a Zelensky, della linea della presidente Meloni, che però è sempre rimasta nei ranghi, e comunque la Lega ha sempre votato compattamente in questi anni. L'arrivo sul campo di un soggetto politico come Vannacci, apertamente su una linea alternativa, mette in grande difficoltà la Lega, e non solo la Lega, credo, e quindi questo è l'effetto che vediamo. Ci sono delle posizioni alle due estreme, comunque, delle due coalizioni, che sono difficilmente conciliabili con la linea pro-Ucraina, pro-NATO, e questo sta venendo fuori in maniera molto evidente, con difficoltà per il centrodestra, con mozioni divise, con 5 mozioni diverse nel centrosinistra. Diciamo che la politica estera si dimostra ancora una volta l'elemento più complicato in un mondo dove non eravamo abituati noi ad avere queste grandi problematiche in politica estera nel corso degli anni. Le coalizioni si spaccavano più su altro, sulla giustizia, sull'economia e quant'altro, sulle riforme, e invece questo è un duro banco di prova per tutte e due le coalizioni.
2: E poi, direttore, stiamo all'estero perché abbiamo visto la foto di Donald Trump alla Casa Bianca, che ha incontrato ieri separatamente prima Zelensky e poi Netanyahu. Che bilancio possiamo fare di questi faccia a faccia?
1: Ma a me sembra che, diciamo, il rapporto con Zelensky stia gradualmente migliorando, e non ci sono più stati, diciamo, momenti di crisi come abbiamo visto all'inizio. Anzi, appunto, ogni volta si aggiunge un piccolo tassello. Adesso il punto su cui si sta ragionando è la possibilità che l'Ucraina possa dotarsi dei Patriot, che sono missili difensivi antiaerei, che sono decisivi per bloccare i missili che sono americani. Quindi Zelensky sta lavorando per avere la possibilità di costruirli lui, essere autonomo e poter difendere così i propri concittadini che ogni giorno continuano a essere bombardati.

0: nelle loro case da Putin. Quindi da questo punto di vista mi sembra che ci sono dei passi avanti. Con Netanyahu mi è sembrato un vertice, come dire, da un punto di vista esterno molto facile, molto positivo. Netanyahu era contento, il punto è sempre l'Iran, però io credo che invece qui le distinzioni siano diverse. Netanyahu ha detto siamo d'accordo che l'Iran non deve avere il nucleare, ma su questo non c'era dubbio, il punto è come arrivare a evitare che l'Iran debba non avere il nucleare. Secondo Netanyahu bisognerebbe continuare la guerra senza quartiere, Trump sta cercando di trattare perché è una situazione che non riesce a gestire e anche dei risultati militari molto discutibili. Questo è secondo me ancora un nodo che non è stato sciolto e che probabilmente non sarà sciolto fino alle elezioni israeliane.
1: Direttore, siamo davvero in chiusura, però in un tweet ieri il dossier della Fondazione per la Natalità insieme all'Istat insomma ha riportato sotto i riflettori il tema per nulla secondario dell'inverno demografico. Il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli perché costa troppo. Questa è solo una delle tante declinazioni che emergono da quel dato. Qual è il punto?
0: Il punto è che purtroppo c'è una situazione economica, una situazione sociale molto complessa, per cui fare dei figli è costoso, è difficile per come sono organizzate le nostre città, e c'è appunto una situazione economica che non consente di stare molto, molto tranquilli. Quindi bisognerebbe tanto lavorare su questo tema, sul aiutare i ragazzi a fare figli. Bisognerebbe anche riflettere su quanto l'immigrazione può consentire l'arrivo di nuovi bambini, senza ideologie, senza pregiudizi, soltanto vedendo quello che è il risultato positivo. Ovviamente so che è una cosa complessa, ma insomma è un tema per noi centrale, va affrontato. Bisogna dire che questo governo ha preso delle misure nel primo, mi pare nel secondo anno di legislatura, evidentemente non sono sufficienti, la situazione è talmente grave che bisognerebbe ritornarci sopra, e credo che questo davvero per una classe politica che vuole guardare al futuro sia una prova importante. Ci vogliono misure, perché i numeri di ieri ci dicono chiaramente come a un certo punto noi non riusciremo più a sostenere il nostro sistema sociale, il nostro welfare, le pensioni, la sanità, non ci saranno più ragazzi che pagano gli stipendi ai grandi, sì, e quindi ci troveremo tutti in difficoltà. Quindi occhio, perché questo è davvero un tema centrale.
2: Torneremo a parlarne anche con Luigi Contu, direttore dell'ANSA. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Minuti, la gran finale di oggi è anche un'ottima palestra per chi si approccia alla chitarra per la prima volta.
5: La panacea di tutti i falò, il chitarrone e si va a combattere.
2: Proprio lei, la canzone del sole.

0: Sulle note della canzone del sole, Lucio Battisti, siamo pronti a chiudere questo appuntamento con Non Stop News. Su RTL 102.5 arrivano gli amici della famiglia giù al nord, pronti per tenervi compagnia fino alle 11, e noi allora siamo davvero i saluti.
1: Grazie a Ricky Aristarco Più Ingegno in regia a Milano, a Salvo La Spina in Calabria, in esterna, grazie a Pier Vincenzo Vitiello a Roma. C'è sempre un po' di dire, perché sono i primi loro a sentirlo, quindi dico, sarà lui anche oggi, speriamo.
2: È lui.
1: Speriamo di sì, sapete, poi retroscena fuori onda, veniamo convocati, veniamo dai diretti interessati ovviamente. Ci sentiamo domani mattina, dai, per una nuova puntata di Non Stop News con Massimo Lo Nigro,
0: con Ludovica Marafini,
2: con Enrico Galletti.
1: Grazie a tutti, a domani, buona giornata.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
5: Anche a Busso, in provincia di Campobasso, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Maria Paola Raiola. È finita la breve tregua e in queste ore faremo i conti con una nuova fiammata di caldo. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
6: La morsa del caldo sull'Italia per la quarta volta quest'estate. Questa settimana le temperature schizzeranno nuovamente con picchi locali di 40-41 gradi e da oggi il caldo subirà un forte incremento e non finirà presto. Secondo gli esperti dovrebbe durare fino al 7-8 agosto, anche se potrebbe proseguire oltre. Aumentano pure i bollini rossi e arancioni di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Oggi 10 città avranno il bollino arancio, mentre domani saranno 16 e 3. Campobasso, Perugia e Rieti avranno il bollino rosso. Ma l'allerta caldo in alcune aree del paese non è in realtà mai cessata e ieri si è registrato

0: Una nuova vittima, un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina, è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Non è escluso che il malore sia stato causato dal caldo.
1: Ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. I pasdaran iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Lancio di missili di Teheran su una base militare statunitense in Giordania. Almeno 10 morti nei raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq contro un gruppo paramilitare filo-iraniano. Chiudiamo col caso nazionale di calcio. Conferenza stampa di presentazione del tandem Mancini-Ranieri, oggi pomeriggio alle 18, in Federcalcio. Ciao Paroni.
2: La scelta è fatta, il ritorno del tecnico campione d'Europa nel 2021 è realtà. Del resto, nonostante la passata fuga in Arabia a fare il CT a 25 milioni di euro a stagione, Roberto Mancini è sempre stata la prima scelta di Malagò, prima che il duo Maldini-Leonardo lo spingesse verso la destinazione di Andrea Pirlo, destinazione alla fine bocciata per quel contratto di sponsorizzazione russo giudicato inopportuno. Da lì la separazione definita consensuale con Maldini e Leonardo e il nuovo abbraccio col Mancio, accompagnato dall'indicazione di Claudio Ranieri come nuovo direttore sportivo. Ma le novità non finiscono qui. La prossima settimana sarà scelto un dirigente accompagnatore delle squadre nazionali, ruolo che fu di Buffon e di Gigi Riva e che adesso potrebbe essere svolto da Francesco Totti, la cui candidatura appare in pole, senza scartare però pure le ipotesi di Bruno Conti e Gianfranco Zola. Intanto la rete non perdona la gestione di Malagò, con il 59% di utenti del web che boccia il presidente della FIGC.
1: È tutto, viabilità, ma prima il meteo.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per qualche fenomeno sparso sulla Sicilia e qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, specie verso sera. Da segnalare un aumento delle temperature poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con calde d'afa intensi sia di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori. A causa di un incidente il traffico è bloccato con 2 km di coda tra la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare incolonnamenti di 1 km tra Fabbro e Orvieto verso Roma per un incidente tra un camion e un'auto. Il traffico scorre sulla corsia di sorpasso. E rimaniamo sulla 1 per ricordare che per lavori è chiusa la panoramica verso Bologna tra il bivo per la direttissima e Ronco Bilaccio fino alle ore 13 di oggi. In alternativa si può percorrere la direttissima. La circolazione è sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro con tempi stimati in circa 40 minuti. Traffico intenso anche sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e la 7 Serravalle Genova verso Genova. È tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5.
7: Ehi là.
8: La famiglia giù al nord.
7: Vabbè, come sempre un po' in ritardo sulla sigla, la vociona di Luca Viscardi. Dai che si inizia, appunto, si parte con la sigla. Vai. Sara Jainana.
9: Ma qui non viene a lavorare nessuno in questa radio, in questa famiglia c'è la metà che se ne va in vacanza.
7: Beh, non proprio la metà, dai, no, i tre quinti ci sono. Buongiorno, ben trovati. Allora, innanzitutto i saluti alla regia, che fatica, loro sì che qui stanno a sudare, altro che storie col caldo che c'è, poi lasciamo stare, per fortuna c'è l'aria condizionata. Ricky Aristarco, Pio Ingegno, chi c'è da voi?
10: Salvatore.
7: Salvatore.
9: E attenzione, ladies and gentlemen, in diretta in questo momento per la famiglia giù al nord, direttamente dalla nostra sede centrale di Milano. È lei che governa praticamente la sede, nel senso che si è asserragliata dentro gli studi e lì governa. Sara Calogiuri, buongiorno.
7: Buongiorno, nel senso che faccio le pulizie, in quel senso, intendi, no?
9: Sì.
7: Che governo. E naturalmente loro sì, la bella vita ormai della famiglia giù al nord. Abbiamo detto la nostra meravigliosa Jennifer Pressman.
10: Buongiorno a tutti, ma quanta gente contenta dai social di vedere
7: vederci, vero? Vero, ci
1: no,
7: sono sempre.
1: Hai visto?
7: Poi li salutiamo
1: sì.
7: per bene. Ma questa no, voce.
9: Stavo pensando
7: che...
9: se svelare sì. un dettaglio.
7: No,
9: stavo sperando
7: no.
9: se.
7: No, scusa, ti stavo presentando.
1: Che cosa?
7: Viscardi, ti stavo presentando.

0: Scusami.
1: Questa voce, dicevo, che è un'istituzione, è un pezzo d'intonaco di RTL 102.5, Luca Viscardi.
0: Scrostato. Buongiorno, buongiorno a voi e bentrovati. No, non sapevo se svelare il fatto che io e Jennifer Pressman abbiamo le camere da letto attigue. Quindi non so se devo utilizzare il bicchiere per ascoltare quello che succede dall'altra parte.
2: Non ti conviene, però aspetta un attimo, io ti rubo il wifi, eh.
0: Ah, eccolo!
2: C'ho tutti i suoi codici, cose.
1: Va bene, separati ma uniti anche con voi, amici. Grazie per essere dei nostri, dai.

0: Francesca Michelin, RTL 102.5. Auguri a Francesca che si è sposata, tra l'altro, da poco tempo.
1: Felicitazioni.
0: Vero, vero. Beh, è periodo di matrimoni, eh. Sì.
2: Ciao famiglia, ben arrivata. Anche se divisa, sempre in ottima compagnia. Ciao, grazie per la vostra musica.
3: Grazie, e poi diciamo, no, i migliori sono quelli che restano.
0: Allora, appunto, la famiglia giù al nord in una formazione un po' differente. Vogliamo ricordare a tutti gli amici all'ascolto, ancora benvenuti, ben trovati. Sono le 9:14 minuti in questo istante di questo mercoledì 29 di luglio. Dove vi trovate voi due, Jay e Luca?
1: Allora, al mare, bellissimissimo, proprio di fronte all'isola di Dino.
3: Esattamente, Praia Mare, vicino anche a Tortora Marina, non lontano da Scalea, cioè quindi la parte nord della Calabria. Siamo ospiti di TH Resorts e sapete, cioè, no, non vorremmo scatenare il vostro fastidio, ma stiamo proprio bene, cioè proprio, sai, accolti e coccolati.
0: Sembrate anche più giovani,
1: ma perché tiene la pelle idratata questa
0: parte. Io non vi sto sopportando.
3: Cioè, ci vengono a idratare la pelle. I signori di TH Resort vengono lì a controllare il pH, a vedere se stiamo bene.
0: Io non vi sopporto, basta. Allora, fuori onda sulla social TV, diciamolo, ci potete seguire anche quando sembra che siamo fuori onda attraverso la social TV. Stavamo dicendo che una cosa che manca, che forse così nell'osservazione al mare, cosa manca al mare?
3: Allora, la sensazione è che stia scivolando via la stagione del materassino. Cioè, una volta si arrivava in spiaggia e la prima cosa che facevi, passavi 3 giorni a gonfiare cose. Il gommone, il materassino, il salvagente, il cuscinetto. C'è poca roba di questo tipo.
1: Per me è perché fa troppo caldo per star lì a fare...
0: Ma no, ma Jay, ma non a fiato, ci sono le pompette apposta per gonfiare i gonfiabili, cioè, e se no...
1: Io ho sempre usato bocca,
0: non
1: lo so.
0: No, Jay, manneghia. Va bene,
1: Hai usato le pompette prima di uscire?
3: Ecco. Allora, io di solito arrivo con quello elettrico a batteria ricaricabile, però so che sono un caso patologico. Ma voi avete il materassino con voi, ma soprattutto, che cosa fa estate per voi? Cioè, che cosa non potreste rinunciare in spiaggia?
0: Dai, 378-378-1025.

0: Buonasera, tutto a posto qui su RTL 102.5.
1: Attenzione, perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. RTL 102.5 è radio partner dell'evento.
2: E fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena, l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi.
0: Allora restate con noi, anche perché stiamo chiacchierando delle cose delle quali non possiamo fare a meno quando andiamo in vacanza, magari anche per una capatina solamente sulla spiaggia. 378 378 125.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ehi, umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: respira, inspira ed espira. Questo ti aiuta a fare Coldplay con Everyday Life. Prima anche siamo Ray J, RTL 102.5, così per stare in relax ma anche con un po' di carica di energia insieme a voi in quest'estate 2026. Salutiamo subito Alessandro, ragazzi, perché dice che ci sta ascoltando non per merito suo, ma si trova in un hotel a Misano Adriatico e ci seguono mentre fanno colazione. Siamo lì nei monitor, in tanti hotel è così, eh?
1: Allora, questa è cosa buona e giusta. Tra l'altro, quando andate in un albergo e poi magari lasciate una recensione, aggiungete una stella se c'è sintonizzata RTL 102.5.
0: Bravo, che poi vi scardi, vi controlla, state attenti. Che cosa non può mancare nelle vostre vacanze, magari in particolare sulla spiaggia, ma in generale quando andate in ferie? Vocali, dai.
2: La cosa che fa molto estate per me e che fa schifo a mia moglie, quindi mi fa ancora più estate, sono le camicie con le palme e i costumi con i cocchi.
0: Sì, allora,
2: sono guardabili, però... ma a me piacciono tantissimo.
0: Sì.
1: A

0: più lontani.
1: Ho iniziato a fare l'enigmistica in aereo venendo qua e sperando di migliorare il mio italiano, però
2: sì. Non ha funzionato, non è che te lo devo dire che...
1: No,
2: peraltro Bartezzaghi, sai cosa di bello? Che lo cominci quando inizia la vacanza e lo finisci a casa di solito quando sei già tornato.
0: Ah sì?
2: Se va bene. No,
0: io sai che non ho presente di quali sia il più difficile, il più complicato.
2: È più difficile, è... più difficile di tutti.
0: L'avevo
2: sì,
0: immaginato,
2: sì, sì.
0: Ma devo recuperare la mia settimana enigmistica, un sacco che non la faccio.

0: Ligabue, certe donne brillano. Tutte direi io. Tutte le donne brillano. RTL 102.5.
1: Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate.
2: Cosa sì? Te, Jennifer?
3: No. Cioè, il primo settembre all'Arena di Verona consegnano il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
1: Da rifacciamo la sintesi dei fatti precedenti. Ascoltate RTL, votate su RTL 102.5 Play e uno di voi potrebbe aggiudicarsi i biglietti e premiare anche il vincitore. Ok, era la sintesi.
0: Tutto a
1: più
0: posto.
1: O meno.
0: Bene.
1: Sì, tutto bene.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Ehi umano, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
5: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
7: Arcaplanet, convenienza nostra.
8: Ciao!
9: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
10: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
9: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
10: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
11: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
10: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
11: È tutto.
10: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
13: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
12: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane.

0: Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Ciao. Meghan Trainor. RTL 105 insieme anche in questa giornata con i vostri mai più senza in vacanza, così dai.
1: In estate in spiaggia non può mancare, quando la canicola si fa sentire, un bel ghiacciolo al limone. Da Maurizio, ciao.
0: Già a quest'ora io lo mangerei, ve lo dico, amici all'ascolto della nostra radio, la famiglia Giù al Nord con Jennifer e Luca, io sono Sara, sono a Cologno Monzese, se volete noi siamo disponibili per ghiaccioli a quest'ora,
2: eh? Sì. E soprattutto limone. Beh, limone, gusto limone va sì, tutto l'anno. Sì.
3: Noi assaggiamo ghiaccioli conto terzi, quindi se sì, volete siamo pronti a consumarli anche al posto vostro.
0: Vero, dai, ancora sentiamo.
4: Ciao ragazzi, sono Antonio, innanzitutto RTL anche mia. Ascoltate ragazzi, i canottini, i salvagenti, i materassini non vanno più di moda, perché ormai siamo tutti in forma, siamo tutti freschi, siamo tutti forti, non abbiamo più bisogno di riposare. Quindi va di moda il sup, quindi si gonfia il sup e bello, poi si va di sup.
0: Spieghiamo Luca.
3: Allora, stand up paddle, io voglio salutare tutti voi che come me non riuscite a stare in piedi su un sup per più di 2 secondi. Sì. Cioè, se volete vedere una scena tipo le comiche degli anni 50, guardate me quando tento di salire in piedi su quella roba lì.
2: Scusa, ma c'è la corda come surf normale?
3: Sì, c'è anche per tenerla vicino, sì, per evitare di perderlo. Okay. Però, insomma, cioè, quando vedo quelli che sì, serenamente se ne vanno pagaiando, sì, sì, cioè, la tentazione sarebbe quello di bucarlo.
0: No, io invece saluto quelli che fanno fatica a stare in piedi, punto, non sul sup, come me, ovviamente. Dai, ancora, ok?
5: Buongiorno RTL, oggi sono 65 e da ben 45 anni quello che non manca in valigia è la canotta, i calzoncini e le scarpe da running. Buona giornata a tutti, RTL anche mia.
3: Guarda, sì, uomo, posso dirti una cosa? Sì. Anche nella mia non mancano mai, però restano sempre dentro la valigia.
2: Io porto i leggings per fare ginnastica, sempre.
0: Sì, brava. Sì.

0: due occhi sono pochi per questo immenso. Capisco di essere.
1: Vabbè, che cosa dire? Biagio Antonacci su RTL 105. Cioè
2: volevo segnalarti che sta passando un sup davanti a noi.
1: Sì,
2: così, proprio
1: vedi,
2: qua.
1: Vedi,
2: vedi, a mare.
1: Parlato cioè, prima.
3: Un sup e un sacco di cani. Non ho mai visto così tanti cani.
1: Oh, che posto meraviglioso,
3: sì,
1: quello
3: bellissimo.
1: In cui siete. Un vocalino allora, in chiusura, dai.
2: Vai, vai, vai.
4: Walter, sono in viaggio da Iesi, ancora verso Roma. Io porto sempre una spugna di quelle per lavare i piatti. Non si sa mai. Sempre servire.
1: Sì.
4: Ciao a tutti.
1: È il mio uomo ideale, una spugna per lavare i piatti in vacanza. Top, ci sono le news a fra poco.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Ancora buongiorno amici, anche a Conversano in provincia di Bari sono le 10 in punto.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Hummus Noah, fatto con amore.
1: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Maria Paola Raiola. In apertura ci occupiamo delle notizie in arrivo dal Giappone, colpito ieri da un fortissimo terremoto seguito da centinaia di scosse di assestamento. La situazione è critica, ci sono vittime, crolli, migliaia gli sfollati. Ascoltiamo Max Viggiani.
7: Buongiorno. Per i sismologi c'è il rischio entro una settimana di una nuova scossa di magnitudo 7 come quella che ieri ha devastato il sud-ovest del Giappone. L'area più colpita è stata quella della contea di Kumamoto. Il bilancio provvisorio aggiornato ad oggi dal premier Sanae Takakichi è di 13 vittime, centinaia di ferite, decine di dispersi. 9.000 persone sono state ospitate nei centri di accoglienza dopo il crollo di edifici e case. Danni a molte strade e circolazione dei treni bloccate in diverse zone per verificare le condizioni di binari e infrastrutture. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 169 scosse e, come accennato sopra, si teme che nell'arco di pochi giorni la terra possa tremare di nuovo con una potenza distruttiva come quella di ieri. A te.
6: Grazie Max. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram.

0: Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia ma con passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia e secondo Mosca attraverso la piattaforma di messaggistica, questa l'accusa appunto russa, sarebbero stati favoriti i servizi segreti ucraini. Sarà presentato oggi in conferenza stampa alle 18 il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio Roberto Mancini, insieme a lui come direttore tecnico Claudio Ranieri. Con queste nomine avvenute ieri si è chiuso un mese di turbolenze in Federcalcio culminate nel caso Pirlo. Prima ora di contrattazioni in borsa a Milano con Stefano Ungarelli, sentiamo come sta andando.
1: Buongiorno agli ascoltatori, questa mattina aperture sostanzialmente positive per i mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB più 0,33, negativo invece resta il mercato con il FTSE Italia Mid Cap meno 0,26. I migliori del listino di oggi sono Eni più 4,47, Stellantis più 3,29 e Moncler più 3,15. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo l'Automatica, meno 2,63, e ST Microelectronics, meno 2,06. Stabile sia lo spread BTP Bund, ora 81 punti, che il prezzo del petrolio, ora 86 dollari al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
0: È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori. A causa di un incidente risolto restano 5 km di coda da smaltire tra la 10 Genova Savone e Masone verso Gravellona Toce. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie e il tratto si percorre in circa 30 minuti. Sulla vicina 7 Serravalle Genova per lavori, incolonnamenti di 2 km tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano con una corsia al transito. Sulla 1 Milano-Napoli ricordo che per lavori è chiusa la panoramica verso Bologna tra il vivo per la direttissima e Ronco Bilaccio fino alle ore 13, in alternativa si può percorrere la direttissima. E ancora sulla 1 verso Bologna il traffico è sostenuto tra Firenze Nord e la direttissima con tempi stimati in circa 70 minuti. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro. È tutto, fate buon viaggio.
0: Ci risentiamo più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Vicini vicini, sempre insieme con la vostra radio del cuore, con noi la famiglia Giù al Nord. Rimettiamo la sigla, cioè vai.
5: Yeah.
4: Vai. Nanna, Luca, Sara, Jay, Nana.
5: Yeah.
4: Pam, pam, pam. Quindi Calabria, Lombardia, Lombardia, Calabria e poi regali anche per voi, perché lo sapete, ci sono tanti appuntamenti con l'estate di RTL 102.5.
5: Avete sentito?
6: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future Hits Live. Woohoo! Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
5: Allora, ci vediamo lì il 2 di settembre, dunque 1 e 2 settembre, grandi giornate a Verona con RTL 102.5 e con Radio Z.
4: Bene, sappiamo già che Luca Viscardi ha chiesto gli accrediti, quindi insomma, tu sei già a posto, vero? Perché hai
5: Io avrei chiesto di cantare sul palco la mia canzone, quello
4: certo,
5: è il mio pezzo forte da molto tempo.
4: Canzone?
5: Era meglio morire da piccoli.
4: No,
6: Luca, non buttarti giù così.

0: Questa sicuramente nella playlist DJ Coescon è sempre bello.
1: Certo, come facevi sapere?
0: Lo so, ormai ti conosco.
2: Ti conosciamo, sì, sì. Con il cuore.
0: Col cuore. RTL 102.5, la famiglia giù al nord, in questo mercoledì insieme. Siamo ufficialmente nella seconda ora, lo dico per quelli che... Sì?
3: A me non deve mancare la radio perché...

0: essere sintonizzato 24 ore su 24 su RTL 102.5.
1: Lui non si perde niente, magari invece c'è qualcuno che si è svegliato tardi e dice, ha risentito pure la sigla della famiglia, dice ma che incominciamo? No, noi iniziamo alle 9.
2: Tanto io volevo salutare Luna che dice non manca mai asciugacapelli, piastra ferro da stiro, mini ventilatore perché senza vado in ansia, la sua valigia pesa 86 kg.
3: A proposito di asciugacapelli, io mi stavo dimenticando asciugacapelli, mi sono fermata dentro una farmacia, ho comprato uno tascabile. Hai mai visto un asciugacapelli tascabile? È bellissimo.
2: Stai chiedendo a me? Mi stai prendendo in giro? No? Ti chiedo, eh?
3: No, ci stanno. È super.
1: Sì, è un intervento contro Viscardi questo praticamente. Vabbè. Allora, fra le tendenze vacanze di quest'anno va forte, amici, quella di fare percorsi, viaggi veri e propri per ritrovare le proprie radici, cioè andare alla scoperta degli avi e quindi anche delle radici del tuo cognome, dei tuoi parenti, quindi come ricostruire una sorta di albero genealogico. Interessante sapere che noi italiani abbiamo connessioni anche un po' scontate, se vogliamo, con i greci, con gli spagnoli, con la Croazia, con l'Albania e anche con il Nord Africa.
2: Allora, se dovessi chiedere, se tu dovessi andare da mia moglie a chiedere chi sono i miei antenati, sì, ti direbbe subito l'uomo di Neanderthal, sicuro, matematico.
3: Io dalla parte della Russia, Ucraina.
1: Vedi. Io non ho mai fatto una ricerca dell'albero genealogico, però secondo me potrebbe essere, cioè, un'idea carina, uno spunto carino per...
2: Però la domanda è, magari voi dentro, dove, a chi sentite di appartenere? Oh. Non so, io ad esempio ho la certezza di avere qualcosa di britannico, per qualche ragione.
1: Beh, insomma... Sulla plomb non lo so, Viscardi, perché quando ti parte la brocca, non lo so, sei poco British lì, eh?
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Strappacuore questa dei Måneskin, The Loneliest, RTL 102.5. Damiano David che è in Puglia, a Fasano, ed è stato beccato mentre fa karaoke.
1: Che cosa cantava?
0: Tutto il resto è noia.
1: Bello, bellissimo, meravigliosa.
0: Tanta roba, veramente. Vocalino, è arrivato?
2: Ciao RTL, ciao famiglia, io sono Antonio da Origgio. Anche noi l'anno scorso abbiamo fatto un viaggio alle origini. Nostro figlio adottivo è originario della Polonia, per cui l'anno scorso abbiamo fatto un giro per la Polonia per fargli vedere la sua bellissima terra.
0: Che bello, cuoricini.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematoma.

0: Tommy.
1: Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
11: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
10: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: bambini, Mahmood ed Elisa, prima anche The Bausa su RTL 105 per la felicità di Jennifer Pressman. Perché,
1: sì, ma che pezzo è The Bausa? Sì, sì.
0: Lo so, ma tutti i pezzi.
2: Che pezzo
0: qui,
2: è?
0: Tutti.
2: Si chiama, come si chiama? Magnetic.
1: Bellissima, sì, sì, sì.
0: Allora, salutiamo anche degli amici, un'amica, un amico, non so, da Grottaglia al 378-378-105. Parlavamo di antenati, viaggi fatti per ritrovare gli antenati. Dalle mie parti, la Grecia. Tanto è vero che tantissime parole che quotidianamente usiamo hanno origine greca, tipo Cilona sarebbe tartaruga, Iefo terrazzo, Firone salvadanaio e tantissime altre. Beh, io sono appunto salentina, Calo Giuri arriva da Kalos, no? Quindi anch'io origine greca decisamente, per cui molto.
2: Beh,
0: nella
2: prima
0: Magna
2: invece
0: Grecia.
2: Prima Paolo ci consigliava, per quanto riguarda me, Emanuele e lui stesso tra l'altro, che per trovare i nostri antenati dovremmo andare allo zoo forse, quindi so, potrebbe essere un'idea.
1: Ma invece, dai, che le scimmie sono,
2: insomma,
1: carine.
2: Hai citato Grottaglie, la mia mente, grazie, ma mi ricordati di non dare mai da mangiare. Allora, la mia mente quando tu dici Grottaglie, dice sì, le Grottaglie, e casualmente

0: chiudere la storia e poi non pensarci più.
1: Sì, questa potrebbe essere.
2: I soldi purtroppo spesso fanno brutti scherzi, eh. Cioè,
1: sì, sì, diciamo che proprio.
2: Quante cose, quante persone conosciamo abbiamo sentito sui giornali che sono andati via per i soldi.
1: Fa al suo peso il denaro. Comunque, contenti per Mancini 1 e 2, è sufficiente chiedere scusa? 378 378 1025.

0: ero privato.
1: Ascoltiamo Shawn Mendes qui su RTL 105, in totale no rilassatezza, e poi c'è la polemica della nazionale, del calcio, delle cose, vero?
2: Scatenati.
1: Sì, è sufficiente chiedere scusa visto che l'ha fatto Mancini per il 2023? Dai, vocale.
3: Ciao famiglia, sì, è sufficiente chiedere scusa perché se sono sentite, io sai quante volte chiedo scusa a mia moglie, sentitissime.
0: Certo, sentitissime, sì, ci mancherebbe. Sì, sì.
1: Come si chiede scusa a una moglie, Viscardi?
0: Credo con un regalo, sì. Non credo che sia la cosa migliore.
2: Di che dimensione?
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La vita è adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm.

0: Ma che regali vi facciamo qui su RTL 102.5, davvero pazzeschi. Red Hot Chili Peppers con noi, sono le 10.49 e ancora si polemizza, si chiacchiera sulla nazionale. Viscardi, beh, quando tu parli di calcio accendi dei fuochi che lasciamo stare.
1: Sentiamo,
0: Vocalini,
1: sentiamo.
0: Vai.
2: Contenta, ni, perdonato, ni. Non so, io non sono tanto per il perdono. Non ho ancora digerito la Juve in Serie B degli anni che furono. Ciao, ciao.
1: Vabbè, sì. Ne sono passati tanti, tra l'altro. Prendere Mancini è come far tornare a casa la moglie dopo che ti ha tradito. Non funziona.
0: Sì, perché appunto la questione è chi ha chiesto scusa. Mancini, ricordiamo un po' l'avvenimento di quel 2023, perché in tanti dicono, ma scusate, perché deve chiedere scusa o dovrebbe farlo Mancini?
1: Beh, perché era ancora sotto contratto con la nazionale e ha deciso di abbandonarla per, insomma, raggiungere l'Arabia Saudita. Allora, bisogna dire che chiunque di noi davanti a quell'offerta avrebbe detto sì, cioè
3: sì,
1: onestamente.
3: Io però voglio vedere, sì, cioè se ci fa qualificare per i prossimi mondiali e per tutto, voglio vedere se certo, non è perdonato. Scusa.
0: Certo, certo. Sì, no, io ho un'immagine di Roberto Mancini che sale su un aereo e in pratica contestualmente era venuta fuori la notizia che non sarebbe stato più il CT della nazionale, cioè è quello forse la velocità con cui è accaduto, no? Non ha dato neanche il tempo di realizzare questa cosa qua.
1: Sì? Vai, messaggio.
4: Buongiorno RTL. Allora, chi chiede scusa riconosce l'errore, quindi Mancini ha riconosciuto il suo errore e ha chiesto scusa, quindi è perdonato. Evviva l'Italia!
0: Vedi, la chiusura anche carina, evviva l'Italia, perché aggiungiamo in tutto questo, è chiaro che ci dividiamo tra chi perdona in generale nella vita e chi no, ma Mancini, bada bene, nel 2023 ha perso un sacco di followers e adesso li sta recuperando, quindi vedi, evidentemente...
1: Ma tanto, sai, io il tema è un altro, ho una preoccupazione diversa, possiamo anche perdonarlo, allora perdonato, fatto, facciamo che chiusa lì, il problema è che qualcuno da mandare in campo lo dovrà trovare e lì cominceranno i dolori, ecco. Però speriamo, no, insomma, siamo positivi.
0: Non accendiamo un'altra polemica, di una parola buona, vi scappa, è piacere.
1: Allora, questo pezzo è bellissimo, no. Lui è un personaggio meraviglioso, si chiama Fulminacci e questo sì, è il maledetto...

0: me.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Tema scuse, lo sapete che a me sta a cuore la materia giornate mondiali. Non esiste una giornata mondiale per le scuse, io quasi quasi la fonderei. Che dite?
4: Beh, potrebbe essere la giornata di oggi. E tra l'altro la scusa che qualcuno propone non sarebbe male: fare la prima stagione da allenatore della nazionale gratis.
3: Questo per il CT, sempre per Mancini. Quindi non c'è la giornata delle scuse, ma c'è quella del perdono, che è il 7 di luglio. L'abbiamo già passata, purtroppo.
4: È andata. Perdoneremo Mancini il prossimo anno.
3: Sì, vabbè, perché noi non abbiamo cose da farci perdonare, Movisca. Good times.

0: Questo è un augurio che vi facciamo. Good Times, Li Chic, Millennium Hit, RTL 105, in chiusura della famiglia giù al nord. Di sicuro Jennifer e Luca Viscardi, Jennifer Pesma, Luca Viscardi, che sono in Calabria, avranno momenti bellissimi oggi, nei prossimi giorni. Che fate, mo? Che andate a fare?
1: Allora, adesso facciamo il risveglio muscolare, sì. Poi abbiamo il momento del gioco aperitivo.
2: Ah, fai acqua gym.
1: Certo, acqua gym nel pomeriggio, poi il riposino dopo pranzo e poi via via fino a questa sera.
2: Insomma. Io vado a giocare con i cani.
0: Ah, brava Jay, mi raccomando, fai anche una cosa per me, buca il sup di Luca Viscardi.
1: Okay. Allora, noi andiamo via, grazie tra l'altro a TH Resorts che ci sta veramente coccolando in questi giorni. Andiamo da un TH all'altro, perché tra poco da Praia Mare andiamo fino a San Teodoro in Sardegna.
0: Sì, non vi perdete Baiguini, ovviamente non solo lui, c'è Jessica Brugali, ma anche Paola Di Benedetto, anzi forse solo Paola.
2: È tornata.
0: Sì, è tornata Paola Di Benedetto e si divertirà un sacco, Angelo, già lo so, lo sento. Grazie Ricky, grazie più in regia.
1: A domani.
2: Bacioni.
1: Ciao a tutti. Ciao.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Ancora buongiorno e buon mercoledì anche a Frisa, in provincia di Chieti, sono le 11 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 29 luglio, buona giornata da Max Viggiani. In apertura abbiamo scelto di tornare a parlarvi del caldo, perché da oggi, secondo gli esperti, le temperature sfioreranno di nuovo i 40 gradi nella quarta ondata di calore di questa estate. Maria Paola Raiola.
5: Bisognerà resistere a temperature torride fino alla metà della prossima settimana e forse anche oltre. Il numero di città da bollino arancione è salito a 10, domani diventeranno 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e di Rieti. E allerta gialla invece per il maltempo in Sicilia. Dal Ministero della Salute arrivano le raccomandazioni per i soggetti più fragili, anziani e bambini in primis, cioè non uscire all'aperto tra le ore 11 e le 18, bere molta acqua, restare negli ambienti più freschi della casa, evitare l'attività fisica intensa fuori casa nelle ore più calde. Resta l'emergenza incendi in Spagna e Francia, nazioni devastate dai roghi. In Spagna 13 regioni sono in stato d'allerta, in Francia, nella regione della Gironda, sono stati evacuati preventivamente 4.000 turisti dai campeggi, ma brucia anche l'isola di Paros in Grecia.
4: Passiamo alla politica. Il Movimento 5 Stelle ha perso la propria identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. L'ha scritto il fondatore dei 5 Stelle, Beppe Grillo, sul suo blog in un lungo post intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Il movimento doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha scritto ancora Grillo. Siamo allo sport, è prevista per questa sera alle 18 nella sede della Federcalcio a Roma la conferenza stampa di presentazione del nuovo commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini e del neo direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri. Ieri l'annuncio della scelta di Mancini nelle parole del presidente della FIGC Giovanni Malagò, ascoltiamolo.
6: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente come sempre mi assumo la responsabilità, ma soprattutto la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base del mio presupposto di nuova gestione, di nuova cultura.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
7: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico lievemente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla A26 dei Trafori, come a seguito di un incidente in galleria si sono formati 4 km di coda tra Masone e Ovada per chi viaggia in direzione di Gravellona-Toce, con il traffico che scorre su una sola corsia sul luogo dell'evento. Rimaniamo ancora in Liguria per segnalare che per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze-Scandicci e il Bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza in questo caso di circa un'ora. Infine, sempre sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per un mezzo fermo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
9: Signore e signori, buongiorno. Che bello essere di nuovo qui. È il 29 di luglio. Sono le 11:05 e sento con piacere delle voci arrivare nelle mie orecchie, qui nella mia fantastica postazione al TH Resorts di San Teodoro, perché da Milano sento Jessica Brugali.
10: Come sempre, buongiorno, buongiorno.
9: Paola Di Benedetto, buongiorno!
10: Ma quanto mi siete mancati! Viva l'Italia! Angelo, Jessica, come state?
11: Che bello!
10: Si vede che sono tornata da due mesi di ferie.
11: Sì, sì, bellissima la nostra Paola, come sempre ci sei mancata tanto.
10: Ecco,
11: devo
10: vi volevo dire,
11: tanto,
10: mi sono mancata?
11: Tantissimo,
10: regia,
11: a me, tantissimo.
10: Vi sono mancata?
12: Oh, guarda!
10: Come no?
11: Come no?
10: Ma cosa dicono? Oh, meno male, meno male. Che
9: Paolita,
10: si dice?
9: Com'è andata col soup che ti ho visto?
10: Ma poteva andare meglio. No, ma ti dico, me la son cavata, non pensavo. E poi che fresco che faceva in montagna.
11: Quanti gradi?
9: Quindi,
10: ma secondo me la sera c'erano 8-10 gradi.
11: Mamma mia, col maglioncino si stava
10: sì,
11: la sera. Che bello!
10: Di cashmere, il fuocherello che scoppietta.
11: Senti, addirittura.
9: Cashmirino, fuocherello, preparatevi perché da oggi si ricomincia con temperature pazzesche, veramente oltre ogni immaginazione in tutta Italia. E noi cercheremo di rinfrescarvi. Lo facciamo magari a mezzogiorno con un collegamento dalla piscina qui del TH Resorts, dove ci sarà l'acqua gym. Lo facciamo stamattina?
11: Assolutamente volentieri, sì, volentieri. Si butta in piscina, Angelo, sì, sì.
9: Ok, sì.
11: Sì.
9: Va bene, ci provo. Intanto anche oggi con noi ci sarà Humus di Cecinoa e insieme vi daremo tanti, tanti consigli utili e gustosi.
11: Eh sì, Humus Noa è l'humus numero uno in Italia, senza OGM, senza glutine e senza conservanti e con solo olio di oliva.
10: È buonissimo da solo, ottimo per farcire panini e piadine, perfetto come ingrediente per piatti originali e sfiziosi. Humus Noa, fatto con amore.
11: Sempre
9: e noi con
11: amore,
9: cominciamo a regalare musica, cominciamo ad ascoltare una delle canzoni dell'estate, cominciamo con Anna.

0: Blinding Lights, The Weeknd su RTL 102.5. Ha lasciato la città di Milano The Weeknd dopo averci fatto 3 giorni fantastici allo stadio di San Siro. È una domanda, sì, credo di sì.
1: Pensiamo di sì. Però,
0: non so, è stato avvistato in qualche località turistica?
2: Al mare, dici? Mare o montagna, magari.
1: Non so. Magari si diverte
0: non so
1: anche
0: se
1: lui.
0: Allungato. Si è allungato.
2: Magari sta facendo del trekking al fresco.
1: Non so se per riposare no. The Weeknd predilige il trekking, però con tutte le meravigliose località che abbiamo qui in Italia, magari qualche giorno in qualche località nascosta l'avrà fatto.
0: Ed eccoci qui, cari amici, Jessica, Paola, Angelo, ritrovati tutte e tre insieme. Saremo insieme fino alle 13 e Paola, come raccontava, è appena tornata da un paio di giorni in montagna, però prima si è fatta il mare, insomma, non si è fatta mancare niente. Io in questo momento sono al mare, la nostra Jessica vive in collina, per
2: quindi,
0: cui nella
2: sì,
0: giusta via sì, di
2: sì,
0: mezzo.
2: Sì, esatto, un po' di mare ce l'ho anch'io.
1: Te lo farai, spero, però.
2: Spero proprio di sì.
1: No, riflettevo su una cosa, che un tempo avrei detto vacanze estive al mare tutta la vita. Invece crescendo sarà la pressione bassa,
2: la vecchiaia,
1: che aumenta
2: la
1: con le temperature alte. No, ve lo giuro, la pressione bassa. E quindi certo. Io ad oggi vi dico che le vacanze estive preferisco farle in montagna.
2: Davvero?
1: Tutta la vita.
2: Sei diventata team montagna.
1: Team montagna, con il fresco, con il tè caldo pure d'estate, con le camminate in montagna. Ma vuoi mettere?
2: Ci ho visto anche in bicicletta, tra l'altro, ieri.
1: In bicicletta? Sì. Ecco, perché poi dicono che in montagna non si fa niente. Non è vero.
2: Ma
1: in montagna
2: non è vero.
1: È piena di attività da fare.
2: Assolutamente sì. Tra l'altro ci sono i funghi. Ricordiamoci questa piccola parentesi.
0: Questa parentesi. Però posso darvi un consiglio,
2: sì.
0: Visto che abitate vicine. La mattina vi date appuntamento presto, verso le 7, andate su un po' sulle montagne vicino Bergamo, vi fate il trekking, la bicicletta, raccogliete i funghi e poi belle alle 11 vi presentate fresche come due funghi appena raccolti.
1: Fresche mica tanto, Angelo.
2: Insomma, ma tu Angie sei team mare, immagino, no? Montagna.
0: Io sono sì, team mare d'estate, montagna d'inverno.
1: No,
2: che ma scusa, ma grazie.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sento una vertigine. Sarà il caldo, sarà il caldo, la pressione bassa. Va tutto bene, sono le 11:22. Buongiorno da RTL 102.5, Jessica, Paola e Angelo. Attenzione, attenzione, un consiglio importante. Continuate ad ascoltare RTL 102.5, ma soprattutto votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
2: Oh, che meraviglia! Sì, si avvicina sempre più anche questa
1: data.
2: Questo grande concertone pieno di musica, di artisti, la nostra grande festa.
0: E soprattutto consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Noi torniamo tra pochi secondi. Mari o Monti? Bosco o Riviera?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. Disco
9: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Ehi umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: Oh, pieno in store su arcaplanet.it!
12: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto! Approfittane! Resta aperto tutta l'estate! E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: The Script Hall of Fame, 11:32, Jessica, Paolo e Angelo su RTL 102.5. Ragazze, in questi primi due giorni qui a San Teodoro ho avuto un po' di tempo libero nel corso del pomeriggio e sotto l'ombrellone mi sono messo a fare il producer musicale e ho realizzato, pensando a voi, questa canzone. Prego dalla regia.
1: Ma davvero?

0: Italia, la vogliamo tutti i giorni adesso.
1: Bellissima.
0: Questa sigla.
1: Questa è da sentire.
2: Mario Monti, Bosco, Riviera, che cosa volete fare, ragazze? Approfondire?
1: No, a parte il fatto che ci scrivono al 378-378-125, sì. Va che mi ricordo ancora il numero dopo 2 mesi senza la diretta. Partiamo dal presupposto, ci scrivono che la montagna è per ricchi benestanti, quindi è limitata, mentre al mare ci si può andare come ci si vuole, con disinvoltura.
2: Quindi ti sei presa della ricca benestante, no, perché sei stata 2 giorni in montagna.
1: No, però comunque ci sono anche un sacco di campeggi in montagna, se uno vuole, ci sono un sacco di modi, no, per frequentare la montagna.
0: Assolutamente sì. Abbiamo anche una voce, vogliamo sentire?
2: Dai.
1: La sentiamo dopo. Comunque, amici, sappiate che gli italiani continuano a preferire il mare. Ben 3 su 4.
0: 3 su 4?
1: Sì.
0: Però cambieranno le cose, se aumenta ancora di più il clima. Dici, secondo me
1: cominceremo con un po' di fresco.
0: Secondo
2: ma
0: me
2: voi
0: sì.
2: Avevate qualche dubbio su questa cosa?
1: No.
2: Io neanche mezzo. No, d'estate poi. Certo.

0: che bello riascoltare il Safe con la sua nuova canzone Parlar d'amore. Mancano 22 minuti a mezzogiorno, eccoci qui Paola, Jessica e Angelo.
1: Eccoci.
0: Pronti per accompagnarvi fino all'ora di pranzo.
1: Eccoci qui, infatti domandi

0: bambine. Indovinate cosa mangio oggi io a pranzo?
1: Ma è facile, un piatto con hummus noa.
0: Beh sì, come mi conoscete bene, oggi bowl con mozzarelline, melone e hummus noa, ceci e erbe, che bontà. È super fresco e da quando ho scoperto hummus noa io non riesco più a farne a meno.
2: Eh beh, ci credo, hummus noa con il suo gusto naturale e genuino è buonissimo già da solo e lo abbini facilmente a un sacco di ingredienti per preparare in un attimo piatti sfiziosissimi. Se volete qualche idea, sul sito noa-vegetale.it trovate tutte le ricette. Hummus noa fatto con amore. Come facciamo?
0: Amore, tanta gente si dice in Veneto. Sia mare che montagne, insomma.
1: Io ne sapevo un'altra.
0: Com'è?
1: Amore, tanta gente, ti non ti muore mai.
2: Ma questo sei Veneto proprio. Veneto, e tu non muori mai.
3: Da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
7: Buono.
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
7: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
8: Ciao.
9: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
8: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
9: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
8: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
8: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
8: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. È preferibile fare il bagno in compagnia di familiari, amici o conoscenti e nella zona riservata alla balneazione, segnalando, quando possibile, la propria presenza per non trovarsi mai soli in caso di difficoltà. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Katy Perry su RTL 102.5 ha anticipato i tempi con questa sua Roar, che dopo qualche anno è diventata Dame un grr, grr. Dame un che e dame un grr.
1: Come che faceva
2: dame un grr, un che?
1: Un grr, un grr.
2: Vabbè, qua.
0: Lei faceva Kate. Dame un roar, è stessa roar. Cosa.
1: Certo, più o meno.
0: Mancano 10 minuti a mezzogiorno, buongiorno da Jessica, Paola e Angelo qui su RTL 102.5. Mancano 10 minuti all'acqua gym. Cosa volete che faccia? Vado da Giorgia ad assistere alla lezione di acqua gym?
1: Dai, dai, stai prendendo lezioni con tutte le signore lì.
0: Prima ho fatto il risveglio muscolare.
2: Davvero l'hai fatto? Sì.
1: Da buon anziano che si rispetti, prima c'è il risveglio muscolare.
2: Come è andata?
0: Il saluto al sole e il risveglio muscolare.
2: Sì.
0: Dai,
1: pausa. Intanto noi qui da Cologno Bonsese, caro Angelo, vogliamo farti una serie di vero o falso, visto che stiamo parlando team mare o team montagna, gli italiani che preferiscono fare vacanze al mare o in montagna. Vediamo quante ne sapete.
2: Quante, esatto, anche quante ne sa il nostro Angie. Vai, inizio.
0: Facciamo cielo, manca.
2: Sì.
1: No, vero o falso?
2: No, vero o falso. Ok? Ci devi dire se è vero o se è falso. Ok, in montagna ci si abbronza più velocemente. Vero o falso?
0: Non lo so. Forse è vero perché in montagna se non è perché c'è il riverbero della neve, per esempio, ecco, che equivale al riverbero dell'acqua al mare. Boh.
1: No, è giusto, in parte. Con l'altitudine aumenta l'intensità dei raggi ultravioletti, aumenta di ogni 1000 metri circa del 10-12%.
2: Ah, però.
1: Bravo Angelo!
2: È bravo.
0: Grazie.
2: Al mare è più facile prendere un'insolazione, vero o falso?
0: Forse sì, perché si sta più tempo fermi, sdraiati. Invece in montagna si cammina, si va in giro col cappello, si è un po' più coperti. Per quello.
1: Vero, vero. Comunque l'acqua e la sabbia riflettono i raggi ultravioletti e quindi aumenta il rischio. Oh, ma bravo, Angelo, sei preparato,
2: sì, sì.
1: Okay.
2: Vai, ne facciamo ancora una. Dormire in montagna è spesso più facile.
1: Qua ti voglio
0: certo, fa più fresco. Fa
1: più fresco. Voglio dire, abbiamo il mago qua del sonno notturno.
0: Della pennica.
1: Esatto, non mi veniva.
0: Dai, ascoltiamo Noemi.

0: È la fase di riscaldamento per l'acqua gym con la Bouche Sweet Dreams. Mi sembra tutto perfetto. Ragazze, ci sentiamo tra poco dopo le ultime notizie. Vi
1: volentieri,
0: va?
1: Volentieri, certo, volentieri, siamo qua.
2: Qui.
0: State qui.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Limone sul Garda, in provincia di Brescia, mezzogiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 29 luglio, buona giornata da Max Viggiani. In apertura una notizia arrivata poco fa in redazione a Mesagne, in provincia di Brindisi. Un operaio è morto questa mattina e un altro è stato portato in ospedale in codice rosso dopo il crollo di una tettoia che si trovava all'interno di un cantiere edile nella zona. Da chiarire le cause del tragico incidente. Ci spostiamo adesso in Medio Oriente, dove la tensione, in particolare tra Stati Uniti ed Iran, è di nuovo altissima. Maria Paola Raiola.
4: La fragile tregua, già messa in dubbio nei giorni scorsi, sembra ormai compromessa. Ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nelle scorse ore, i pasdaran iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In precedenza Teheran aveva lanciato missili intercettati dalla contraerea americana contro una base militare statunitense in Giordania. Il tutto mentre alla Casa Bianca il presidente Trump incontrava il premier israeliano Netanyahu, che ha ribadito la linea dura contro Teheran e la linea con Trump. Il fuoco statunitense ha preso di mira in Iraq i siti di una formazione paramilitare filo-iraniana, almeno 20 morti negli attacchi, raid questi condotti insieme alle forze saudite. Ed entra in campo anche la Cina nel risico medio orientale. Teheran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili prodotti da Pechino. Valore dell'acquisto 60-70 milioni di dollari.
3: La politica italiana, il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica lo ha cambiato. Così Beppe Grillo sul suo blog, in un post, il Movimento doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha scritto ancora Grillo. Cambiamo argomento. L'Istat ha diffuso questa mattina i dati sulle retribuzioni contrattuali dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore a quella dell'inflazione. Nel secondo trimestre del 2026 è stata registrata un'inversione di tendenza. In questo secondo trimestre la crescita media annua delle retribuzioni è arrivata al 2,5% contro un'inflazione invece al 3%. Lo sport questa sera alle 18 nella sede romana della Federcalcio, in programma la presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, il primo e il nuovo commissario tecnico della nazionale. Ranieri invece ha assunto l'incarico di direttore tecnico del Club Italia. Gli ascolti televisivi di ieri in serata con Marco Castoro.
5: Ancora una serata TV che bacia Canale 5, 4,5 milioni di media spettatori e 28,9% di share per La Ruota della Fortuna. A seguire 4,4 milioni di media spettatori con il 34,1% di share per Temptation Island. Su Rai 1 L'Eredità Summer 2,5 milioni e 16,2%, Il Giovane Montalbano in replica 1,8 milioni e 13,4%. Bene su Rai 3 il documentario Lucio per Amico, ricordando Battisti, che sfiora il milione di media spettatori con il 6,3% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete con solo poche criticità. Partiamo subito dalla 26 dei Trafori, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 4 km di coda tra Masone e Ovada per chi viaggia in direzione di Gravellonatoce, con il traffico che ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Rimaniamo ancora in Liguria per segnalare che per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
3: Grazie, noi ci risentiamo alle 13.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: Eccoci qui, la seconda parte di Viva l'Italia di questo 29 di luglio, mezzogiorno e 6 minuti, in collegamento da San Teodoro. Buongiorno a tutti, io sono
1: buongiorno.
8: Angelo, come va?
1: No,
8: tutto a posto?
1: Il nostro Angelo, ma posso dire che la terra sarda ti fa ancora più bello?
9: Sì.
8: Ti ringrazio, anche voi non siete male nonostante la grigia Cologno Monzese.
1: No, la soleggiata Cologno Monzese, almeno c'è il sole. Diamo a Cesare quel che di Cesare.
8: Caspita. Ma ragazze, voi sicuramente lo sapete, tutti gli ascoltatori stanno sentendo, cosa succede il 2 settembre all'Arena di Verona?
9: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future Eats Live.
1: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, allora acquistate subito il vostro biglietto, acquistatelo.
8: Anche perché Jessica, Paola, Matteo e Giulia saranno sul palco a presentare anche il Future Eats Live.

0: Camilla Cabello, questa è RTL 102.5 in Viva l'Italia e il nostro Angelo Baiguini in diretta dal mare della Sardegna. Dove sei, Angelo?
1: Leggete cosa c'è scritto.
2: Il charlatano, ma questo è tuo.
1: Sono io. Giorgia!
2: Ma che meraviglia!
1: Giorgia!
2: Ciao Giorgia, ciao!
1: E qui è il momento dell'acqua gym, l'avevo promesso, con tutte le ragazze a bordo piscina, fantastico.
2: Dai, buttati, si sente, però, buttati. Si sente.

0: Sì, sì. Mi
1: vedi? Bravo,
2: no, no, aspetta, che buttati, che sennò prima è il telefono, poi, sennò come fa?
1: È vero, è vero, però insomma lo tieni alto e fai, no,
2: comunque,
1: un po' di acqua gym.
2: Comunque noi scherziamo parlando dell'acqua gym, grazie intanto Angelo che ci stai mostrando il posto stupendo in cui sei. L'acqua gym, guarda che è faticosissimo.
1: Certo, bruci un sacco di calorie con l'acqua gym.
2: Se ci mettessimo noi a fare acqua gym con tutte le signore, anche di una certa, ci darebbero del filo da torcere, niente male.
1: Assolutamente sì, non siamo mica allenate noi all'acqua gym, Angie. Guarda che bel sorriso smagliante.
0: Con tutta allora, la vista della piazzetta, la piazzetta che si chiama Piazzetta Pechegna.
2: Ma fammi capire, lì la sera fate del party?
0: Ma stasera sì, un party. Tra l'altro mi hanno invitato come star, diciamo così.
1: Come star allora della serata.
2: Devi mettere due dischi per forza.
0: Beh, anche più di due, magari. Ci divertiamo, ci divertiamo. Tra l'altro c'è un sacco di gente molto molto, guardate il cielo della Sardegna,
2: stupendo, blu
1: sì.
0: Quindi in questo caso io voto mare.
2: Vabbè. Te la facciamo passare, diciamo, come darti torto.
1: Angie?
2: Ci senti Angelo?
0: Sì,
2: ci
0: sentiamo. Qua, ok, sì,
2: no,
0: sì,
2: dicevamo come darti torto, team mare, in quel posto stupendo in cui sei. Non è che ci fai due biglietti e veniamo anche noi, no?
0: Io vi ho invitato sin da subito.

0: Drive
1: che 22 sulla vostra RTL 102.5. Yeah, come on. Attenzione ragazze, so che siete molto interessate all'argomento. Il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
0: Sì, RTL 102.5 è radio partner dell'evento, perché fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati
2: per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. E quindi restate con noi.
1: State con noi anche perché tra poco abbiamo una nuova versione della nostra canzoncina.
0: Wow.
1: Sì, state qui.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid e

0: tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su CorrieredelloSport.it.
2: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026. Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027. Fori Imperiali. Claudio Baglioni. Che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: vi sento che ve la state cantando e vi vedo che ve la state ballando. Enrique Iglesias, bailando. Ma a proposito, è arrivata una richiesta dalla nostra amica e collega produttrice, grande ballerina e appassionata di ragathon.
1: Paola,
0: ti viene detto, di un remix istantaneo della nostra canzoncina per questo mese d'agosto. Sentite qua.
1: Sentiamo.

0: E mentre la nostra Paola Di Benedetto twerka per gli amici della radiovisione sul canale 36, noi torniamo un attimo a Mari e Monti, Bosco e Riviera al 378-378-1025. Sono arrivati alcuni messaggi che vorrei condividere. Prego dalla
1: sì,
0: regia.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Ma vuoi mettere coste italiane? Non abbiamo niente da invidiare dagli altri. Anzi, io dico sempre una cosa: prima conosci la tua nazione e dopo vai all'estero.
3: Ah, io non ho capito. Okay. Allora, io prima dicevo della montagna, vabbè che ero a Bolzano, a Bolzano, e insomma, diciamo che è un po'
0: Italia,
3: là in cima, però
0: decisamente Italia.
3: È sempre Italia, sì.
1: Sempre Italia.
3: Cioè, d'Italia
0: vogliamo parlare, certo. Vogliamo parlare appunto di tutte le Alpi, ma anche degli stessi Appennini. Ma lo sapete dove trascorrono il Ferragosto gli abitanti, che ne so, di Reggio Calabria?
1: Dove?
0: In montagna.
1: Dove? In montagna.
0: In montagna.
3: Beh, con quel caldo.
0: Vedi che alla fine, perché a ci sono delle bellissime montagne anche in Calabria, per esempio.
3: Beh, però certo. Magari, non so, come temperatura?
1: Non lo so, adesso verifichiamo. Comunque abbiamo anche una lista delle locali.

0: E in montagna abbiamo le Dolomiti, Madonna di Campiglio, Bormio, Ortisei, Canazzei, insomma tutte queste località stupende, anche a Velengo dove ero io nei giorni scorsi, località veramente stupende. E si mangia anche bene, molto bene.
1: Infatti non ci ha raccontato il menù.
0: Il menù è goulash, canederli in brodo, perché il brodo si mangia anche, si beve anche
1: certo.
0: In estate.
1: Sì, certo.
0: E
1: certo.
0: Poi c'era un dolce buonissimo che si chiama tipo Kaiser Kashimannan. Dopo ve lo
1: capito
0: spiego.
1: Tutto.
0: È tipo una frittata dolce con il burro e lo zucchero a velo. Sto
1: buona.
0: Salivando, ragazzi, sto salivando.
2: Cioè, burro e zucchero a velo. Va bene.
1: Poco ipocalorico.
2: Adesso qualche secondo per riprendermi, mi si è alzata la glicemia improvvisamente. Abbiamo però la fortuna di poter ascoltare una bella novità. Eccola qua.

0: Alzi la mano chi non ha fatto almeno una delle piccole stupidaggini riportate nel videoclip di questa canzone, perché come avrete notato è girato praticamente tutto alle Baleari, forse Ibiza, e quindi vacanze a Ibiza,
1: vacanze pazze.
0: Un po' pazzerelle.
1: Sì, beh, dico io. Abbiamo tante voci, quindi sentiamo qualche nostro ascoltatore?
2: Carissimi. Sì. No, allora, diciamo sempre che io faccio 2 settimane di ferie, una al mare e una in montagna. Oh. Se posso vado anche all'estero, se no nulla. Come quest'anno però ho fatto Marsalam e poi ho fatto una settimana di montagna. Fantastico, bellissimo. Abbiamo troppi posti belli qua da noi. Ciao belli.
1: Ciao bella.
0: Ciao bella a te. E la cosa bella, scusate il gioco di parole, è poter fare, per chi ha la possibilità, le vacanze spezzettate. Perché
1: sì,
0: se fai tutte le vacanze tutte

0: mette insieme, poi hai 11 mesi di solo lavoro, solo stress, invece fai una settimanina qui, una settimanina là, una settimanina dall'altra parte. Sì.
1: Più piccole,
0: sì,
1: stai dicendo, lo stai dicendo, sì, proprio a me, caro Angelo, che mi sono appena sparata 2 mesi di vacanze tutte insieme.
2: Adesso aspettati, cioè, 9 mesi di lavoro. Ora, e basta.
1: Cioè, ecco, questo è stato un modo per dirci, ma dirmi, te le sei sparate tutte insieme? Ora tira avanti tutto l'anno senza lamentarsi.
2: Ecco, ecco, 9 mesi di lavoro.
1: No, però hai ragione, ragione. Sì. Spezzettare ti fa godere di più.
2: Esatto, anche piccoli, anche brevi, però un weekend in montagna, un weekend al mare, un weekend alla... Io faccio così, in weekend.
1: No, tu non te le fai proprio.
2: Io me le faccio, vabbè, arriveranno anche per me, no, Angie? Me le lascerai un paio di settimanine, prima o poi? Sì, tu. Vediamo.
0: Siete autonome entrambe.
1: In montagna, funghi.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
5: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Palmer con Bastille. Ma ragazze, mancano 12 minuti all'una.
1: No! Quanto mi era mancato farlo questo no! Però veramente che dispiacere, però vabbè. Domani torniamo
2: domani, naturalmente. Sì, sì, la settimana è ancora
0: certo.
2: lunga.
0: Ma Paola, scusa,
1: sì, caro.
0: Ti è mai capitato in questi due mesi che qualcuno ti dicesse mancano 12 minuti all'una e tu automaticamente dicessi no?
1: No, sai cos'è? Sono quegli orari tipo che ormai entrano a far parte della tua routine, un po' come quando vai in ferie però sei abituato ad alzarti a una certa ora che ti alzi comunque. Alle 13 mi veniva l'istinto di guardare il telefono e dicevo no, sono quasi le 13, no! No.

0: Viva l'Italia, viva l'Italia.
1: Allora, vabbè, dove siamo rimasti?
0: Beh,
1: ragazzi,
0: siamo rimasti, insomma, se vogliamo sentire altre voci, abbiamo tanti vocali. Dai.
1: Dai.
2: RTL, per me mare, sì, montagna, è sempre bello stare perché stai in natura. Importante è non andare a lavorare. Giovanni Forte, guarda, da Cava di Tirreno.
0: Beh, insomma.
1: Ciao Giovanni.
0: Ha ragione il nostro amico.
1: Come si dice voi ragazze, cuoto.
3: Sì, sì, cuoto. Sì. E sottoscrivo. Sì. Ancora, ancora. Dai.
4: Ciao Ferragosto in Calabria, si va allo Zomaro, belli freschi. Ciao ciao.
3: È per il nostro amico.
1: È una località di montagna questa?
3: Presumo di sì, belli, sì, freschi.
0: Dice belli freschi, sì,
3: visto che prima dicevi quelli che stanno a Reggio Calabria.
1: Sì, sì, certo, certo.
0: Sì, vogliamo sapere i gradi noi però, così. Dai, sentiamo
1: adesso
0: anche voi.
1: Adesso a Reggio Calabria.
0: Sì,
5: le montagne di tutti i mari, ma non parlate della Sila, che io tutti gli anni dovevo scendere in agosto per andare al mare e i miei parenti progettavano per andare a fare il Ferragosto in montagna in Sila. Io ci stavo tutto l'anno in montagna. RTL è sempre mia, un bacione a tutti.
0: Grazie.
3: Ecco,
0: grazie.
3: Sila, precisiamo, è un vasto altopiano dell'Appennino Calabro, per chi non lo sapesse.
1: Esatto.
3: Farina del mio sacco, naturalmente.
1: Località turistica Camigliatello Silano.
6: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, adesso che mancano 6 minuti all'una, un bel no corale lo possiamo fare.
3: Vai,
2: mancano
3: vai,
2: sei
3: però.
2: Minuti all'una.
3: No! Però.
2: Però,
3: sblocchiamo bei ricordi.
2: Qua. Facciamo un super regalo. Signore e signori, Renatino nostro, Renato Zero, mi vendo.

0: con uno straordinario Renato Zero e la sua Mi Vendo. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Viva l'Italia qui su RTL 105, questo bel mercoledì 29 di luglio, giorno nel quale ripartono le temperature torride, per cui visto che il prossimo weekend sarà molto molto probabilmente da bollino rosso-nero, chi si mette in viaggio questo weekend si deve attrezzare per affrontare un viaggio con la caldazza.
1: Sì.
0: Intanto salutiamo e ringraziamo Ricky Aristarco e Pio Ingegno nella parte tecnica.
1: Amori, sì. Grazie.
2: Facciamo.
1: Grazie.
2: Come faremmo senza di voi?
1: Falla partire sta sirena. Grazie amici, grazie. Poi chi vuoi ringraziare? Chi vuoi ringraziare oltre ai nostri Pio e Ricky?
0: I nostri ascoltatori, sì, per averci seguito, e naturalmente Jessica Burgali e Paola Di Benedetto.
3: Grazie, Angelo Baiguini.
0: E ringraziamo Humus Noa, l'humus numero uno in Italia, senza OGM, senza glutine e senza conservanti, e con solo olio di oliva.
1: A me piace tantissimo la versione ceci e erbe, gusto delicato e aromatico, buonissimo.
4: E scoprite il vostro Humus Noa preferito e lasciatevi ispirare. Sulla pagina Instagram Noa Vegetale ci sono un sacco di ricette facili e veloci. Humus Noa, fatto con amore. Noi con tanto amore torniamo domani puntuali.
1: Li vedi i nostri cuori,
4: vedi,
1: Angelo, per te?
4: Arrivano.
0: Ecco anch'io, eccoli. Cuoricini a domani. Ciao,
1: ciao
0: a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: E anche a Castropignano, in provincia di Campobasso, sono quasi le 13.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 29 luglio, buona giornata da Max Viggiani. Subito la politica. Dopo un lungo silenzio sui social, Beppe Grillo oggi è tornato a parlare del Movimento 5 Stelle, da lui stesso fondato con lo scomparso Roberto Casaleggio. Ascoltiamo Mario Vai.
7: Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. In un lungo post pubblicato sul suo blog, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, scritto volutamente con la V maiuscola, richiamo al Vaffa Day delle origini. Il fondatore lo accusa di aver perso l'identità e quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma è stata la politica a cambiarlo, scrive accusando i vertici di aver sostituito i principi originari con la ricerca del consenso e delle poltrone. Grillo richiama quindi temi come il reddito di cittadinanza, il limite dei due mandati, la democrazia diretta e la transizione ecologica, definiti ormai semplici slogan. Nel suo intervento affronta anche la crisi della democrazia, l'immigrazione e l'impatto dell'intelligenza artificiale, chiedendo un ritorno all'ascolto dei cittadini. Intanto oggi a Roma si apre la prima udienza della causa civile sulla titolarità del nome e del simbolo del Movimento 5 Stelle.
6: Adesso invece parliamo del caldo, perché è iniziata la quarta ondata di afa soffocante di questa estate 2026. Maria Paola Raiola.
8: Bisognerà resistere a temperature torride fino alla metà della prossima settimana e forse anche oltre. Il numero di città da bollino arancione è salito a 10, domani diventeranno 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e di Rieti. E allerta gialla invece per il maltempo in Sicilia. Dal Ministero della Salute arrivano le raccomandazioni per i soggetti più fragili, anziani e bambini in primis, cioè non uscire all'aperto tra le ore 11 e le 18, bere molta acqua, restare negli ambienti più freschi della casa, evitare l'attività fisica intensa fuori casa nelle ore più calde. Resta l'emergenza incendi in Spagna e Francia, nazioni devastate dai roghi. In Spagna 13 regioni sono in stato d'allerta. In Francia, nella regione della Gironda, sono stati evacuati preventivamente 4.000 turisti dai campeggi, ma brucia anche l'isola di Paros in Grecia.
6: Voltiamo pagina con il calcio al centro delle attenzioni in Italia e non solo. E vi spieghiamo il perché. Il commissario europeo allo sport, Glenn Micallef, ha attaccato il nuovo piano della FIFA sull'ipotesi di costituire una società controllata soprattutto da privati per consolidare le sue attività commerciali. Qui non siamo al baseball, ha detto il commissario. La Coppa del Mondo di calcio rimane il più grande torneo sportivo del pianeta, nonostante la FIFA sfrutti ogni opportunità commerciale, ma tutto ha un limite. Giù le mani dal nostro sport. Gli ha fatto eco il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, secondo cui il calcio non appartiene agli investitori. La Coppa del Mondo non è un prodotto da mettere sul mercato. Nessuno può metterla in vendita. In Italia invece alle 18 a Roma in programma la presentazione del nuovo CT della Nazionale, Roberto Mancini, e del neo direttore tecnico del Club Italia, Claudio Ranieri. Anche di Mancini ha parlato proprio poco fa il presidente del Senato Ignazio La Russa a Palazzo Madama durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Ascoltiamo La Russa.
2: Io sin dall'inizio ho detto che volevo Mancini. Quello che era sbagliato, al mio amico Malagò l'ho anche scritto prima che venisse nominato, per poi fare marcia indietro Pirlo. Quello che era sbagliato era non decidere prima insieme a Maldini e a Leonardo, ma la soluzione ce l'avevano in casa, bastava nominare Leonardo allenatore, quella sarebbe stata una mediazione alla Russa.
6: È tutto meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Paolo Corazzon. Caldo in ulteriore intensificazione sull'Italia. Già oggi punte fino a 35-36 gradi al centro-nord, ma nei prossimi giorni arriveremo a toccare anche i 38-40. Settimana prossima il caldo tratto si estenderà anche alle regioni meridionali. Per il resto vi segnalo solo qualche temporale di calore sulle Alpi e qualche piovasco in Sicilia, ma per i dettagli sul caldo c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
10: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Al momento segnaliamo la presenza di code a tratti per traffico intenso sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Milano. E per lo stesso motivo troviamo incolonnamenti anche sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna e tempi di percorrenza di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
12: E ta ta ta!
13: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
12: Miseria e nobiltà!
13: Mi piace tum! Mi ripiace tutto tum! Sembra incredibile,
12: ma siamo pazzi! Conte, sì. Ma oggi, ma com'è pronto a fare questo mamma mia oggi? Aspetti. Incredibile! Dica!
13: Bonjour, un saluto, noblesse oblige, come ça va bien?
12: Très bien, merci beaucoup! Ma come l'ha detto in modo sexy, sensuale.
13: Sì, sembrava un telefono erotico.
12: Ma oggi il conte è felice, felice, contento.
13: Ma non diciamo perché. Lasci, pensa ai fatti suoi. Ho detto la nuova regola di miseria e nobiltà: non parlare di noi stessi. Almeno
12: va bene, va bene.
13: Qua.
12: Allora, il conte Gale e Virginia Chang per queste due ore di miseria e nobiltà. Sì. Prima, però, dobbiamo salutare qualcuno.
13: Assolutamente. Prima di cominciare, vorrei salutare tutti i dipendenti Eurospin. Pensi che ci sono ben 1300 punti vendita in tutta Italia. Siamo davvero fortunati,
12: e siamo anche dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Troviamo ogni giorno qualità, convenienze e tantissimi prodotti esclusivi, e sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati.
13: E allora cercate il vostro Eurospin su eurospin.it. Partiamo
12: Conte anche oggi da Praia Mare, il TH Resort. Siamo pronti per questa RTL in vacanza?
13: Certo, facciamo questa RTLata.

0: Dai Conte, ma che fai? Ti attacchi al campanello?
1: Dai, come fresh? Ma lo so che è un po' di nostalgia di Milano, anche se qua stiamo bene.
0: Ma come ha già nostalgia di Milano? Ma sono passati tre giorni, tre giorni!
1: Ma lo sa perché? Perché virtualmente mi hanno riportato un attimo a casa con un articolo che è uscito.
0: Ci dica, che articolo
1: è? L'osservatorio di Viale Abruzzi, sa che...
0: Praticamente, adesso a casa del Conte c'è anche l'osservatorio, ovviamente, degli uccelli.
1: Nei paraggi, attenzione.
0: E della fauna e della flora.
1: No spoiler. Così cambia il clima. E poi il titolo è Pappagalli, Jackie e Ibis, il nuovo ecosistema mappato dai cittadini.
0: Bene.
1: Perché, a parte che Milano sta diventando sempre più turistica, quindi anche d'estate c'è un gran movimento.
0: Cioè, lei è così magnanimo che ha lasciato casa sua per fare tutti gli addocchiamenti di animali.
1: Dovevo fare la trasferta, poi da fine agosto, quando rientrerò, comincerò anche a guardare in alto. Sì. Perché dice, c'è un momento nelle sere d'estate di Viale Abruzzi in cui il traffico continua identico, ma gli occhi cambiano direzione. Okay. Attenzione, guardano i balconi, le chiome dei platani, i cornicioni, qualcuno indica un puntino verde tra le foglie. Sì. Eccolo, un altro tende l'orecchio, la senti, ci sono le cicale anche, non solo i gechi, i pappagalli e uccelli
0: vari.
1: Di
0: solito fanno molto mare, estate, invece adesso fanno anche Milano le cicale.
1: Ma perché è molto alberato, pieno di platani, a fondo c'è un verde incredibile, quindi c'è veramente una
0: l'ecosistema
1: un'arca di Noè in questo.
0: E i piccioni non li hanno addocchiati?
1: I piccioni fortunatamente no, perché sono i più fastidiosi in quanto ti lasciano i ricordini in testa e sulle spalle.
0: Scusi, ma lei ce l'ha la casettina per dar da mangiare ai pappagalli?
1: No, ma poi mi organizzerò.
0: Però dovrebbe organizzarsi un po', così poi invia anche lei le foto.
1: E comunque sappia che io ho bisogno di un parco naturale.

0: Con calma, è su, da di
1: calma, Yankee. Piccola, su.
0: Allora,
1: calma,
0: Conte, prima di tornare al bird watching da Via Labruzzi a casa sua a Milano.
1: Sì, perché stanno già scatenando accidenti a me quando parlo del mio viale estremamente verde, green, pieno di natura in tutti i sensi.
0: Abbiamo però una comunicazione di servizio da fare,
1: certo.
0: Ci può dire?
1: Allora, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio voi.
0: Power Hit.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
9: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
8: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
12: Vedrai che qualità, Antonella!
13: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!

0: Zucchero ci dà 13 buone ragioni, noi invece diamo 6 accessori furbi.
1: Brava, ma per cosa?
0: Allora, per affrontare il caldo dell'estate, sappiamo, esatto, è tornata la 26esima ondata di caldo di quest'estate, quindi ci sono di nuovo 46 gradi all'ombra.
1: No, è la quarta ondata.
0: Vabbè,
1: veramente esagerata.
0: Più o meno siamo lì.
1: E speriamo l'ultima, perché andrà avanti, credo, fino al verso il 10 di agosto. Quindi.
0: Ok, fino a metà.
1: Allora, questi 6 consigli, questi 6 oggetti, sì, da avere. Assolutamente il ventilatore portatile.
0: Quello è fantastico, eh.
1: L'ha comprato anche al nonno, vero?
0: Sì,
1: piccolino,
0: sì,
1: bianco, bellino.
0: Ce ne sono di diversi tipi, perché c'è quello non elettrico e poi c'è quello che si ricarica sia con le batterie, sia con tipo il caricatore uguale,
1: esatto,
0: a quello del telefono.
1: Esatto,
0: sono,
1: sì,
0: comodissimi, sì, te li porti in giro. Ce ne sono alcuni che sono anche tipo quasi refrigerati, che hanno una patina di ghiaccio come sopra, che ti puoi anche appoggiare sulla pelle.
1: Ecco.
0: Ti svoltano le giornate, perché con questo caldo, se no.
1: Ma lei sa che esiste anche il gilet refrigerante?
0: No, questo non lo sapevo.
1: Questo che su oggi è un gilet refrigerante.
0: Sì, non credo proprio.
1: Cara,
0: guardi,
1: mia,
0: siamo avvicino a toccarla, giuro che non è refrigerato.
1: E poi
0: quello,
1: il ventaglio, ne ho comprati, ecco, altri 2 uguale a questo. Con questo,
0: allora,
1: c'è scritto...
0: ci faccia vedere quello che ha oggi.
1: Vabbè, vabbè,
0: no, c'è, vabbè, c'è scritto.
1: No, vabbè,
0: no, vabbè, Conte.
1: E ne ho comprato un altro che c'è scritto aria fresca.
0: Ma lei è così stiloso.
1: Se me l'ha regalato ieri all'aperitivo.
0: Tra l'altro, ieri in camera, sì, del Conte, sì, sono passata e c'erano altri 2 ventagli aperti. Ma li mette come decorazione o li utilizza?
1: Come...
0: perché erano molto belli, anche un po' asiatici.
1: No, quelli sono
0: un po'
1: come scenografia sopra il letto.
0: Ah, perché lei dice: sto quelli qui un mese almeno.
1: Arredo
0: camera mia.
1: Ma avevamo detto di non parlare di noi. Detto questo. No.
0: Sì, poi
1: foulard di seta.
0: Ecco, questi io non li utilizzo.
1: Ne ho 3 o 4 su in camera.
0: Ma...
1: se ne vuole uno in prestito.
0: Ma sa perché? Perché tutto ciò che metto in testa d'estate a me fa comunque caldo. Cioè, non so se è una sensazione solo mia o di tutti, ma tutto ciò che mi sta sul corpo comunque mi mette caldo,
1: ecco,
0: pur essendo di seta.
1: Lo chiede,
0: capito?
1: A quelle tutte imbacuccate in giro.

0: Non ti preoccupare, don't worry.
1: Poi allora, torneremo a parlare delle cose, degli oggetti,
0: sì,
1: no,
0: anche
1: per rinfrescarsi.
0: Per quanto riguarda i gilet abbiamo trovato delle cose interessanti.
1: Beh,
0: ma ci
1: quella
0: dica.
1: È un'idea geniale. Allora, stamattina mi chiedevo come deve essere emozionante scoprire mondi nuovi, no? Tipo Cristoforo Colombo quando scoprì l'America.
0: Eh beh, per provare un po' le stesse emozioni, Conte potrebbe cominciare con lo scoprire l'app Eurospin Family, dove ci sono un sacco di vantaggi, offerte, e poi se vai da Eurospin a fare la spesa si sentirà un piccolo genio, perché da Eurospin ci sono convenienza, freschezza e tanti prodotti esclusivi di qualità.
1: Esatto, cerco subito l'Eurospin più vicino su eurospin.it.
0: E bravo Conte.
1: Dai, poi torniamo sull'argomento.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a €6,99. Scopri di più su Conad.it.

0: Abbracciami.
1: Giorgia, scelgo ancora te alle 13.50 su RTL 102.5.
2: Però abbracciarsi un po' fa caldo in questo momento,
1: fa caldo,
2: è un problema.
1: Ma stiamo trovando un po' tutte le soluzioni possibili.
2: Allora, i 6 accessori furbi per affrontare il caldo, esatto, di questi giorni. Eravamo rimasti al gilet refrigerante, che sì, abbiamo visto di cosa si tratta. Ma è un oggetto utilissimo per i lavoratori.
1: Esatto, ce ne sono di due tipi. Quello proprio refrigerante, che sembra quasi di avere addosso un ghiacciolino, che però quello non so se ve lo consiglio per i deboli di stomaco. Invece l'altro è, l'hanno inventato ovviamente sempre in Cina,
2: I lavoratori. Una sorta di giacca a vento, sembra un po' l'omino Michelin.
1: Con dentro queste specie di ventilatori, che aiutano soprattutto perché chi lavora per magari nelle strade, nei cantieri, nelle ristrutturazioni e tutto. Sono utilissimi secondo me questi.
2: Assolutamente, quella mi sembra una genialata, sì, per i lavoratori all'aperto.
1: Poi aveva detto il foulard di seta,
2: foulard di seta, vabbè, l'ombrello che riflette i raggi UV.
1: Allora, questa ve la racconto. Nel 2017 sono andata in Cina. La prima cosa che mi hanno regalato è stato un ombrello nero, peraltro. Sì. E io sono andata lì e ho detto: ma a che cosa serve l'ombrello nero ad agosto con 52 gradi in Cina?
2: Invece
1: non pensavo, cioè io pensavo alle piogge, e invece no, serviva proprio per il sole.
2: Ecco,
1: incredibile.
2: Viene proposto bianco da un signore che, fra l'altro, ha anche la gonna, sto signore, oltre all'ombrello bianco. E poi la collana refrigerante, pure la collana.
1: Pure quella. E come funziona?
2: Su quella dobbiamo indagare.
1: Ma sono tipo dei ghiacciolini?
2: Non lo so.
1: Adesso andiamo a cercare.
2: Dei corallini di ghiaccio.
1: Diteci i vostri metodi contro il caldo.

0: All that she wants, tutto quello che vuole. Ma lei che cosa vuole? Il ventilatore portatile, allora, il gilet refrigerato, no, oppure la collana refrigerata?
1: No, il gilet refrigerato, già quello che ho su è un po' refrigerato.
0: Non credo,
1: perché quello
0: proprio
1: che abbiamo visto,
0: quello è solo bagnato di sudore.
1: Quello che abbiamo visto dei lavoratori mi sacrificherebbe un po' il punto vita,
0: sì,
1: perché
0: è vero,
1: è
0: un po' ingombrante,
1: un po' gonfio,
0: vabbè,
1: cioè fa l'effetto omino Michelin, insomma, capito che no.
0: Però è utile,
1: non valorizza il corpo, ma per lavorare è utilissimo.
0: Allora,
1: ovviamente,
0: ci stanno scrivendo un po' tutti i metodi che utilizzano, quindi ci scrivono: schermare tutte le finestre, aprire solo la mattina o la sera.
1: Brava.
0: Raggiungere il posto di lavoro con aria condizionata possibilmente, limitare i movimenti al minimo indispensabile, cibi leggeri e spuntini piccoli. Più docce al giorno. Questa è Sabrina Simone che ci scrive.
1: Molto bene, direi. Sì, perché quando picchia
0: ottimi
1: il sole
0: consigli
1: forte,
0: eh,
1: è meglio tenere chiuso le persiane.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Martignacco, in provincia di Udine, sono le 14.
3: RTL 102.5 giornale orario.
2: È mercoledì 29 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura una notizia arrivata poco fa in redazione: la Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati in riferimento agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera del 20 luglio scorso per protestare contro la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima, sempre in città, prima nel rione Pilastro, durante un fermo di polizia. Le accuse per gli indagati sono a vario titolo: resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Voltiamo pagina, è iniziata la quarta ondata di grande caldo che porterà in questi giorni le temperature anche a sfiorare i 40 gradi, in particolare al sud. Mario, vai!
4: È iniziata la quarta ondata di calore dell'estate e secondo le previsioni accompagnerà l'Italia per almeno 10 giorni. L'anticiclone africano farà salire le temperature fino a 38-41 gradi all'ombra da nord a sud, con valori ancora più elevati nelle aree interne delle isole maggiori. Oltre al caldo intenso sono attese notti tropicali con minime superiori ai 20 gradi e in alcune zone oltre i 25. I terreni continueranno ad inaridirsi, mentre i mari raggiungeranno temperature comprese tra i 28 e i 30 gradi. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. Il sole dominerà quasi ovunque, con temporali oggi su Sicilia e Alpi, e nel fine settimana isolati rovesci pomeridiani confinati ai rilievi alpini.
2: Cambiamo argomento, ci spostiamo in Francia per un ultimissimo aggiornamento sull'orribile tragedia familiare di Marsiglia. Maria Paola Raiola.
5: Dopo una prima fase di indagini, la procura di Carpentrai in Provenza ha disposto il fermo della donna che risulta indagata per omicidio plurimo di minore. Ieri la notizia rimbalzata dai media francesi del ritrovamento di 5 corpi di neonato nascosti in alcune scatole di cartone nella casa di famiglia in cui la donna abita con 2 figli e il compagno, a Orange, vicino Marsiglia. Alla macabra scoperta gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito in ospedale, sostenendo di non sapere fino a quel momento di aspettare un bimbo, il suo terzo figlio. Il compagno sarebbe stato all'oscuro della morte degli altri neonati, si sarebbe insospettito nei giorni precedenti per la presenza delle scatole in casa e dopo aver scoperto un corpicino avrebbe allertato la polizia.
2: Lutto nel mondo della musica: è morto oggi in un incidente con la moto a Lucan, un sobborgo di Dublino in Irlanda, il cantautore Glen Hansard. Aveva 56 anni. Nel 2007 divenne famoso dopo aver vinto il premio Oscar con la canzone Falling Slowly nella colonna sonora del film Once. Con questo è davvero tutto, le informazioni sul traffico in Via Radio.
3: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 23 Udine-Tarvisio, dove per lavori in galleria tra Carni e Pontebba registriamo 2 chilometri di coda in direzione Tarvisio. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 45 minuti. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie, noi ci risentiamo più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: Contenuto, non vedo l'ora! Vai!
9: Caro, dai, non si può, si rassegni, guardi.
10: Miseria e nobiltà.
9: Fatto bene a mano con questa
10: manina d'artigianino fiorentino piccolo. Allora Conte, prima di iniziare, avete sentito, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna al Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Quindi acquistate subito il vostro

0: biglietto.
1: Allora, stavamo parlando di refrigerarsi in qualche modo.
0: Di refrigerarsi, con di gilet. Abbassare le temperature corporee. C'è chi
1: con
0: ci
1: le
0: scrive.
1: Collane, con sì. la qualsiasi.
0: C'è chi
1: ventagli.
0: Ci scrive al 378-378-1025 dicendo: guardate che il ventilatorino portatile non fa poi così bene, perché se non la vostra temperatura corporea è alta e quello passa solo un po' di aria fredda addosso a voi, non fa del tutto bene. Oh, ma sentite, ma un minimo di sollievo lo dà, però.
1: Ma
0: insomma,
1: è piccolino, uno lo usa per rinfrescarsi il viso,
0: ma certo,
1: così, su.
0: Per rimanere giovani.
1: Diamine.

0: Sinceramente tua.
1: Tua, mamma mia, come lo dice bene, sinceramente tua o tuo, insomma, ecco.
0: Beh, certo.
1: Bene, allora.
0: Sì, parliamo sempre del come refrigerarsi un po' d'estate. È vero che è uscita anche la notizia qualche tempo fa dei frigoriferi per umani in cui ci si può mettere dentro e fare questa specie di tipo crioterapia. Ora, per abbassare le temperature corporee.
1: Va bene che sta passando il tempo, devo conservarmi, ma portarmi in giro congelato dentro un refrigeratore anche in trasferta.
0: Tremenda.
1: Lo trovo imbarazzante, come una bara portatile congelata.
0: Esatto, no, veramente brutto. Ci sì. scrive Simona, poi quello come lo fa a spedire? Quanto deve pagare per spedirlo?
1: Sì, appunto, con me dentro poi.
0: Esatto. Simona che in questi giorni tra l'altro non ci aveva scritto, quindi siamo contenti di risentirla. Ciao ragazzi, combatto il caldo torrido in questi giorni con piccole strategie. Tipo, abbasso le tapparelle, spengo le luci di casa, uso un ventilatore, faccio fare corrente con tutte le finestre aperte, bevo tanta acqua a temperatura ambiente, vero? Perché uno sbaglio è avere tanto caldo e bere l'acqua fredda.
1: Esatto, bisognerebbe bere addirittura il tè caldo.
0: Esatto.
1: Quando fa molto caldo.
0: Così
1: figuriamo,
0: poi svieni direttamente.
1: Certo.
0: Bagno con acqua fredda su polsi e collo.
1: Ecco.
0: Vestita chiara e con indumenti traspiranti. E cerco di fare le pulizie quotidiane alla mattina molto presto, che è il momento un po' più fresco della giornata.
1: No, vabbè, giusto. Io sono così contento del mio
0: ventaglietto.
1: No, vabbè,
0: ma
1: sopra.
0: Qua abbiamo 6 condizionatori, lei anche il ventaglio.
1: Sì.
0: Cioè, ha così tanto caldo.
1: Ma no, è l'accessorio che fa la differenza.
0: È l'accessorio chic dell'estate.
1: Salutiamo Mad che in viaggio ci ascolta. Ciao,
0: mandiamolo
1: piccola.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Arriva Tommaso Paradiso.

0: One Last Kiss, Pink alle 14.21 su RTL 102.5.
1: Sì.
0: Allora, da Praia Mare ci spostiamo un attimo sul lago di Como.
1: Sul lago di Como.
0: Come
1: altro
0: mai?
1: Luogo meraviglioso, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive appunto del lago di Como per la Como Cup 2026. RTL 102.5 è radio partner dell'evento fino a sabato. Saremo in collegamento costante con i nostri inviati naturalmente per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo, quindi restate con noi, no? Vi conviene.
0: Esatto, avremo collegamenti durante i vari programmi.
1: Esatto,
0: quindi
1: interviste e quant'altro.
0: Bravo, seguiteci.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Styles con la sua Watermelon Sugar. Conte, allora ci danno un'idea molto interessante che non avevo mai sentito.
1: Lo stavo leggendo
0: quello
1: anch'io.
0: Di Elena.
1: Esatto.
0: Legga, legga.
1: Sì, se avete le finestre molto esposte al sole, usate le pellicole anticalore, aiutano davvero. Un abbraccio dal Friuli.
0: Ma te pensi, io non avevo mai sentite le pellicole anticalore.
1: Vabbè, ma che pellicole.
0: E di cose strane ne abbiamo sentite.
1: Allora, io ho due finestroni di 3 metri a Milano. Che pellicole devo mettere? Per la mattina ci batte il sole tutta la mattina.
0: Certo. Ah, perché è da quel lato, quindi.
1: Però le persiane, gli scuri, posso chiudere mille cose volendo.
0: E poi anche l'aria condizionata.
1: Sì, c'ho anche l'aria condizionata.
0: Per fortuna.
1: Però sono, siccome è molto alto il soffitto, no? E quindi anche le finestre in proporzione.
0: Ma è un po' forse come quelli della macchina, come i vetri, quelli un po' oscurati della macchina, forse. Anche quelli, effettivamente, se hai quelli, entra meno luce, entra meno sole, fa meno caldo.
1: Mi chiedevo se trovo le pellicole di quelle misure, così lunghe.
0: Magari sì, che ne so, si potranno adottare.
1: Ci informeremo.
0: Tra l'altro,
1: bene,
0: Elena. Quanto sono comode le macchine che tu puoi, tra virgolette, telecomandare da lontano, accendere l'aria condizionata in modo tale che quando entri non muori di caldo. Perché d'estate è un grande problema anche per le macchine. Quante volte capita di dover parcheggiare e dici: no, io sotto il sole non parcheggio.
1: Lei a Milano, a Colonia, non parcheggia mai sotto il sole. Io di fronte alla radio anche sotto il sole. In effetti, quando poi si entra in macchina è un forno.
0: Ti bruci, bruciano le mani e la cintura non ne parliamo.
1: E anche il cambio, capito? Se ce l'hai di metallo. Per carità!

0: Maroon 5 con Kendrick Lamar, Don't Wanna Know. Allora, Conte, sì, le scrivono: Conte, perché non l'hanno invitato alla cerimonia del ventaglio in Senato? Lei li faceva sfigurare tutti.
1: Sì, mi presentavo con 20 ventaglie come facevo lo show.
0: Ma quanti Genscia, ne ha? Quanti appunto. Ne ha a casa?
1: Ne ho diversi perché mi piacciono, mi piace collezionarli. Per questo anche qua, appena ho visto queste con le scritte carine, no vabbè, aria fresca, questo e quell'altro.
0: Ne ho presi tutti.
1: Ne ho già presi un paio, poi prima della fine chissà.
0: Comunque sono, rimangono sempre di più i baschi.
1: I baschi, dai, baschi ne ho una ventina.
0: Però secondo
1: 25,
0: no,
1: qua.
0: Secondo me ne ha di più. No, ah no, no qua no. Ne ha 25. Qua. No, io pensavo a casa, dicevo, no, sono, ma va.
1: Ne ho un tot abbinato a tutti gli abiti. Bene,
0: lei
1: detto
0: è
1: questo,
0: sempre sul
1: si
0: petto.
1: Finisce sempre per riparlare di noi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 1025 Play con Noa.
1: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oh, le pieno in store su arcaplanet.it.

0: senti? Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!

0: it hurts. More vivid ways what I feel it deserve.
1: Fabulous di Meek alle 14.49. Conte, siamo quasi arrivati alla fine di queste due ore insieme.
2: Sì. Poi andiamo in spiaggia.
1: E poi andiamo in spiaggia. Certo. Bagno. Oggi, dai, lo dica. Va bene che non vuole parlare di lei, ma vogliamo sapere il costume di oggi, di che colore sarà?
2: No, oggi continuo col bianco.
1: Ah, di nuovo
2: no,
1: bianco?
2: No, lo metto nero oggi. Nero, fa un po' più castigato.
1: Anche perché voglio dire, con tutti quelli che ha comprato, tutto lo shopping che fa e poi dopo mette sempre lo stesso, non va mica bene.
2: No, non avrei messo lo stesso. Nel senso, un altro bianco. Va oggi bene. Nero, oggi nero, domani azzurro, dopodomani rosa salmone, va bene così?
1: C'è tutto, c'è anche rosa salmone.
2: Sa tutto.
1: È sempre tra i nuovi?
2: Certo.
1: Wow.
2: No, un rosone, salmonone proprio.
1: Ma le ciabatte abbinate.
2: Tutto sì.
1: Al rosone sì. Salmonone. Coi fiori anche.
2: Sì.
1: Vabbè, ma lui è un'icona di stile.
2: Un infradito con tutto i fiori.
1: Allora, la raccontiamo. C'è stato un anno in cui si è presentata una signora qui sul track, perché lo ricordiamo a tutti quelli che ci stanno sentendo, se volete potete salire a trovarci sul track qui,
2: esatto,
1: al TH Resort,
2: sì,
1: a Praia
2: Mare. Ci fa piacere, vi vediamo passare davanti alla vetrata qua, enorme.
1: Una signora arrivata ha detto al conte, scusi, ma in spiaggia non l'avevo riconosciuto. Di solito è sempre vestito così bene, in spiaggia invece.
2: Al confronto sembrava barbone. Ma come si permette di se, dico, è gelosa perché suo marito mi ha riempito di complimenti, lo dica.
1: Questa
2: sciocca.
1: È stata una delle mie cose preferite, successe
2: scorso.
1: due anni fa.
2: Due anni fa.
1: Eravamo in Sardegna.
2: Sono già passati due anni, aiuto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora Conte,
3: e allora siamo alla frutta quasi.
2: Prepari le ciabatte floreali.
3: Prepari. Scusi, mica subito, fa un caldo oggi che si muore.
2: Ma
3: verrò
2: no,
3: verso
2: Conte,
3: le 4:30-5.
2: Ma prepari il costume, no, perché arrivano i Beach Boys con la loro Surfing USA.
3: Allora subito.

0: I Beach Boys con Surfing USA.
1: Mamma mia,
0: che clima estivo.
1: Che botta di vita, cara mia. Che dobbiamo
0: che fighi
1: salutare.
0: Surfisti. Ma diciamoli tutti.
1: Vabbè.
0: Aspetti, prima di salutare, Conte,
1: sì.
0: Tiriamo le somme finali.
1: Sì.
0: Allora, il 20 da Torino l'abbiamo preso per,
1: sì,
0: per raffreddarci.
1: Certo.
0: Ci manca ancora da testare il gilet rinfrescante.
1: La collana rinfrescante, sono dei giri collo.
0: Sì,
1: po'.
0: Sono praticamente dei tubicini.
1: Dei tubicini da mettere sono al collo.
0: Esatto, forse sì, vanno tenuti in freezer,
1: sì,
0: non lo
1: ma
0: so.
1: Sembra un po' un collarino.
0: Sì, non è molto
1: uno,
0: bella.
1: Come dire,
0: l'abbiamo cercata.
1: Un tamponamento.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Vabbè, però vorremmo provare i gilet. E allora, grazie al Conte Galè.
1: Sì.
0: Grazie a tutti i nostri registi.
1: Da Milano qua, eccetera.
0: Chi dobbiamo ringraziare, Conte?
1: Grazie a Eurospin, certo, che ci rende tutti più, no, dei piccoli geni.
0: È certo, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Nei reparti gastronomia, ortofrutta e macelleria troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza.
1: E scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e offerte. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it anche se siete in vacanza.
0: Esatto, e fate un po' come i Beach Boys, adesso prendete le tavole da surf perché
1: e
0: è il momento di andare in spiaggia.
1: Vado, ce l'ho in camera la tavola da surf, certo.
2: Vita Morte Miracoli Tour 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di J-Ax. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: senti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Anche a Spilamberto, in provincia di Modena, pochi secondi alle 15.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Bologna perché dopo gli scontri seguiti alla morte di Fakir sono arrivati gli avvisi di garanzia. Alessandra Giannoli.
3: La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine andati in scena la sera del 20 luglio come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Tra gli indagati accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà con il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre dopo le polemiche sulla manifestazione per Fakir voluta dal sindaco Lepore. Il primo cittadino oggi ha dichiarato: Bologna non è distrutta, è tornata alla normalità il giorno dopo. Intanto, per quanto riguarda le indagini sulla fine del 42enne marocchino, la procura domani affiderà l'incarico per acquisire copie forense del cellulare di Fakir. La procura infine ha ribadito che la terzietà delle indagini è garantita dai PM all'indomani della richiesta da parte dell'avvocato della famiglia della vittima di affidare gli accertamenti a un altro corpo investigativo rispetto alla polizia.
2: Ora andiamo all'estero, negli Stati Uniti, con le nuove parole del presidente americano Trump. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target statunitensi. Trump inoltre sottolinea come gli attacchi americani e sauditi siano coordinati con il governo dell'Iraq. E adesso cambiamo pagina, c'è la pagina politica appunto. In primo piano le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa durante la classica cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare prima della pausa estiva. La Russa ha parlato così dell'ipotesi di Meloni come prossimo capo dello Stato.
4: È un tabù di chi è abituato a occupare ruoli dello Stato sulla scorta di argomenti pretestuosi. L'accettazione, più accettazione della Meloni. Poi che la Meloni voglia fare il Presidente della Repubblica, se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato. Ma permettete che la Russa dica che se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra. Questo è il mio convincimento, magari mi sbaglio.
2: E c'è un'ultima ora, arriva dalla Puglia, avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area, di fatto salvandogli la vita. Per Antonio Delrico, invece, il 66enne titolare di un'impresa, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. Chiudiamo con il calcio, sarà presentato oggi in conferenza stampa alle 18 il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio, Roberto Mancini. Insieme a lui, come direttore tecnico, Claudio Ranieri. Con questa notizia chiudiamo il notiziario, ma ora c'è il traffico, via radio.
5: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
5: E un tocco esotico,
6: ma autentico.
7: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
1: Via radio.
8: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto, tra Firenze Sud e Scandicci c'è un chilometro di coda verso Bologna. Flussi intensi poi in Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est, ci sono coda tratti in direzione Brescia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: È tutto anche per noi. Buon pomeriggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: E 15:04 minuti, mercoledì 29 di luglio 2026, ben ritrovati, nuovo appuntamento con The Flight, con me la Zac fino alle ore 17, come sempre The Flight fino alle 16 nell'edizione estiva, poi dalle 16 alle 17 entreremo nel vivo della Poweriz estate 2026, ormai siamo in un momento importante perché siamo alla settimana numero 9. Allora io saluto anche gli amici che ci seguono da TikTok, da Twitch, dalla Social TV, dalla radiovisione sul 36 del vostro televisore, dalla app, dalla radio, in macchina, dall'ufficio, ovunque voi siate, continuate a seguire RTL 102.5, 378 378 102.5 per i vostri eventuali messaggi vocali, scritti, quello che vi pare. Un saluto lo facciamo anche a Telepass e siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento. La musica ovviamente è grande protagonista da sempre di The Flight, ma quello anche nel resto delle 24 ore in diretta su RTL 102.5. Partiamo con Emma insieme a Fabri, questa che sta per arrivare, Antidroga.

Ray con Where is my husband? Non sappiamo se nel frattempo l'abbia trovato, però è certo che tanti i matrimoni che sono stati celebrati nel corso di giugno e luglio, tantissimo, beh, Taylor Swift per dirne una, ma anche Melanie C e tanti altri. Invece per quanto riguarda Ray, il suo matrimonio artistico sicuramente va alla grande dopo il successo di questa canzone, ma anche dell'album This Music May Contain Hope, tant'è che è stata lei invitata ad aprire il Montreux Jazz Festival poco tempo fa ed è headliner insieme a Luis Capaldi di un festival che si terrà a dicembre in Australia che si chiama Split Milk Fest. E per lei, lei ha detto che veramente si sente molto onorata.

0: Heaven, Avicii con Chris Martin, canzone ovviamente pubblicata dopo la morte di Avicii, e quindi fa ancora più strano, no? Vedere le immagini, se ci seguite in Radiovisione, con Avicii che si gode la vita in questo che è un posto bellissimo, e poi sentire anche la voce incredibile di Chris Martin. E allora cambiamo discorso. Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate, perché attenzione, potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate al vincitore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: vicini come a cose quando stavano insieme, che carini. Vabbè, basta, lasciamo perdere questo argomento. Sono le 15:28 minuti, vedo un Andrea Salvati in un campo di calcio.
1: Eccoci, ciao Zach, viva RTL 102.5, siamo anche oggi a Como, al Fan Village. La notizia positiva è che oggi c'è qualche nuvola. Voi direte, ma è matto che c'è qualche nuvola? No, perché con le nuvole, invece che 43 gradi, diventa 41 e c'è una frescura meravigliosa. Comunque, bando alle ciance, siamo qui all'interno della Fan Village, all'interno di Piazza Cavour, in attesa delle partite di questa sera. Abbiamo due amici incredibili con dei nomi ancora più incredibili di quello che fanno. Allora, ve li vado a presentare velocemente. Maestro?
2: Takeshi
3: e Michael.
1: Ecco, non so se siano nomi d'arte o nomi veri, ma poco importa. Poco importa, ma quello che è veramente una cosa super artistica è quella che vi faranno vedere ai nostri due amici. Quindi attenzione, attenzione per gli amici in radiovisione. Zach e Campese, commentate, grazie.
0: Allora sta palleggiando. Ha avuto un momento di. Ecco.
1: Sì.
0: Adesso. No, sei tu quell'esperto di calcio, i termini tecnici.
1: Sì, no, ma sono due freestyler, vedete? Allora, fanno con il pallone. Con pallone dei. Insomma, dei trick, si dice così, no? Anche noi anziani diciamo così, fanno dei trick incredibili. Guardate. Tac, palla che non tocca mai, adesso tocca anche all'amico. Guardate come ubriaca se stesso e tutti i presenti con questi movimenti di gamba. Attenzione, quella è rimasto in piedi, io sarei già caduto con tripla frattura, perone, menisco e tutto. Va bene, grazie, grande. Allora, questo è solo una delle attività che potete venire a vedere, anche a provarle, magari potete provare anche con loro qui Piazza Cavour a Como per il Fan Village della Como Cup seconda edizione. Ieri abbiamo vissuto, vi abbiamo raccontato le prime partite, oggi altre tre partite. Tra l'altro oggi gioca al Como, quindi insomma oggi se siete in zona venite a trovarci, ci siamo anche noi di RTL 102.5. Se non potete venire rimanete su RTL 102.5 per le nostre incursioni durante il giorno e poi sui social per tutti i vari contributi.
0: Esatto, sui social troverete anche
1: quasi tutto, non tutto, quasi
0: troverete
1: tutto,
0: i trick di Salvati.
1: No, quelli non li posso mettere, i miei trick è meglio che non li metta sui social.
0: Ah, sì, va bene. Andre, buona giornata allora.
1: Ciao, alla prossima, grazie.
0: Il suo corpo non è pronto, ascoltiamo la canzone di Somber, appunto, My Body is Not Ready.

Uepa, Ricky Martin con Maria su RTL, o Maria, come avrebbe detto Giovanni e Giacomo, qui su RTL 102.5. Stavo dando un'occhiata alle classifiche di vendita, anche se alcune usciranno poi venerdì, però tipo le classifiche mondiali, la classifica americana, canadese escono già il lunedì, e vedevo che Dai Dai, la canzone di Shakira, è ancora al numero uno nella classifica globale, cioè il singolo più venduto nel mondo da 5 settimane a questa parte, e mi era venuto il dubbio sentendo Ricky Martin, ma Ricky Martin aveva fatto anche lui una canzone dei mondiali? Ho fatto una ricerca, effettivamente sì, non me lo ricordavo, la Copa della Vida 1998. E tra l'altro una curiosità, una cosa che probabilmente non viene detta tanto spesso, non che sia fondamentale, però mi sembra importante per noi italiani: i primi a iniziare questa tradizione, se vogliamo chiamarla così, della canzone ufficiale o comunque di un progetto musicale che sia specifico per i mondiali di calcio, è stata proprio l'Italia, con Italia 90, ricordate la canzone prodotta da Giorgio Moroder con Gianna Nannini e Edoardo Bennato, è quella che ha iniziato questa tradizione. Infatti da Italia 90 in poi, ogni 4 anni, ogni volta che sono stati i mondiali, la FIFA si è adoperata per trovare artisti che cantassero una canzone ufficiale. Diciamo quella che più ha avuto successo dal punto di vista delle classifiche è sicuramente Shakira da Waka Waka, ma anche con l'ultima insieme a Dai Dai. Ends with beginnings.

Bossa nostra Gaia su RTL 102.5, mi tornava in mente quando Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ci è venuto a trovare un po' di tempo fa per presentarci un po' di progetti. Abbiamo parlato anche della sua paternità e tutto, ma abbiamo parlato anche ovviamente di musica e delle sue collaborazioni, oltre a quelle che fa ovviamente con la sua band, ma anche la collaborazione per esempio con Gaia per questa canzone. Lui mi parlava in termini veramente entusiastici, lui diceva che insomma con Gaia è stata una sorpresa incredibile, una ragazza straordinaria. Ha detto, poi ho imparato a dire favela, che noi abbiamo sempre detto sbagliato, allora non è favela ma è favela, e quindi telenovela, tutte le robe che finiscono in ela vanno pronunciate come dice Gaia, quindi la ringraziamo per averci insegnato questa cosa che altrimenti non avremmo saputo. Comunque la salutiamo Gaia tanto caramente, che è sempre stata con noi anche negli appuntamenti con la Power Hits Estate, quindi chissà chi ci sarà il primo di settembre all'Arena di Verona, ve lo diremo molto presto, ma va da sé che essendo poi il 10° anniversario sarà uno spettacolo ancora più grande dei precedenti. E invece qualche estate fa dava molto forte questa canzone.

Quanti ricordi, vero? Lo state scrivendo anche al 378-378-1025, lo vedo anche da TikTok, da Twitch, tutti collegati anche sulla social TV. E sono vari mezzi quindi che avete per mettervi in contatto con noi, anche perché tra non molto entreremo nello spazio della classifica, la Power Hits Estate 2026. A proposito di classifica, Hit Parade, Gianni Morandi.

0: Saint, questa parola mi ricorda quella volta che Bono mi disse: Alessandra, what a magnificent translation. Che poi cosa vuol dire? Come faceva a capire che stavo facendo bene la traduzione? Così a suono? Cioè, no, vabbè, niente, comunque sono cose che ti rimangono dentro il corazon. Amici, arrivano le ultime notizie, tra pochissimo con la nostra redazione sempre pronta ad intervenire anche sul traffico. Avrete tutte queste informazioni tra pochissimo, mentre io le informazioni vi posso dare e che subito dopo ci ritroviamo per aprire la Power Hits Estate.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Sale San Giovanni, provincia di Cuneo, sono quasi le ore 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 29 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani a Mesagne, in provincia di Brindisi. Questa mattina un tragico incidente sul lavoro. Vittima un padre che ha salvato la vita del figlio. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
3: Nel tentativo di salvare il figlio muore travolto da una tettoia in legno in fase di montaggio, è deceduto così a Mesagna in provincia di Brindisi in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere Antonio Derrico. L'uomo avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area, di fatto salvandogli la vita. Per il 66enne titolare di una ditta individuale non c'è stato nulla da fare, l'uomo è rimasto schiacciato sotto il peso della struttura. Il cedimento avvenuto per motivi ancora da chiarire è stato improvviso, vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari intervenuti sul posto. Il figlio della vittima, un ragazzo di 26 anni, è stato trasferito all'ospedale Perrino in codice rosso, ma in base a quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. Il luogo teatro della tragedia è stato posto sotto sequestro. Antonio Derrico era molto conosciuto in città per la sua esperienza come montatore e per la professionalità con cui svolgeva il suo lavoro. Nel corso della sua carriera aveva collaborato anche con un programma televisivo realizzando opere in tempi stretti, come previsto dagli impegni di produzione. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Mesagna e tanti gli attestati di vicinanza alla famiglia.
2: Passiamo alla politica. Nelle scorse ore Beppe Grillo è tornato a scrivere sui social

0: Nel mirino il cambiamento, secondo Grillo, è negativo, del Movimento 5 Stelle rispetto alle origini. Alberto Ciapparoni, a te.
1: Quello di Beppe Grillo è un lungo atto di accusa messo per iscritto sul proprio blog. Il movimento ha perso la sua identità, afferma, e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Insomma, in un dettagliato post dal titolo si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. Il comico torna dopo un lungo silenzio a occuparsi in modo fortemente critico della formazione pentastellata. Immediata la replica dell'ex premier Conte, lui diceva: Draghi Grillino, giudicate un po' voi. E là dove tutto è cominciato, cioè la rete, il ritorno di Grillo viene bocciato perché sul web vincono le critiche all'ex garante. I social difatti non perdonano Beppe e gli dicono: torna ai giardinetti. A te.
0: Il calcio tra due ore nella sede della FIGC a Roma, in programma la presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente nuovo CT e neo direttore tecnico dell'Italia. Sul caso Pirlo, designato come commissario tecnico in precedenza, premesso da parte, questa mattina in Non Stop News su RTL 102.5 abbiamo sentito il parere dell'ex campione, ora opinionista, Massimo Mauro.
2: Guarda, vado subito alla soluzione: o vincono o sarà un grande problema. Si può sopportare solo con le vittorie. Non mi aspettavo da professionisti così bravi fino adesso un pasticcio tale. Insomma, quando si decide una cosa importante bisogna essere pronti con un progetto completo, non si può andare a tentoni. Mi è sembrato che sia Malagò sia Maldini non si siano comportati come la nazionale merita.
0: È tutto viabilità.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
6: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto tra Valdarno e Firenze Sud permangono 3 km di coda verso Firenze. Inoltre, sempre sulla 1 in direzione Bologna, per il traffico intenso registriamo coda a tratti tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Cormane e Milano Est ci sono coda a tratti in direzione Brescia. Rimaniamo in Lombardia, ma ci spostiamo sulla 9 Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso registriamo code verso la Svizzera. Infine, al traforo del Monte Bianco, l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di un'ora, mentre per entrare in Francia occorrono 30 minuti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, noi ci risentiamo dopo. Ora ancora la ZAC.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

anche Viggiani, dai! Oh. Se avessi uno sfumino si sentirebbe molto meglio. Il coro che viene dalla regia, anche Max, oggi featuring Max Viggiani, eh? Vabbè amici, noi ci divertiamo così, che ci dovete fare. D'altronde fa caldo e questi sono alcuni degli effetti che si possono ottenere. Mercoledì 29 di luglio 2026, amici, sto testimoniando qui una roba che ovviamente non posso fare nomi e cognomi, però sto vedendo le prime due posizioni che vanno su e giù. Si scambiano, dipende tutto da voi, lo sapete, la classifica la fate voi su RTL 102.5 Play, votate, allora come sempre, come facciamo ogni giorno, andiamo a prendere a caso un po' di canzoni, le ascoltiamo così anche per ricordarvi e vediamo in che posizioni sono. Cominciamo con Anna.

White Girl Wasted. Anna era partita dalla posizione numero 9 quando abbiamo iniziato ad ascoltarla, adesso è salita alla posizione numero 8, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che state votando le vostre canzoni preferite, nella fattispecie la canzone di Anna, su RTL 102.5 Play, perché è così che funziona. Siamo alla nona settimana di classifica, ce ne sono altre 4, ragazzi, qui manca veramente pochissimo all'appuntamento del 1° di settembre all'Arena di Verona con un grandissimo spettacolo. Altra canzone che fa parte della Power Hits Estate e fa parte anche della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada.

Runway, Lady Gaga, Doci, posizione numero 48 tra le 50 canzoni che compongono la Power Hits estate 2026, almeno per questa settimana, che è la settimana numero 9. Lunedì Year One, che si occupa di monitorare le radio italiane, ci fornisce una lista in ordine alfabetico delle 50 canzoni che risultano essere appunto le più programmate da tutte le radio d'Italia. Ma voi, ascoltatori di RTL 102.5, potete fare la differenza posizionando le canzoni dove vi pare, votandole ovviamente attraverso RTL 102.5 Play. Iscrivetevi alla community se ancora non l'avete fatto, perché così potete essere veramente i protagonisti di questa classifica. E in classifica anche Gianna Nannini e Marracash alla 40.

Giannini, Marrakesh, America Incorporated, ha guadagnato una posizione al numero 39 in questo momento nella Power Hits Estate 2026. Ho davanti a me, lo spiego per gli amici che magari seguono la divisione, vedono sempre con la testa bassa, cosa che comunque terrei in ogni caso, sto osservando ovviamente la classifica in tempo reale, perché ho questo link che è una bellissima cosa, che mi permette di vedere proprio le canzoni che si spostano di posizione ogni volta che ricevono i voti da voi su RTL 102.5 Play. Ed è questo che facciamo da lunedì al venerdì, vi spiamo, guardiamo cosa state votando. In questo momento Giselle è la numero 22.

c'è grande mistero attorno a questa Giselle, che qualcuno dice potrebbe essere intelligenza artificiale. Può anche dare. Io ho una mia idea, secondo me quella è facciale televendite di Materassi, che cantava anche in francese. Però staremo a vedere. Dimanche midi pile, questa è la canzone di Giselle, scusate la pronuncia un po' così azzardata, alla posizione numero 22 della Power Hits estate 2026, che state votando, state sostenendo, vi vedo che votate su RTL 102.5 Play, continuate a farlo anche perché tra poco torniamo con Another.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno.

0: giorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

Talk to You, another featuring 54 Ultra su RTL 102.5 all'interno della Power Hits estate 2026, posizione numero 19. Vedo dei movimenti, canzoni che però scendono, tipo Anna è scesa dalla 8 alla 9, la Nannini dalla 39 alla 40, stabile solo Gisella alla 22 tra le canzoni che abbiamo ascoltato fino adesso. Anche Lady Gaga è stabile, c'è qualcuno quindi che sta salendo, non riesco ancora a capire chi è, ma vi posso dire che nelle prime tre posizioni ci sono stati molti cambiamenti. Vediamo se dura fino alle 17. Intanto, buona domenica.

0: domenica.
1: Safe con la buona domenica, una delle due canzoni presenti da questa settimana nella Power Hits Estate. L'altra canzone, tra l'altro, l'abbiamo ascoltata ieri, è proprio l'unica nuova entrata di questa settimana, mentre Buona Domenica si trova alla posizione numero 43. Vediamo se riesco al volo a trovare anche dove si trova l'altro singolo di Safe. Come dicevo, l'unica nuova entrata della settimana, eccola qua, Parlare d'amore, quella con Bresh, si trova alla posizione numero 16. Quindi, insomma, per essere la prima settimana in classifica si sta comportando molto molto bene. Invece la prossima canzone mi sembra di proprio fanalino di coda, numero 50, Chris de Serendi.

posizione numero 50 per questo giovane artista che arriva dal Regno Unito, Chris De Surrendi con Good Old Days, ma una canzone mi sembra molto fresca, molto estiva. Vediamo se conquisterà le vostre votazioni, perché di questo si parla fondamentalmente su RTL 102.5 Play. L'unico modo per votare e sostenere la vostra musica preferita per la Power Hits estate 2026, vi ricordo siamo arrivati già alla settimana numero 9, quindi mancano 4 appuntamenti per poi fare tutti i conteggi di tutti i voti anche del weekend e capire chi è il tormentone di quest'anno, ma ci arriveremo. Intanto siamo alla posizione numero 41 e Sienna Spyro, Material Lover.

Sienna Spyro Material Lover su RTL 102.5 nella Power Hits estate 2026, settimana numero 9. In questo momento Sienna Spyro si trova ben salda alla posizione numero 41. Per il resto, timidi passaggi, canzoni che

salgono, canzoni che scendono, di poco per ognuna, eh? Non vedo proprio delle cose incredibili, magari state facendo una pausa, non so, l'ora del tè, o state

0: i controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
4: Ciao.
5: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
4: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
5: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
4: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
6: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
4: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
6: È tutto.
4: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Il vincitore della primissima edizione di Power It's Estate, stiamo parlando del settembre 2017 e ritorna anche in questa edizione, si sta comportando anche molto bene, è stato tra l'altro numero uno nella primissima settimana di questa edizione 2026, edizione numero 10, ma siamo alla settimana numero 9, vi do anche la posizione numero 7, poi ve li giocate tutti questi numeri, mi fate sapere come va a finire. Numero 7 appunto Francesco Gabbani con Summer Funk nella Power It's Estate. Andiamo invece a trovare Olivia Rodrigo, vediamo un po' scorrendo e refreshando, perché questo è importante, io refreshando vedo appunto le posizioni che sono cambiate forse rispetto a prima. Olivia Rodrigo in questo momento si trova alla posizione numero 26 nella Power It's Estate.

0: Dead.
1: Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead, posizione numero 26 tra le 50 canzoni della Power Hits Estate 2026, settimana numero 9 per un totale di 13 settimane che poi ci porteranno il primo di settembre all'Arena di Verona ad incoronare il tormentone dell'estate, che ovviamente poi ci saranno tanti altri premi come facciamo sempre, ma quello più importante ovviamente è quello del Power Hits Estate 2026, che viene ricordato nei libri di storia, visto che poi siamo anche alla decima edizione, quindi a maggior ragione. Prossima canzone la troviamo al numero 28, si tratta di Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Il DNA di Gabri Ponte con Jovanotti, che durante la canzone, mentre l'ascoltavamo, è stata votata evidentemente ed è salita di un posto alla numero 27. Tra le altre canzoni sono spostate, vedo Sienna Spyro che ha guadagnato un posto dalla 41 alla 40, Chris Des Randy dalla 50 alla 48, mentre la Nannini è scesa alla 41 e Lady Gaga e Doci scese alla 49. Ma è tutto provvisorio, ovviamente soltanto uno spazio che noi dedichiamo ogni giorno per avere un po' un'idea di come stanno andando le cose, poi non possiamo sapere nel resto, almeno non lo vediamo nel resto delle 23 ore, che cosa accade nel corso della settimana, poi lo sapremo sabato e domenica nel risultato finale. Adesso c'è Madonna che si trova in questo momento alla posizione numero 14 con Density Real.

Madonna, che è presente anche nella classifica al numero 37 con l'altra canzone, quella con Sabrina Carpenter, mentre la nuova canzone che si intitola Danceteria è attualmente alla posizione numero 14. Mi sarà tornata in mente anche Vogue, che era un po' una canzone sua iconica, dove facevano una lista di nomi, e quello che succede anche nel Danceteria, che era un locale che andava fortissimo a New York negli anni 80, che era frequentato da un sacco di gente importante, o quantomeno importante per Madonna dal punto di vista dell'amicizia, di quello che è nato all'interno di quel locale, e fa tutta questa bella lista all'interno della canzone, che si trova, devo dire, molto bene alla posizione numero 14 della Power Hits Estate 2026. Invece adesso avete sentito in sottofondo, c'è Karol G insieme a Manu Chao con Bajando por el Mundo, in questo momento alla posizione numero 16.

0: sola, siempre toca llegar.
1: Brava Carol G, che si comporta molto bene, devo dire, all'interno della classifica si trova sempre lì, posizione numero 16. Però io farei un refresh così, giusto per sicurezza, anche perché vi devo dire le prime 5 posizioni. Al numero 5 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, numero 4 in questo momento Bossa Nostra di Gaia, alla 3 Merck & Cremon con Parteno, pensione Serena Brancale e The Colors, alla numero 2 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, numero 1 Pinguini Tattici Nucleari. Con Sorry, scusa, lo sento. A domani.
2: Q60, la nostra storia. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Pooh nei Palasport. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Anche a San Leonardo, provincia di Udine, sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 29 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Anche quella di oggi, come la gran parte degli italiani si sarà accorta, è stata ed è ancora adesso una giornata di caldo bollente. È iniziata la quarta ondata di afa che ci accompagnerà almeno fino a settimana prossima. Alessandra Giannoli.
4: È iniziata l'escalation del caldo, i bollini rossi crescono di giorno in giorno, se oggi è allerta per il rischio salute solo a Campobasso, domani si aggiungeranno anche Perugia e Rieti, mentre venerdì 31 luglio le città diventeranno 11, all'elenco si uniranno infatti Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino e Viterbo. E quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, in preallerta oggi e domani anche Palermo e Trieste, che venerdì si tingeranno di arancione, si boccheggia anche oltre i confini nazionali, il caldo torrido ha investito gran parte della Spagna con punte fino a 42 gradi, mentre si è allargato oltre metà del territorio dell'Inghilterra. Lo stato di siccità è innescato dalla nuova ondata di afa record nel Regno Unito, caldo estremo che sta affliggendo vari paesi dell'Europa continentale, e con il clima roente resta in primo piano anche l'emergenza incendi in Francia, nella Gironda, devastata da un vasto incendio. Nei giorni scorsi un'importante ripresa delle fiamme ha costretto i vigili del fuoco a mobilitarsi di nuovo. In Grecia si contano 2 vittime, 2 vigili impegnati nello spegnimento di un rogo nel nord dell'isola di Creta.
3: Cambiamo argomento. In arrivo più poteri per la polizia anche attraverso il riconoscimento facciale. Non mancano le polemiche. Alberto Ciapparoni, a te.
5: La prima mossa c'è stata in mattinata in Commissione Affari Europei a Palazzo Madama, perché la maggioranza ha dato il via libera tra le proteste indignate dell'opposizione. Parliamo di un decreto legislativo del governo Meloni che amplia i poteri di polizia sul riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale. Sono 2 le norme: la prima in casi urgenti, cioè minacce imminenti di terrorismo oppure persone scomparse, gli agenti potranno farsi autorizzare l'uso dei dati biometrici raccolti appunto con l'intelligenza artificiale tramite comunicazione anche in forma orale al pubblico ministero. La seconda, sarà permessa la raccolta preventiva e la memorizzazione per 7 giorni dei dati di tutte le persone che accedono a luoghi rispetto ai quali si identifichi un'esigenza di ordine pubblico. Palazzo Chigi ha fretta per l'approvazione definitiva, ma secondo il senatore PD Sensi si tratta di un altro mattoncino per lo stato di polizia che verrà. A te.
3: Il calcio tra meno di un'ora alle 18 nella sede romana della Federcalcio, in programma la presentazione del nuovo CT dell'Italia Roberto Mancini e del neo direttore tecnico Claudio Ranieri. Su queste scelte ascoltiamo il presidente del Senato Ignazio La Russa.
6: Io sin dall'inizio ho detto che volevo Mancini. Quello che era sbagliato, al mio amico Malagò l'ho anche scritto prima che venisse nominato, per poi fare marcia indietro Pirlo. Quello che era sbagliato era non decidere prima, insieme a Maldini e a Leonardo, chi era il direttore, che bisognava indicarli insieme.
3: È tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso, tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, registriamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 45 minuti. Stessa situazione in direzione opposta con coda tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggella e tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove ci sono coda tratti tra Pere e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Trafficato anche la 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per il raccordo di Casalecchio registriamo coda tratti in direzione della 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio!
3: Grazie per averci seguito, a più tardi!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Mercoledì 29 di luglio sono le 17.04 minuti. Inizia ora Password con queste due mattacchione, esatto, simpatiche, ovvero Francesca Cheyenne.
9: Francesca Cheyenne e Ceci and the Storm. Allora, dovete sapere che in studio allora ho scoperto che c'è il sole, perché la Ceci non vuole mostrare i suoi occhi profondi, che non sono cerulei, sono proprio neri come la pece, sì, neri come le notti, esatto, d'estate.
8: È per questo che non li mostro, perché devi sapere che mio padre ha gli occhi cerulei, ma non si è impegnato tanto nel passaggio genetico.
9: Doveva impegnarsi di più,
8: diglielo. Doveva concentrarsi, è 30 anni che glielo rinfaccio. Siamo qua non per rinfacciare niente, ma per tenervi compagnia.
9: Certo.
8: Fino alle 19 abbiamo sempre il nostro numero all'attivo.
9: Vediamo, 378-378-1025.
8: Esatto, e va bene per i messaggi vocali, va bene per i messaggi normali, va bene per le foto, tutto quello che vi passa per la testa. Raccontatecelo, perché abbiamo voglia di stare insieme.
9: Di interagire, esatto, il programma è nostro così come vostro.
8: Brava.
9: Eh?

0: Vasco Rossi con Cambia
1: Menti.
0: Menti.
1: C'è questo gioco di parole, capito?
0: Cambia abbiamo Vasco in collegamento.
1: Sì, sì.
0: No, è l'unica cosa che so
1: fare. Grande Vasco, mandiamogli un bacio ovunque sia a godersi questa estate 2026. Noi invece siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari, come vi ricordiamo ormai da un paio di giorni a questa parte. Io e la Ceci in formazione Summer Edition Password fino al 9 di agosto compreso.
0: Quindi sabato e domenica siamo sempre qui, come si dice in milanese, su sempre chi. Allora c'è chi dice
1: no.
0: Al nostro numero 378 378 1025: siete una fresca coppia fantastica, quindi un fresco bacio da un piccolo paesello montano.
1: Siamo come un caffè freddo, quello che io ho appena bevuto e tu no.
0: Grazie, c'è stato un periodo in cui il caffè freddo me lo portavi, eravamo una coppia affiatata. Mi
1: sono dimenticata, ero in ritardo.
0: Sono bastati 3 giorni di lavoro per essere già in crisi, la famosa crisi dei 3 giorni.
1: Esatto. Comunque abbiamo un sacco di notizie, anche devo dire piuttosto scottanti, che riguardano anche grandi star della musica internazionale, e abbiamo anche opinioni diverse in proposito. Attenzione, che qua c'è della polemica oggi.
0: Ma no, ma che polemica, semplicemente maneggiamo con cura queste notizie. Vi ricordiamo come sempre che siamo in Radiovisione, accendete sul 36 del digitale per godervi tutta la vista.

0: Grande personalità, grande carisma, quello di Dua Lipa con Illusion alle 17:20 su RTL 102.5.
1: Allora, a proposito di RTL 102.5, continuate ad ascoltarci e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Bello.
0: Yes. Mi bello. Raccomando ragazzi, ci si vede all'Arena di Verona, eh?
1: All'Arena di Verona col motore.
0: Esatto, anche a piedi, venite come volete, l'importante è che veniate, eh?

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
12: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
13: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
12: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Come on, these girls on fire. Alicia Keys, su RTL 102.5, alle 17.30. On fire.
1: Parla di noi.
0: Devo dire che con 40 gradi all'ombra, insomma, non solamente in Sicilia, un po' ovunque, perché ci sembra di capire che le temperature siano elevate un po' in tutta la penisola, ma del resto, ragazzi, è estate. D'inverno ci lamenteremo perché farà freddo, no?
1: Mamma mia, ma posso dirti la verità? Io sì. Mi lamento più in inverno che in estate.
0: Sì?
1: Sì, totalmente.
0: Quindi sei, diciamo che ti trovi a tuo agio con queste temperature hot.
1: Sì, sì, un po' perché sono anche molto hot. No, scherzo. No, è che ci sono, secondo me, delle temperature che il nostro corpo gestisce meglio. Per me il caldone oneone,
0: cioè, lo gestisci meglio che il freddone oneone.
1: No, dai, il freddone oneone è una tortura. Cioè, per me il freddone oneone è proprio come, è come se cadi e prendi una botta.
0: Come i carciofi a Mimongo, insomma. Allora,
1: no, questa me la devi spiegare.
0: Devi insegnare. Che però, cos'è? Però, a proposito di hot, abbiamo delle notizie molto hot. Vorrei creare suspense, però, perché la notizia lo richiede, no?
1: Ma sì, è una notizia in realtà dai tratti, insomma, pesantina, che riguarda
0: un po' sinistri.
1: Sì, Jared Leto, ma ne parliamo dopo. Ora New Hit.

0: Pain. Believer, gli Imagine Dragons alle 17:37 minuti qui su RTL 105 in password con la Ceie e la Ceci, e soprattutto insomma con questa notizia che è arrivata
1: tanto, un po' creepy, questa notizia creepy.
0: Esatto,
1: però, insomma,
0: che riguarda
1: è giusto darla.
0: Allora, Jared Leto emerge in un'inchiesta della BBC, è stato accusato da 4 donne di molestie sessuali. Il problema è che queste 4 donne, diciamo, il documentario interessa il periodo fra il 2002 e il 2016, sì, quando lui insomma aveva un 30-40 anni, riguarderebbero donne che ad oggi sono maggiorenni ma che allora
1: non lo erano.
0: Esatto.
1: Come si intitola questo documentario comunque?
0: Allora, ovviamente ce l'avevo qua davanti. Jared Leto, Hollywood's Dark Secret.
1: Okay.
0: Dove lui aveva tra i 30 e i 40, preciso. Allora, per ora Leto insomma è stato contattato svariate volte dalla BBC, non sta rispondendo.
1: Non ha rilasciato dichiarazioni.
0: No. Non sta rilasciando commenti, dichiarazioni all'emittente britannica e in generale. È sempre un tema molto complicato questo, è difficile, soprattutto quando si tratta di un'icona.
1: Esatto, sì, perché così spontaneamente mi verrebbe da dire: ma dai, vuoi che sia vero? Però.

0: La città degli angeli, Achille Lauro. Stavi andando tu?
1: Mi sono morsa la lingua. Perché insomma, la città degli angeli, che sarà stata ispirata naturalmente a City of Angels, no?
0: Sì, penso.
1: Quella meravigliosa colonna sonora che tutti conosciamo, dei Goo Goo Dolls.
0: Oppure, sì, bellissima, Iris. And I don't want the world to see me. Ma io stavo pensando anche a quella canzone dei Red Hot, The City of Angels.
1: Ah, bella, sì.
0: Va bene. Allora, fra pochissimo torniamo, continuiamo.

0: Andiamo a parlare di Under the Bridge. Oh my god, you're so cool. You're so, I love you.
1: You're so gorgeous.
0: Oh, thank you. I know. A fra poco con Jared Leto e noi due.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Convenienza, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Tiziano Ferro alle 17:52 minuti, sempre qui in RTL 102.5 con la Ceci e con la Ceie in Password.
1: Edizione naturalmente estiva.

0: Iva, lo ricordiamo, lo precisiamo, noi siamo in diretta dalla Tourmaline di Lipari, i vostri messaggi che arrivano, devo dire, insomma, in molti, no? Al 378-378-1025, anche divisivi su questi topic che ogni tanto, insomma, giustamente a cui prestiamo attenzione, perché è il mondo dell'attualità e quindi bisogna anche dare certe notizie, anche se non sono particolarmente piacevoli, no?
1: Esatto, c'è, cioè, insomma, chi sta commentando dicendo è sempre molto difficile, come dicevamo noi, poter
0: giudicare.
1: Prendere, esatto, anche perché in questo caso nello specifico, per chi si fosse sintonizzato in questo momento parliamo insomma di Jared Leto, accusato da 4 donne di molestie sessuali tramite un'inchiesta della BBC che ha proprio realizzato
0: questo documentario
1: su un periodo molto specifico della vita di Jared Leto, ovvero i suoi 30 e 40 anni. Ma io mi chiedo, ecco, sì, una cosa che poi andrò ad approfondire, sì, se Jared Leto era a conoscenza di questa cosa.
0: Di cosa?
1: Cioè delle indagini.
0: Certo.

0: Michael Jackson con Remember the Time a chiudere questa prima parte della nostra Password Summer Edition insieme alla Ceci, alla Cheyenne e a tutti voi al 378-378-1025.
1: Scusami, sai che cosa? Sì? Cioè io trovo sempre bello quando rispetto a un qualsiasi tema della giornata io riesco a trovare un collegamento con David Bowie.
0: Beh, allora raccontacelo questo collegamento.
1: Semplicemente nel video c'è Iman e basta, che è la moglie di David Bowie.
0: Perché l'icona.
1: Lei non vuole che si parli al passato, anche se David Bowie, insomma, è venuto a mancare ormai da 10 anni. Sì, all'inizio dell'anno cadevano i 10 anni dalla sua scomparsa. Però lei dice sempre: io non parlo di lui al passato, io sono sua moglie, non ero sua moglie.
0: Certo,
1: sono e lo sarò.
0: È un bel modo di ricordare una persona. Insomma, lunga vita David Bowie,
1: Sì, lunga vita anche alla sua musica. Se non avete mai ascoltato il suo ultimo album, Black Star, vi consiglio di recuperarlo. Ecco, non è magari il tormentone estivo, non è il disco
0: È un disco concettuale, dai, di quelli che si possono ascoltare al tramonto con un buon calice di vino.
1: Oh mamma mia, Cheyenne, ma quante ne sai?
0: Ne so.
1: Quante me ne vuoi insegnare soprattutto? Nessuna.
0: Nessuna.
1: Fai bene.
0: Sai tutte, dai, andiamo.
1: A fra poco, ora tutte le info del GO.
2: Anche a Roma, in provincia di Roma, sono le 18.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata ad Alberto Ciapparoni. In apertura agli Stati Uniti, perché Fauci, ex direttore dell'Istituto per le malattie infettive, si è rifiutato di rispondere sul Covid. Giannoli.
5: Anthony Fauci, sotto torchio al Senato USA nell'audizione sulle origini del Covid-19, l'ex direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive del governo federale, ha invocato il quinto emendamento davanti alla Commissione per la Sicurezza Interna, convocata per fare luce sulla pandemia, in particolare sul laboratorio di Wuhan, commissione presieduta dal repubblicano Rand Paul, il quale ha accusato l'immunologo di avere finanziato in Cina la ricerca che ha scatenato la diffusione del coronavirus. Nella breve dichiarazione iniziale, lo scienziato ha parlato di un'ossessione squilibrata nei suoi confronti da parte di Rand Paul e di ostinazione per arrivare a una sua incriminazione. Le idee di Fauci erano folli, ha scritto sul suo social. Donald Trump ha preso troppe decisioni sbagliate, ha aggiunto il tycoon, affermando che molte più persone sono morte di Covid sotto l'amministrazione Biden rispetto a quanto accaduto durante la sua amministrazione. Fauci, lo ricordiamo, ha ricevuto la grazia preventiva dall'ex presidente Biden, una misura che lo tutela da procedimenti penali federali per azioni compiute fino al gennaio 2025.
2: In Italia è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato.

0: Adriano Cappellari, il giovane giornalista che aveva denunciato di aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Nella pagina politica le dichiarazioni del Presidente del Senato La Russa sulla possibile candidatura di Meloni al Quirinale. Sentiamo.
1: È un tabù di chi è abituato a occupare ruoli dello Stato sulla scorta di argomenti pretestuosi. L'accettazione, più accettazione della Meloni. Poi che la Meloni voglia fare il Presidente della Repubblica, se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato. Ma permettete che La Russa dica che se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra. Questo è il mio convincimento, magari mi sbaglio.
0: Adesso, come di consueto a quest'ora, i numeri della borsa, linea e buona serata a Marco Favalli.
2: Buonasera. Seduta debole per i listini europei. A Piazza Affari il FTSE MIB cede lo 0,49% ed il FTSE Italia Mid Cap lo 0,41%. Tra le blue chip brilla Eni, più 7,09%, seguita da Stellantis, più 4,20%. Sul fronte opposto Italgas, meno 4,54% e Lottomatica, meno 4%. In rialzo infine lo spread BTP Bund a 83 punti, così come il petrolio, che risale a 90 dollari al barile. Da Elseg Data Analytics è tutto. Buona serata.
0: Chiudiamo con la nazionale di calcio. Adesso la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT Roberto Mancini e del nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto. Linea ai colleghi di Via Radio per il traffico.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove in direzione Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso tra Pera e Milano Est, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra Agrate e Capriate, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, con coda tratti tra Monza e Sesto San Giovanni, e tempi di percorrenza di 15 minuti. Trafficato anche il tratto Emiliano della 14, Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio registriamo coda tratti in direzione della 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tempi di percorrenza di 15 minuti. È tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, una buona serata dalla redazione.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: RTL 18.05 minuti, Cheyenne, La Ceci e seconda ora insieme di Password.
8: Esatto, Summer Edition in questo mercoledì 29 di luglio, dove spacchiamo idealmente la settimana a metà.
7: Sì, è il giorno del bilancio il mercoledì.
8: Sì, il giorno collinetta, lo chiamiamo giorno collinetta.
7: È il giorno collinetta.
8: A Milano, la Milano che produce lo chiama il giorno collinetta.
7: E ogni tanto Francesca, come dire, sottolinea il fatto che il mio accento ogni tanto sbuca fuori così.
8: Sì, è vero.
7: In maniera prepotente, dici.
8: Noi siamo l'est e l'ovest, ci manca il nord e il sud.
7: Hai ragione.
8: E però siamo al sud.
7: Esatto, e per completare tutto il resto ci vogliono i nostri ascoltatori. Il nostro numero lo sapete, ma ve lo ripetiamo ancora una volta, ovvero
8: 378 378 1025,
7: sms, whatsapp, messaggi vocali,
8: tutto. Ovviamente ci potete seguire in radiovisione, canale 36 del digitale terrestre, e poi naturalmente anche sui nostri social, che sono sempre costantemente aggiornati.
7: Sì, perché noi sai cosa siamo? Sul pezzo. Siamo così, un po' on the road.
8: È detto un po' la cocchia Renato.

0: Sorniona è questa Miley Cyrus con la sua Secrets alle 18:13 nella seconda parte di Password Summer Edition.
1: Certo che promette oggi. Siamo un po'.
0: Seguiamo le onde, diciamo. Seguiamo le onde del mare.
1: O anche quelle del caldo. Allora, vi abbiamo ricordato poco fa il nostro numero, ovvero il 378-378-125. Sono arrivati anche dei messaggi vocali. Sentiamo un po'.
2: Ciao ragazze, bellissimo il vostro accento milanese. Volevo solo dirvi grazie, grazie perché ci tenete compagnia sempre e anche questi mesi dove qualcuno come me non va in vacanza. Grazie, ciao.
1: Ma grazie. Grazie a te. È vero, e un abbraccio a chi magari quest'estate farà dell'altro, lavorerà.
0: Devo dire che in molti quest'anno non sono in vacanza e quindi il nostro pensiero va soprattutto a loro, le nostre good vibrations, no?
1: No good vibrations. ovviamente. E anche per quelli che invece si sono riusciti magari a ritagliare una settimana dopo mesi di accumulo di stress.
0: Certo.
1: Dillo, diciamo. Cortisolo alto.
0: Il cortisolo
1: che va tenuto basso, calmo e sotto controllo, anche attraverso poesia.
3: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Solo un uomo di grande personalità può e sa vestirsi di rosa, e così è lui, Robbie Williams con Candy alle 18:20 su RTL 102.5.
1: Sono veramente molto d'accordo con te. Allora, parliamo di calcio perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi e, come siamo soliti dire, stay with us.
0: Stay with us, esatto.
1: Stay with us.
0: E naturalmente continuate a scriverci e a farci sapere come sta andando, insomma, come sta procedendo la vostra estate.
1: 378-378-1025, torniamo fra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Ehi, umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin Crocchette Cane 12 kg, Maxi Medium Adult

0: 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
1: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
2: Arcaplanet, convenienza nostra.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Lui è francese, lo sai?
1: Sì, sì, l'ho anche incontrato, è anche molto carino.
0: Ha un powerizzo estate, l'abbiamo. Sì. Lo so, è anche un bel ragazzo, sì, devo dire. È un bel fiore.
1: E soprattutto stava per sposarsi.
0: Non si è più sposato?
1: No, penso di sì.
0: Mamma mia,
1: poi si sia sposato.
0: Sì, lei era una modella stupenda, bellissima. Fammi vedere se stanno ancora insieme.
1: Vai a vedere.
0: No, perché
1: così
0: a me dispiace quando le coppie si lasciano.
1: Tutto in diretta. Mentre invece arrivano i vostri messaggi, come sempre, al 378-378-1025. Noi vi teniamo compagnia, ovviamente, sino alle 19 in questa Summer Edition di Password, in compagnia della Ceci e di Francesca Ceiani, in diretta dall'isola stupenda di Lipari.
0: E non siamo ancora andate a cercare i luoghi dell'Odissea, Non siamo ancora andati.
1: Sì, ma ti prego, non parliamo dell'Odissea di Nolan anche questa sera, perché ormai
0: basta. L'ho già fatto prima su Radio
1: Freccia. Esce dalle orecchie, ecco, l'hai già fatto prima. Hai fatto il pippone su Christopher Nolan.
0: Faccio un appuntamento che si chiama randomicamente scrivetemi cosa pensate del film quando andate a vederlo, e la gente me lo scrive in momenti disparati.
1: Vabbè, così insomma, questo può essere carino, però comunque insomma diciamo che il cinema è qualcosa un po' più legato alla stagione invernale, insomma d'estate si va poco.

0: Posso dire una cosa banalissima?
1: Sentiamo.
0: Il primo viaggio che ho fatto all'estero nella mia vita l'ho fatto a Galway, come credo un sacco di italiani all'ascolto, per andare a imparare l'inglese. Galway era una meta super, sai, per fare la famosa settimana estiva per imparare l'inglese, così è stata.
1: L'hai
0: la prima...
1: imparato?
0: Oh yes, of course. Ma avevi dubbi?
2: Neanche uno.
0: Ma non lo so, vuoi chiedere ai miei amici, no? Al Gallagher e Liam Gallagher.
1: Perché sono tuoi amici,
0: ma no,
1: diciamolo.
0: Certo che no, certo che no, mi piacerebbe,
1: sì,
0: tantissimo.
1: Sì, sono amici di tutti, anzi a proposito, ritorneranno in concerto nel 2027 anche in Italia, quindi mi raccomando ragazzi, mettetevi già fuori dei botteghini per procurarvi i biglietti, perché non ce ne saranno mica tanti.
0: Eh sì, anche perché siamo già in fila. E comunque Esis, uscite le date, uscite le date.

0: di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Le pieno in store su arcaplanet.it.
3: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Ciao!
8: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
7: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
7: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
9: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
7: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
9: È tutto.
7: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Sembra esserci una buona connessione cosmica che vi aiuterà a vivere al meglio l'energia, l'emozione e le regole. Per questo percepite il presente come facile e adatto a voi. Cari Toro, potreste sentirvi in dovere di somigliare di più agli altri, di fare come qualcuno fa, prendendo esempio. Attenzione però a considerare le dovute differenze. Amici del segno dei Gemelli, Marte e la Luna si parlano, raccontando di leggerezza, lasciando che ogni forza si muova senza lasciare traccia, senza far rumore. Per questo sarete velocissimi. Cancro, farete cose che vi avvicineranno a qualcuno, dimostrando le vostre qualità ed esibendo certe convinzioni. Non abbiate mai paura di mettervi in evidenza. Leone, metteteci sempre un certo coraggio se volete essere considerati, se preferite un profilo che si noti e di cui gli altri si ricordino. Conquistate nuovi spazi. Vergine, fate piccole cose e abbracciate gesti umili per mettere a tacere Marte con le sue premure di fare e di ottenere. Cominciate dal basso per arrivare a sentirvi meglio. Bilancia, nutritevi di equilibrio, di amore per la forza e per la leggerezza. Siate sempre pronti a mettervi in discussione, sapendo però che la realtà vi darà ragione. Scorpione, date spazio e importanza alle cose di casa, a quelle più personali, approfittando del silenzio dei doveri, della leggerezza di certe realtà. Non sentitevi mai in colpa. Sagittario, parlerete in modo coraggioso e consistente, argomentando ogni cosa tanto da essere credibili, ascoltati e conquistandovi facilmente la ragione e il rispetto. Capricorno, amori e rapporti sembrano funzionare soprattutto ad un livello pratico e lavorativo. Non mancheranno infatti le giuste intese, quelle collaborazioni che semplificano tutto. Acquario, preziosissima questa luna che dal vostro segno si connette all'amico Saturno, rendendovi perfettamente coerenti con le emozioni, sempre allineati con regole e verità. Infine, cari pesci, il sole non smette di riscaldare le vostre forze interiori, facendovi sentire più coraggiosi, sempre capaci di ammettere le vostre debolezze, orgogliosi delle forze che vi muovono.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ceci, siamo arrivati in chiusura anche di questo nostro appuntamento di metà settimana di Password Summer Edition con una canzone che questa devo dire che smuove le coscienze, ha questo potere.
3: Sì, è una canzone potente, in questo caso ascoltiamo una versione, se non sbaglio vado a memoria, live, sì. Dove a un certo punto la voce...
2: Ladies and gentlemen,
3: Mr. Elton John! L'hai ascoltata proprio poche volte anche tu.
2: Pochissime.
3: E allora Elton John assieme a George Michael qui su RTL 102.5, questa è Don't Let the Sun Go Down on Us.
2: On Us.

0: Ragazzi, la ciccia gallina,
1: La ciccia gallina?
0: La ciccia gallina.
1: Si dice
0: ridi in ogni dove.
1: Si dice anche in inglese.
0: Sì.
1: Gallin cicci. Don't let the sun go down on me, Elton John assieme a George Michael, a chiudere questo appuntamento di Password che
0: le volà e infatti torna domani.
1: A che ora?
0: Alle 17 puntuali qui su RTL 102.5. Intanto ringraziamo il nostro vasto parterre tecnico Anthony Bridge first of all, e poi
1: Angelo Vicari, e qui abbiamo il nostro Gabriele, il tecnico che si occupa, insomma.
0: L'arcangelo Gabriele, che è un santo in tutti i sensi,
1: esatto, perché
0: si prende cura di noi,
1: non si spazientisce mai, oltretutto che con la Cheyenne è difficile, perché c'è il carattere,
0: non funziona niente qua, e lui arriva con la sua parsimonia e la sua pazienza.
1: Allora, prima ho sentito mia madre, mi ha detto che io mi merito Cheyenne,
0: ecco, vedi?
1: E io l'ho presa come un gran complimento e un privilegio.
0: Salutiamo i genitori della Ceci,
1: ciao la Gina e Claudio,
0: esatto,
1: ciao belli, ciao. È la ragione per cui io parlo così, se parlo così è per colpa loro. Cosa ti devo dire? A tutti voi di Milano e non, spagnoli e non, godetevi la serata, buon aperitivo, buona cena, tutto quello che farete che sia straordinario.
0: Esatto, noi ci risentiamo domani, ciao!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche nel piccolo borgo di Amore, in provincia di Messina, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura il calcio, parte ufficialmente l'era bis di Roberto Mancini alla guida degli Azzurri. Parafrasando la celebre canzone di Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Poco fa la conferenza stampa di presentazione insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri, su tutto Massimiliano Mantiloni.
4: La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così è iniziata la conferenza stampa in FIGC del nuovo commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dalla nazionale nel 2023, andato a Riyadh a guidare l'Arabia Saudita. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto, sono molto dispiaciuto. Ma sentiamo Roberto Mancini.
5: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto, ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita.
4: Spero che la squadra giochi bene, i tifosi mi perdonino, ha aggiunto Mancini. Orgoglioso e fiducioso, c'è tanto da lavorare, ha dichiarato il presidente e direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri. La prima sfida per il secondo corso di Mancini si terrà il 25 settembre per la Nations League contro il Belgio.
3: Siamo alle altre notizie principali di oggi, partiamo dalla politica del botta e risposta tra Grillo e Conte, e dettagli con Alberto Ciapparoni.
6: Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni, così torna Beppe Grillo, quello vecchia maniera, con un post sul suo blog dedicato ai 5 Stelle, una prassi molto frequente nel passato ma un'abitudine caduta in disuso negli ultimi anni. Grillo adesso non risparmia critiche al movimento, ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità, immediata e secca però la replica del leader attuale pentastellato. Sentiamo l'ex premier Conte. Dovremmo sentire la voce di Conte, non la sentiamo, evidentemente c'è un problema tecnico. Conte comunque ha replicato e ha detto Grillo aveva definito Draghi un grillino, e quindi fate voi, giudicate voi. Là dove tutto ha avuto inizio, ovvero la rete, non si risparmiano critiche a Grillo, che da accusatore finisce sul banco degli imputati nei commenti social al post. È tutto.
3: Grazie. Ora la tragedia avvenuta nel Brindisino con l'ennesimo incidente sul lavoro. Alessandra Giannoli.
7: Ha destato profondo cordoglio a Mesagna la tragica fine di Antonio Derrico, titolare di una ditta edile, deceduto in un cantiere nella periferia del Brindisino, travolto da una tettoia di una villetta mentre stava disperatamente cercando di evitare il coinvolgimento del figlio che stava lavorando con lui nel crollo della struttura. L'uomo avrebbe percepito subito che il cedimento potesse travolgere il ragazzo di 26 anni, e così è corso verso di lui per avvisarlo e per fargli abbandonare l'area, di fatto salvandogli la vita. Per il 66enne schiacciato dalle macerie non c'è stato nulla da fare, vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari intervenuti sul posto. Il crollo, avvenuto per motivi ancora da chiarire, è stato improvviso. Il figlio della vittima, trasferito all'ospedale Perrino in codice rosso, versa in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Il luogo teatro della tragedia è stato posto sotto sequestro per sopralluoghi e rilievi. Tanti gli attestati di vicinanza giunti alla famiglia di Antonio Derrico, che a Mesagna era molto conosciuto e stimato.
3: Dall'estero, l'ira di Donald Trump contro Teheran: colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani, ha detto il presidente degli Stati Uniti in un'intervista a Fox, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. Europa alle prese con l'emergenza incendi in Grecia: due vigili del fuoco hanno perso la vita dopo essere rimasti intrappolati col loro veicolo tra le fiamme, al lavoro senza sosta ormai da giorni anche pompieri francesi e spagnoli. In Italia intanto è iniziata l'escalation del caldo. Sentiamo Maria Paola Raiola.
8: Bisognerà resistere a temperature torride fino alla metà della prossima settimana e forse anche oltre. Il numero di città da bollino arancione è salito a 10, domani diventeranno 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e di Rieti. È allerta gialla invece per il maltempo in Sicilia. Dal Ministero della Salute arrivano le raccomandazioni per i soggetti più fragili, anziani e bambini in primis, cioè non uscire all'aperto tra le ore 11 e le 18, bere molta acqua, restare negli ambienti più freschi della casa, evitare l'attività fisica intensa fuori casa nelle ore più calde. Resta l'emergenza incendi in Spagna e Francia, nazioni devastate dai roghi.
3: Ed è davvero tutto, arrivano ora le informazioni sul meteo e poi quelle sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
9: Buona serata da Nikos Chiodetto. Nei prossimi giorni anticiclone subtropicale, unico protagonista della scena meteo sull'Italia. Domani cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le nostre regioni, tanto sole ma anche tanto caldo, temperature già prossime in alcune località ai 36-37 gradi, nel weekend non escludiamo il centro nord anche i 39-40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
10: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per Acerra Fragola e Villa Literno verso Roma segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato. Sulla 14 Bologna-Taranto invece, per il traffico intenso, ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso la 1. Code per traffico intenso che ritroviamo anche sulla 8 Milano-Varese tra il bivio con la 4 Milano-Brescia e Fiera Milano verso Milano, così come sulla 4 tra Cormano e Pero verso Torino. Inoltre segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di un'ora. In chiusura, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, per un incidente si segnala un chilometro di coda tra Portonaccio e via Togliatti verso il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: RTL 102.5. Protagonisti.
12: Ecco.
11: eccoci qua, 19:07 minuti. Buona serata anche oggi, amici e amiche di Protagonisti, da Fredelle e dal dottor Ragionieri Geometra Simioli.
12: Buonasera, grazie, grazie, commendatore. Allora, al 378-378-1025, qualcuno ha scritto: buonasera Simioli, buonasera Fredella. Come posso fare per raggiungervi? Sono a pochi chilometri da voi, San Nicola Arcella. Ci vuole il pass per entrare, risponde Fredella. Come
11: esatto,
12: si fa a entrare?
11: Esatto, 50 euro io e Gianni vendiamo pass contraffatti e
12: scrivici
11: venite a trovarci.
12: In privato, ti mandiamo l'IBAN, pagamento anticipato. Stiamo scherzando, ma vieni pure, il TH Resort è fatto di umanità accogliente.
11: E anche Bagnini che passano davanti a noi con la bici elettrica. Ciao, allora, Bagnini. Intanto, sindaci all'ascolto, preparatevi perché verremo da voi. Oggi chiameremo, Gianni, un numero da circo.
12: Sì.
11: Quattro sindaci.
12: Quattro?
11: Oggi quattro.
12: Ma è proprio il caso, tutti questi
11: sindaci. Tutti
12: è
11: quattro.
12: Vero, perché noi siamo il programma ufficiale dei sindaci d'Italia, ma attenzione!
11: Beh, diamo il benvenuto a Grana Padano, il formaggio italiano che ha conquistato il mondo.
12: E per forza, perché Grana Padano è buonissimo, è ricco di vitamine, proteine, sali minerali che ci fanno stare bene. Quando si sta bene è amore, no?
11: È come se è amore. Grana Padano è veramente tanto love, ed è un love tutto da condividere.
12: Se lo dici tu.
11: Beh,
12: allora cominciamo con la musica, meno male che ci salva sempre. Sentite quanto è bello.

0: Lizzo, 19:15 su RTL 102.5. Ragazzi, noi siamo a protagonisti, sì, l'unico programma dei sindaci. Ma diffidate dalle imitazioni.
1: Ma poi hai notato che noi facciamo i sindaci a richiesta, come le canzoni? Ieri sera ci hanno scritto da Scalea, San Nicola Arcella, insomma tutti i luoghi che sono vicinissimi a Praia a Mare, luogo meraviglioso dal quale vi stiamo parlando. E allora sigla da Cologno.
0: Sindaci! Eccola,
2: il nostro sindaco quotidiano.
0: E abbiamo il sindaco di Scalea in Calabria. Vediamo se c'è. Sindaco. Sindaco, ecco, sindaco, mi sta chiamando al telefono, eccolo, ecco, qua. Allora. Ce l'abbiamo qua, è caduto. Sindaco.
3: Pronto?
0: Ecco, sì, adesso ti sentiamo. Dove sei, scusa?
3: Allora, guarda, ma siamo in diretta.
0: Vai, sei in diretta.
1: Noi facciamo sempre tutto in diretta.
3: Allora, io mi trovo fuori Scalea in questo momento.
0: Ah. Molto male, hai abbandonato la nave. Dove sei?
3: Non ho abbandonato la nave, anche perché la lascio sempre in buone mani, perché io, oltre ad avere un ottimo vice sindaco, ho anche un'ottima amministrazione.
0: Ma tu sai che oggi è il giorno fortunato per tutti voi? Tutti i sindaci. Oggi è il giorno fortunato dei sindaci.
3: Ah, bene, bene. Allora devo scrivere sul calendario.
1: Senta, quindi, sindaco, sono Gianni Simioli che vorrebbe fare uno stop news, per cui le faccio una domanda culturale. Allora, Scalea fa parte della Riviera dei Cedri, giusto?
3: Sì, della Riviera dei Cedri, sì.
1: E dove possiamo vederli sti cedri? Perché noi siamo qui, vorremmo farci una passeggiata per ammirare
3: anche
1: il cedro.
3: Tra Scalea e Santa Maria del Cedro ci sono tantissime piantagioni di cedro.
0: Bello. Che si mangiano, giusto?
1: No, no.
3: Che si mangiano, come no, si lavorano, cedro è un
0: è frutto dell'amor, eccolo qua. Senta, qual è la sagra invece di Scalea, se c'è una sagra tipica?
3: Ma non abbiamo una sagra tipica, noi abbiamo due feste patronali importanti, il 16 luglio e l'8 settembre. La patrona di Scalea, la Madonna del Carmine, che abbiamo celebrato il 16 luglio, e poi ci sarà l'8 settembre un'altra festa importante con una bellissima processione a mare.
0: Che belle processioni!
3: Allora, Madonna verrà portata sulle barche in processione via mare.
0: Bello.
1: Allora, tra l'altro, Scalea c'ha.
0: Sindaco, aspetti, si calmi.
1: Io sono quello che fa la cultura. Scalea c'ha pure un bellissimo borgo antico arroccato sulla collina. Qual è il piatto tipico che possiamo chiedere sulla a collina. Scalea?
3: Il piatto tipico di Scalea, vabbè, intanto Scalea è la famosa per le alici e per la conservazione delle alici salate, il piatto tipico.
0: Anche per i porcini.
3: I fusilli calabresi, poi a Scalea vengono fatti...
0: I porcini?
1: No.
0: Io voglio, porcini, voglio le tagliatelle con i porcini, posso? Allora.
3: E quando è tempo, quando è periodo dei porcini, te li faremo assaggiare.
0: Vabbè, sindaco, allora, ci saluti
1: un
0: tutti.
1: Un momento, sindaco, grazie, viva Scalea, viva questa riviera meravigliosa. Adesso Fredella le fa la battuta su Scalea.
0: No,
1: che
0: non
1: anche
0: è
1: la
0: vero.
1: Città dove si...
3: anche perché da maggio... maggio potrete raggiungere Scalea anche in aereo, da Roma.
0: Sì, però sindaco
1: mi hanno... la battuta del gioco di carte.
0: Si gioca a carte a Scalea 40. Lo sa, sindaco, lo sa. È vero.
3: A Scalea 40.
0: Vabbè. Grazie, sindaco, saluti tutti, grazie mille.
3: Va bene,
0: ma che belli questi sindaci.
1: Te l'ho fatta fare la battuta.
0: Vabbè, ma l'ha scritta Bonucci comunque.
1: Sei contento. Bonucci, grazie, che ci segue qui dalla regia di Praia a Mare.
0: Possiamo salutare la signora col barboncino che sta passando davanti al nostro track, Tommaso Paradiso.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 19:22. Allora ascoltate RTL 125 e votate su RTL 125 Play il vostro Power Hits dell'estate.
1: Sì,
0: ma perché?
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 125 Power Hits Estate 2026 proprio al vincitore. Vagliù, che occasione, eh?
0: Esatto, perché mi poi incontrerete chiamando... anche Signori. No, guarda Gianni che ci arriva una richiesta da Santa Eufemia da Spromonte, il sindaco. Quindi tra poco andremo lì. Chi stai chiamando?
1: Allora, sta chiamando ripetutamente
0: Michele
1: Moliterni, che è
0: il re
1: della moda di Praia Mare.
0: Sentiamo che dice. Sono cambiati i colori, le tendenze da ieri a oggi.
1: 9 secondi, Michele
0: Moliterni. Non ce la facciamo.
1: Michele, dove sei? Non si piglia il telefono, spostati. Oh!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No.
3: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: Stavo pensando a te, Fabri Fibra, 19:32, Simioli, è arrivato il momento dell'aeroporto tanto atteso.
1: Ma
0: certo, siamo gli unici ad avere
1: perché,
0: uno studio.
1: Perché noi vi facciamo viaggiare mentre siete in poltrono a casa vostra, insomma, quindi da Praia a Mare, mo andiamo a Fiumicino. Lucia, buonasera, bentornata.
2: Buonasera a voi ragazzi. Oggi volevo raccontarvi un altro record fantastico che è stato segnato nella giornata di ieri. Quindi il volo più lungo del mondo, dei tempi. Abbiamo avuto un Qantas che da Melbourne a Tolosa è stato in volo per più di 24 ore, senza fare scalo, senza fare rifornimenti. Oggi però siamo qua con dei ragazzi che fanno un volo molto più breve e adesso ci dicono per dove.
3: Esatto.
0: Ma benvenuti.
3: Grazie, grazie.
2: Buonasera.
0: Presentatevi, vai.
3: Io sono Lodovico.
4: Io sono Carlo.
5: Gabriele.
2: E dove andate, allora, ragazzi?
3: Andremo a Ibiza, il volo partirà tra 2 ore, quindi siamo molto gasati, carichi.
0: Ecco, 3 single che vanno a Ibiza, 3 ragazzi di
1: rampolli,
0: Roma.
1: Tre rampolli, tre scapoli d'oro, perché abbiamo saputo che si tratta di 3 ragazzi, insomma, benestanti, no, Lodovico, giusto?
0: Giusto.
3: No, ma si sta bene, non ci si lamenta, dai.
2: Quindi, solo qualità nell'aeroporto di Fiumicino, ragazzi.
0: Esatto, quindi amici all'ascolto, con il CUD alla mano, fatevi avanti.
1: Soprattutto amiche, amiche. Dove tutti, andrete a ballare appena atterrate a Ibiza?
3: Questa sera all'AI, perché c'è una serata interessante con 2 DJ bravi, James Hype e un gruppo, i Meduza. E poi
1: Meduza,
0: beh, grandi Meduza,
1: dai,
0: posso dire,
1: grandi Meduza.
0: Hanno fatto ballare tutti con la Z, non con
1: hanno
0: la,
1: fatto pure scappare tutti, falla
0: dall'acqua,
1: le battute
0: dall'acqua. Quelli sono i Meduza dall'acqua.
1: Allora, quando tornate, vacanze lunghe oppure una botte via?
3: No, adesso è Ibiza, una botta e via e poi continuiamo.
0: In che senso, scusa, se no, posso sapere?
3: Tipi di botte, ma vacanza, dai.
1: Lascia perdere.
0: La botta di vita, Lodovico, giusto?
1: Dopo sta botta di vita e Ibizenca, dove andate? Ecco,
0: a Foggia, a Foggia.
3: Non abbiamo programmi precisi, crediamo di riposarci prima di ricominciare l'università.
0: Vabbè, ricaricate la carta di credito.
1: Vi aspettiamo a Praia. Dai, venite, grazie Lucia, new hit.
0: Vedo imbarazzato uno dei 3.

0: dai.
1: 19.41 in diretta da Praia Mare, RTL 102.5, Fredella e Simioli a protagonisti.
2: Ti devo fare una domanda, ma dimmi, da quando abbiamo ospite Grana Padano non ti sembra ci sia tanto love, che si respiri benessere, Francesco?
1: Sì, lo sento, caro Gianni. Grana Padano è amore, perché fa star bene, le sue proteine, vitamine, sali minerali sono adatte all'alimentazione di tutti e il suo sapore inconfondibile, devo dire che ha conquistato il mondo.
2: Aggiungo solo che Grana Padano è un'emozione italiana da condividere.
1: E allora, vogliamo andare tra poco da un altro sindaco sull'Aspromonte?
2: Abbiamo già detto che questo è, secondo la scienza, il giorno più fortunato dell'anno. Tra poco scopriremo perché. State con noi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. In the
5: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli

0: dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: One Republic 19:50 su RTL 102.5. Ma grande richiesta, noi stiamo richiamando Michele, che lo ricordiamo, il re della moda di Praia, è ormai diventato personaggio affezionados di Protagonisti. Non ti risponde?
1: Boh, ma vedi, senti? Boh.
0: No. Ha il telefono spento.
1: Lui prova a chiamare, poi lo richiamo. Allora, evidentemente ci sono aggiornamenti sul dress code per vivere, diciamo, in maniera contemporanea le spiagge di Praia Mare. Però, Michè, mettiamoci d'accordo. Allora, attenzione, intanto è venuto a trovarci Marco
0: della sicurezza di Laino Borgo. È l'uomo che ci fa sentire sicuri all'interno del TH Resort, giusto?
1: Allora, meno male che arriva una bella canzone. Dai, noi torniamo tra pochissimo. Olivia Rodrigo, che è la sorella di Zorro, giusto?
0: Io non parlo.
1: Dai, falla la battuta.
0: No, non lo dico. Di Don Rodrigo.

0: giudizi universali. Samuele Bersani, 19:58, alla fine quasi della prima delle due ore di Protagonisti. Ma visto che oggi è la giornata fortunata, noi dobbiamo chiamare, caro Simioli, sì, un affezionato, un becchino.
1: Onoranze funebri, oh, bellomunno, tra, esatto, poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Anche a Rosolina, in provincia di Rovigo, adesso sono le 20.
1: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura la conferenza stampa di presentazione del nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio, Roberto Mancini, e del nuovo direttore tecnico, Claudio Ranieri. Da parte sua Mancini si è detto dispiaciuto per come aveva lasciato la panchina dell'Italia per andare su quella dell'Arabia Saudita e ha aggiunto che giovani calciatori italiani bravi ci sono, mentre Ranieri ha svolto questo ragionamento sulle scuole calcio.
5: A Cagliari e in una piccola conferenza un addetto ai lavori mi ha detto: i bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi, questo non può essere, ci sono famiglie che non si possono permettere questo. Ecco, io voglio capire bene tutto, come funziona il settore giovanile scolastico, come funziona tutte le cose per poter vedere, perché non possiamo permetterci in questo momento storico dove i bambini sono presi più da altri giochi, dalle televisioni, dai videogiochi, da altri sport. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio.
4: Cambiamo decisamente pagina e parliamo del grande caldo di queste ore. Il servizio è di Mario Vai.
6: È iniziata la quarta ondata di calore dell'estate e secondo le previsioni accompagnerà l'Italia per almeno 10 giorni. L'anticiclone africano farà salire le temperature fino a 38-41 gradi all'ombra da nord a sud, con valori ancora più elevati nelle aree interne delle isole maggiori. Oltre al caldo intenso sono attese notti tropicali con minime superiori ai 20 gradi e in alcune zone oltre i 25. I terreni continueranno ad inaridirsi mentre i mari raggiungeranno temperature comprese tra i 28 e i 30 gradi. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. Il sole dominerà quasi ovunque con temporali oggi su Sicilia e Alpi e nel fine settimana isolati rovesci pomeridiani confinati ai rilievi alpini.
4: Infine, per la pagina politica, sul discusso emendamento di Fratelli d'Italia che amplia le intercettazioni, oggi è intervenuto così il presidente del Senato La Russa alla classica cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Ascoltiamo.
7: Credo che al 99,99%, così non diamo il 100%, quell'emendamento, al di là di come io lo giudichi, debba essere dichiarato non proponibile. E così, tranne quello 01 che lascio solo per correttezza, e così avverrà.
4: È tutto, ora ci sono il meteo e il traffico.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me.

0: È elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
2: Previsioni del tempo.
3: Buonasera da Paolo Corazzona. Ci attendono giornate bollenti in Italia, temperature in ulteriore aumento. Domani toccheremo anche i 37-38 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale, un pochino meglio al sud, ma anche lì dal weekend le temperature raggiungeranno punte elevate. Per adesso poco da segnalare, estate piena, solo qualche temporale di calore in montagna venerdì, ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Cominciamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente in galleria segnaliamo un chilometro di coda tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Il traffico transita su due corsie. Situazione simile sulla 4 Milano-Brescia tra Brescia Ovest e il bivio con l'A21 Torino-Brescia in direzione di Padova. Per il traffico intenso registriamo code sulla tangenziale di Napoli, nel tratto compreso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Segnaliamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 15 minuti. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, per un incidente ora risolto si segnala un chilometro di coda tra Portonaccio e Via Togliatti verso il Grande Raccordo Anulare. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. È tutto, buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 20.05, la seconda ora di protagonisti direttamente da Praia. Amici e amiche Massimioli, abbiamo deciso di prendere lezioni di inglese e quindi abbiamo con noi una professoressa che ci sta seguendo qui sul track.
6: Ma tantissimi veri norma ci stanno raggiungendo. Come si chiama la professoressa?
3: Debora Califano.
6: Benvenuta, prof. Debora. Intanto vogliamo ricordare che siamo collegati non solo da Praia, ma dalla Sardegna con il nostro Baguini. Anche dalla Sicilia,
3: dove va tutto liscio come le olie lì, diciamo la verità. Allora,
6: fammi salutare Cheyenne, la Ceci e c'è Bellomunno.
3: Bellomunno,
6: buonasera Bellomunno.
3: Onoranze funebri Bellomunno.
6: Dal 1901,
3: diciamo.
6: Tra poco la chiamiamo, noi amiamo il black humor.
3: Quindi
6: le domanderemo in questo che è considerato il giorno più fortunato dell'anno. Se sono morti,
3: no,
6: sì.
3: Vabbè,
6: se siamo morti pure
3: oggi.
6: Morti pure oggi. Che giorno fortunato.

0: alle 20:11 RTL 102.5, ma il giornale ha la giornata fortunata e noi dobbiamo collegarci con un uomo, che dire, un uomo che ha fatto la storia di Napoli anche nell'aldilà.
1: Ma quale di Napoli? In tutto il mondo. Allora, onoranze funebri, Bello Munno, buonasera, CEO.
2: Buonasera. CEO.
0: Ma questo Munno o l'altro Munno?
1: Dico CEO. Questo è l'altro Munno, l'importante è che sia. Buonasera.
0: Sì. Sempre pronto, posso dire.
2: Della famiglia è sempre lasciatevi trasportare, quindi andiamo.
1: Lasciatevi trasportare.
0: Scusi, posso spezzare un'arancia a suo favore? Complimenti. Perché per la vitamina C, ma lei risponde sempre, cioè sempre sul pezzo, ma come fa? Ce lo può dire?
2: Perché ma certo, succede perché ogni chiamata resta fatto
0: ma quanto è
1: allora,
0: che schifo
1: dottor Bellomunno, noi l'abbiamo chiamata per chiedere, siccome secondo non so chi, la scienza, i maghi, sì, gli astronomi, gli astrologi, questo di oggi che giorno è? 29 luglio è considerato il giorno più fortunato dell'anno. E allora io e Fredella ci siamo domandati
0: quanto è incassato oggi, com'è andata la giornata,
1: un lieve calo del PIL, diciamo, del caro estinto?
2: Ma c'è stato anzi un picco della mortalità in questi giorni, quindi è fortunato per alcuni e sfortunato per qualcun altro,
0: Però a lei va sempre bene, posso dire, tutte le volte che la chiamiamo sono sempre picchi. No.

0: aiuto più quella festa di mercato sicuramente dei Fortnite.
1: No, in questi giorni non è che ci interessi molto, proprio oggi 29 luglio rispetto a ieri.
2: Come è andata?
0: Abbiamo portato a casa il risultato anche oggi.
2: La giornata. Quindi, ma ha chiuso la serranda oggi? Scusi.
1: Quindi sta cosa del giorno fortunato è una cagata autentica.
2: Ma ha chiuso la serranda?
1: Cioè sono morti pure oggi.
0: Non chiudiamo, è sempre aperto.
2: Bene, ma noi ci sentiamo. Posso dire, io quando parlo con lei mi sento a casa un po' anche perché sono già vestito, no? Per quel giorno. E quindi mi sento a casa. Chi stai chiamando? Scusa,
1: Michele Moliterni ancora, che mi ha richiamato. Allora,
2: attenzione,
1: pronto,
2: aspetta,
1: Michele.
2: Michele, il re della moda di Praia.
1: Michele, caro, ma ci stai chiamando? Sei in diretta nazionale, Michele Moliterni, il re della moda.
3: Ma io vi sto chiamando perché voi mi avete chiamato.
2: Ma noi ieri ti abbiamo chiamato.
1: Ecco, allora ho al telefono Bello Munno, onoranze funebri.
2: Grattati, vabbè.
3: Bello Munno, onoranze funebri.
1: Lo conosci, è famoso, no? Famoso.
3: Ma lascia stare, onoranze funebri, non ci interessa.
1: Non ci interessano, va bene.
0: No,
1: ti volevamo dire, dice Fabio, mai dire mai. Comunque, in ogni caso, non è che vogliamo. Senti, Michele, oggi è il giorno più fortunato dell'anno, secondo non so chi. Ti risulta?
3: Sì, io per me sì.
2: È andata bene.
3: Già parlare con voi, già sono fortunato.
2: Ma quanto ha guadagnato oggi? Chiedi.
1: Vuoi parlare con Bello Munno?
2: No, non penso, secondo
3: ma
2: me.
3: Ma parlava pure con Bello Munno.
2: Scusa, ma posso chiedere quanto ha guadagnato?
1: Fredella vuole sapere quanto hai incassato oggi con la tua boutique.
3: Allora, senti, ho fatto solo due vendite, 500 euro.
2: Ma è la due vendite, 500 euro? Ma veniamo noi, scusi.
3: Io sto sentendo per radio. Io.
1: Ma noi manco se facciamo 10 programmi arriviamo a 500 euro. Michele, allora, vabbè.
3: Ma che se vuoi 500 euro, guardate, mi attendo a mezz'ora.
2: Sì, ma Michele, forse sei rimasto in altri tempi. Vabbè, ti farei parlare con il mio commercialista.
1: Comunque ti saluta Bello Munno, ti serve il suo numero?
3: No, lascia stare.
2: Me lo puoi passare, che lo voglio salutare.
1: Aspetta, ti vuole salutare Fredella, vai, veloce che dobbiamo.
2: Michele, domani 1000 euro, visto che oggi hai incassato 500.
3: Sì, capito? Ma io vi avevo fatto un messaggio, quando dico una cosa, vi volevo dare tre t-shirt particolari.
2: E vabbè, domani ce le ma le marchette non facciamo capire a tutta l'Italia, domani ce le veniamo a sgraffignare. Grazie Michele.
1: Grazie.
2: E allora posso dire una delle ecco, è partito anche lo sbreng perché
1: giusto.
2: La marchetta.
1: Grazie Cologno, grazie Fabio, grazie Beppe. Allora, Irama con la sua, come si chiama? Cabana.
2: Sì, Cabana, e tu sei un Volta Cabana, posso
1: io sono,
2: dirlo.
1: Sì, un dolce Cabana.
2: Ecco, ti volevo.
1: Un abbraccio.
2: Vai con Irama.

0: Noel Gallagher, 20 e 22, RTL 102.5. Ma attenzione, yes, perché dobbiamo dirlo: il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: RTL 102.5, radio partner dell'evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscene e poi.
0: Poi tutto quello che accade.
1: L'atmosfera unica del torneo.
0: Restate con noi.
1: Avevo lasciato una per non farti fare la comparsa, tu che sei nato protagonista.
0: Ma tu di solito fai la scomparsa il venerdì.
1: Allora,
0: aeroporto?
1: No, sei un bastardo. Allora, sì, tra poco andremo all'aeroporto dove scopriremo, è vero, viaggiatori. Che
0: ma,
1: altro?
0: Scusa, ma vogliamo chiedere il piatto preferito quando arrivi a Roma?
1: Ma c'è, non lo chiediamo più. È una domanda nuova, la facciamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta

0: 102.5 Play.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa!

0: Lenny Kravitz, io e Simioni abbiamo lo stesso fisico, yes, dopo anni e anni di addominali
1: dire,
0: da tavola.
1: Lo puoi dire forte.
0: I cosiddetti lardominali.
1: E noi ce l'abbiamo senza sottoporci agli stressanti allenamenti a cui sto guaglione di Lenny si sottopone, ma c'è Lucia che dirà delle cose serie. Andiamo a Fiumicino, buonasera, bentornata Lucy.
0: La nostra inviata.
2: Buonasera a voi. Eccola. Come tutti forse non sanno, io lavoro all'aeroporto di Fiumicino e ho trovato una mia collega che però lavora in un altro aeroporto.
0: Martina. Ma che bello.
1: Dai.
0: Uno scambio.
2: Io lavoro all'aeroporto di Bari.

0: di palese.
1: Ah,
2: palese,
3: è palese, è palese.
1: Come si chiama la tua collega Lucia?
0: Martina.
3: Martina, che ci ricorda anche la nostra collega
1: Martina Rinelli, che salutiamo. Certo, senti Martina, qual è il tuo ruolo all'interno dell'aeroporto di Bari?
0: Allora, io sono un'agente fiduciaria.
3: Ecco, che significa fiduciaria? Che fa rima con finanziaria. Quindi non so se ti occupi
1: di... Cioè, che fai? Dei prestiti al volo prima del viaggio?
3: Quale tasso?
1: No.
0: Allora, praticamente sarebbe il grado inferiore alla guardia giurata. Quindi hai capito?
3: Quindi security, giusto?
0: Esatto,
1: un ruolo di grande responsabilità, bisogna dirlo.
3: Sicurezza. Bene, dove vai?
1: Dove stai
3: torni
1: andando?
3: A Bari, giusto?
0: Sì, sto sempre all'aeroporto di Bari.
3: Ecco, quindi, ma perché sei venuto a Roma? Per curiosità, così?
0: Perché siamo partiti stamattina dall'aeroporto di Bari e adesso stiamo ritornando a casa.
3: All'aeroporto
0: siamo
3: di Bari.
0: Andati, esatto, perché siamo andati alla cerimonia del Vasco di mia sorella.
3: Ecco, però siete partiti stamattina dall'aeroporto di Bari,
0: esatto.
3: Giusto?
1: Perché chi lavora in un aeroporto e Lucia è una testimonianza vivente, non ce la fa sta senza l'aeroporto.
3: Esatto,
1: cioè loro
3: esatto.
1: Che lavorano lì, le stazioni manco le vogliono vedere. Loro vogliono vedere
3: voi l'aeroporto. Volate soltanto.
1: Loro amano quell'atmosfera.
3: Tua sorella, secondo me, si chiama Deborah, giusto?
0: Esatto, bravissimo.
3: Vedi, io mi sento Thelma oggi. Io riesco anche a indovinare i nomi, e secondo me sei andata alla Cecchignola.
0: Esatto, complimenti.
3: So tutto.
1: Grazie. Senti, ma sei un grande.
0: Allora, grazie. Ma allora, posso fare un'ultimissima domanda a Martina, che resti internos?
1: Sì, vai.
0: Meglio l'aeroporto di Bari o l'aeroporto di Roma Fiumicino?
1: Cattiva.
0: La sincerità? Vai, aeroporto di Bari, perché è molto più piccolo.
3: Io avrei chiesto quanto guadagni, visto che
1: comunque
0: Lucia,
1: tu la devi capire, ogni aeroporto è bella mamma sua.
3: Esatto,
1: ecco qua.
3: New It.

0: Yes.
1: Eccoci, allora Terence Trend Army 20:42 su RTL 102.5. Prenotiamo?
0: Sì, siccome non abbiamo il tempo di farlo in privato, prenota per questa sera.
1: Prenotiamo. Pronto?
0: Il Sailors
1: di Praia?
2: Sì, siamo noi.
1: Ecco,
2: buonasera.
1: Ecco, lo sa che è in diretta su RTL 102.5?
2: Oh, che bello, che onore.
1: Lo sa che deve dire a tutta Praia Mare di ascoltare la radio, di ascoltare RTL 102.5?
0: Ma non solo, a tutta la riviera. La
2: stiamo
0: riviera
2: già registrando anche noi.
0: State registrando.
1: Che sta registrando, scusi?
0: Tutto l'intervento.
2: Stiamo registrando la chiamata.
1: Ah, bene, ma che bello. Ma lei ha la cassa?
2: Sì.
1: Quindi hai il registratore di cassa. Ecco perché.
0: Stiamo registrando la chiamata. E come volessero usarla contro di
2: allora,
0: noi.
2: Siete stati già qui o è la prima volta?
1: È la nostra prima volta, ci vedremo stasera e verremo da lei.
0: Un tavolo per quante per 50, quanti siamo?
1: 50.
0: 50. 50.
1: 50. 50. 50.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Claudio Baglioni, che notte è questa?

0: due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
0: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Benvenuto Laura Pausini, 20:51, siamo quasi in chiusura. Massimioli, è arrivato il momento.
1: Vado.
0: Di scendere, scenda.
1: Vado in cantinetta, proponi una band, un duo degli anni 80. Dai,
0: 83.
1: Poi
0: voi
1: scegliete il pezzo.
0: Eurythmics.
1: Dai, 378-378-1025, un pezzo degli Eurythmics, vai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sono fortunato.
3: È arrivato Taranto.
2: È appena arrivato Taranto. Lui, solo lui può dire qual è il pezzo più votato degli Eurythmics.
3: Numero
2: Taranto.
3: 41.
4: C'è la tombola, qua dentro.
3: La tombola, la tombola.
4: Sì, ha vinto questo pezzo. Lo dirà, scusate, a contare i voti, perché comunque sono stati tanti. Quanti? Oggi 72.
2: Quale pezzo ha vinto?
4: Sweet Dream.
2: Eccolo.

0: E beh, ha scelto Francesco Taranto, è andato per noi in cantinetta. Eurythmics l'ha scelto lui, 1983. C'è scritto,
1: non lo so, c'è scritto, ma non si 83. Può neanche, non dovresti, lo sai.
0: Ma tanto è prescritto, sono passati 42
1: allora,
0: anni.
1: Noi ormai ce ne andiamo, appuntamento anche domani con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo e che fa stare tanto bene.
0: Sai che ti dico che Grana Padano fa star bene proprio grazie ai suoi nutrienti e anche grazie ai suoi valori: autenticità, benessere, equilibrio. E se ci fa sentire bene significa che è amore.

0: E l'amore, si sa, va condiviso. Ecco un altro grande principio di Grana Padano. Grazie, bene, grazie a tutti, anche a te.
1: Tra poco la suite speciale Summer Edition, come si dice?
0: Summer Edition.
1: Con la Power Hits, New Hit, tutto cosa. Va bene,
0: l'ora
1: a domani.
0: L'inglese l'abbiamo saltata. Addio.

Vita Morte Miracoli Tour 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di J-Ax. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Torraca, in provincia di Salerno, sono le 21.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano c'è il calcio. Pronto il Mancini bis per la risalita azzurra. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, ma c'è anche da ricucire il rapporto di amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 abbandonò la nazionale a Ferragosto per scegliere i dollari dell'Arabia Saudita. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Intanto Claudio Ranieri, direttore tecnico, ha dato la sua ricetta: ai bambini insegniamo a dribblare, non a vincere. Poi ha aggiunto: le scuole e calcio costano troppo, rimedieremo. Siamo alla cronaca con la clamorosa svolta nel Vicentino, dove un cronista che aveva denunciato di essere vittima di un attentato ora è accusato di aver simulato tutto. Il servizio di Alessandra Giannoli.
4: Svolta nelle indagini sulle presunte minacce con lettere e anche un attentato al giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, che sembrava fossero da ricondurre alla sua amicizia con il parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello. La procura di Vicenza lo ha indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato, in sostanza accusandolo di aver organizzato da sé l'attentato incendiario del 30 maggio scorso, quando alcune bottigliette di gas vennero date alle fiamme davanti alla sua casa sull'altopiano di Asiago. A incastrare il ventenne aspirante giornalista, le immagini della videosorveglianza, gli acquisti online delle bombolette e dell'alcol usato per incendiarle, perquisita la sua abitazione dai carabinieri di Bassano del Grappa. Prima dell'attentato a maggio il cronista aveva denunciato altri episodi di presunta intimidazione il 5 novembre, l'11 dicembre e il 16 febbraio. Cappellari è stato individuato come l'autore dell'attentato e anche di tutto il contesto precedente di lettere minatorie, attentato quello del 30 maggio che aveva scosso i vertici regionali e nazionali, tanto che il ventenne aveva ricevuto anche la vicinanza della Premier Meloni.
1: È stato firmato il contratto della sanità che prevede un aumento di 240 euro agli infermieri e riguarda oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tra infermieri, tecnici e amministrativi. L'intelligenza artificiale entra nel contratto, arrivano anche il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Al concerto evento per la pace che si sta svolgendo a Castel Gandolfo con il Papa è presente anche l'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani. La pace regni nelle vostre case, ha detto Leone, salutando i giovani arrivati dall'Uganda, dalla Terra Santa e anche dall'Italia. È davvero tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni, partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente in galleria segnaliamo 3 km di coda tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna. Il traffico transita su due corsie e in chiusura vi informiamo che sulla 1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura dell'entrata di Modena Nord in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ci siamo 4 minuti dopo le 21 in questo mercoledì 29 di luglio. Ti insegno una cosa, perché sì, mercoledì di solito il padrone di casa numero 1 Simone Palmieri dice,
7: che salutiamo tra l'altro,
6: che salutiamo, che è in ferie.

0: Mercoledì, giornata staccionata, meno due al weekend, si scavalla, Beppe! Opla, eccoci qua. Buonasera Francesco Taranto.
1: Buonasera caro Nick Giustini. Applausi. Quanti applausi ci sta mettendo oggi il nostro Beppino?
0: È felice perché domani non lavora Beppe. Applauso per Beppe.
1: Applauso per Beppe.
0: Applauso anche per Cristian Albertoni in regia, certo. Per Fabio Romano qui con noi in diretta dal da Praia Mare, dal TH Resorts, posto cioè, meraviglioso.
1: Un applauso un po' remixato sento. Cioè, non
0: sentiamo,
1: so se
0: risentiamolo, senti. Vai Beppe. Grazie Beppe.
1: È un applauso con singhiozzo praticamente, però è bello.
0: Arriviamo fino alla mezzanotte, Fra, e preparatevi perché stasera vi farò una prospettiva di come mangia Francesco Taranto in villaggio, che è incredibile.
1: Capisco,
0: però
1: non capisco perché dici questo. Prego,
0: no, prego. Tra poco scopriamo tutti. Iniziamo però con il momento ghiacciato del Capo Tonic, l'aperitivo dell'estate, fresco, frizzante e con il carattere inconfondibile del Capo.
1: Ecco la ricetta: 4 centilitri di vecchio amaro del Capo, tonica, lime e tanto ghiaccio, semplice come una bella serata d'estate da passare con gli amici vecchi e nuovi, con un Capo Tonic, l'aperitivo o il dopo cena diventano protagonisti del momento ghiacciato.
0: E tra poco c'è il momento della canzone sbagliata, prima però sigla Beppe.
2: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: sua paprika alle 21:12. RTL 102.5, l'unico ingrediente che mancava nei piatti di Taranto questa sera qui al TH Resort.
1: Proprio una brutta persona, devo dire, veramente. Sono solo tre giorni, tra l'altro, che stiamo lavorando insieme.
0: No, in realtà sono affascinato, ma tra poco ve ne racconto, parliamo, perché sì. È bello anche, magari chiacchieriamo anche con voi con le vostre abitudini a tavola. Però ecco. In realtà è il momento della canzone sbagliata e ci siamo. Taranto ha imparato le regole. Prego,
1: forse, non lo so, ho studiato vediamo, in questi giorni. Vediamo. Che anche ovviamente quando vi sentivo semplicemente dalla macchina. Allora, noi tra poco vi faremo sentire una canzone famosissima, possiamo dire famosissima. Però al contrario.
0: Bravo,
1: ok,
0: bravo.
1: Voi dovete appunto ascoltarla, indovinare quale canzone è, chiamarci allo 02 25 15 15 e dirci due cose molto semplici.
0: Sì.
1: Oddio, sono semplici, dipende, però tendenzialmente molto semplici. Cioè, chi canta questa canzone e il titolo del brano. Queste due cose.
0: L'hai capito perfettamente? Allora, Beppe, per favore, scratch a reverse. Beppe.

0: sì,
1: una delle voci più iconiche della storia della musica italiana. Punto fine, basta al femminile. Chi è che canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo? Tra poco siete in diretta con noi. Prima c'è Amélie.

0: 21 e 18 minuti della suite 125 di Kid Laroi con Justin Bieber, ma soprattutto stiamo giocando, ovviamente come sempre a quest'ora, la canzone sbagliata. Caro Nick, vogliamo... no, dopo far risentire, giusto?
1: Sì, bravo. Prima dobbiamo presentare, esatto, i due sfidanti di questa sera. Nell'angolo blu, dalla parte sinistra del nostro... boxer
0: è blu, cioè, è blu, sì. Non lo sapevo. Ah, ok.
1: Non ti piace il blu?
0: Sì, sì, no, mi piaceva.
1: Sei
0: no,
1: contro
0: sì.
1: il blu.
0: No, anzi,
1: no, è vero, i nostri colori preferiti allora, sono, diciamolo sempre, vestiti. Rosso,
0: nero e bianco. Scusa, è vero, mi dimenticavo.
1: Buonasera, certo. E benvenuto a Giampaolo. Ciao Giampaolo.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao, come stai?

0: Tutto bene, grazie, benissimo.
1: Oh, da dove ci chiami, Giampi?
0: Milano.
2: Ah, ok. Che fai nella vita, caro Giampi?
0: Architetto.
2: Quella bellissima. Bellissimo,
1: perché Giampaolo ha solo una risposta, sì, sì, una parola per risposta. Cioè, non gli frega
2: niente.
1: Perché
2: in radio bisogna essere, no? Belli, sì, stringati.
0: Sì, rapido,
2: bravo, asciutti. Asciutti, bravo, bravo.
1: Ma architetto di che cosa?
0: Interni, in appartamenti, più che altro.
2: Infatti pensavo dicesse case, punto. Così,
1: attenzione, colpo di schiena, perché io potrei aver bisogno di te, Giampaolo.
0: Il numero lo avete
2: nella radio per
0: problema.
2: Queste cose. Ma cosa?
1: Una
2: cosa
1: fai un buon prezzo, Giampaolo?
0: Sicuramente.
1: Grazie, grazie. Allora parti già favorito. Io ho comprato casa adesso.
2: Perché favorito? Perché fai un bando? Cosa fai?
1: Vediamo cosa ha da offrirci Cristina. Vabbè. Buonasera Cristina.
3: Buonasera a voi ragazzi.
1: Buonasera Cri, cosa hai da offrirmi tu in cambio?
3: Io nulla, sto al lavoro, sto prendendo un ufficio di commercialisti. Secondo me uno degli uffici più noiosi.
2: Ah, ok. Tu fai questo quindi di lavoro, giusto? Fai questo?
3: Sì,
2: quindi.
3: Sì, sono imprese di pulizie. Sì.
2: Imprese di pulizie, può servirti pure quella, però, Nick. Comunque,
1: beh, sì,
2: l'impresa.
1: Perché facciamo così: prima Giampaolo mi arreda e mi aiuta a costruire.
2: Lei viene a pulire.
1: E invece, poi, quando è tutto finito, Cristina viene a darmi l'ultima pulizia. Devo fidarmi, Cristina, sei brava, vero? Sì. Sì, lo prendo come un sì. È svenuta Cristina, non vuole esporsi.
2: Lascia decidere a te se
1: come dice Checco Zalone, umiltà bambino.
2: Esatto,
1: sempre prima di tutto. Allora, ragazzi, è arrivato il momento di giocare, vi facciamo risentire un pezzettino di canzone. Prego, Beppe. Grazie, Beppe. Allora, partiamo da Giampaolo. Giampaolo, ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te.
0: Giorgia.
1: Cristina, confermi o ribalti?
3: Confermo.
1: Bravi.
2: Bravi ragazzi. A questo punto, cara Cristina, il titolo però ci serve, il titolo esatto della canzone.
3: Di sole e d'azzurro.
1: Giampaolo, confermi o ribalti?
0: Assolutamente confermo.
1: Allora noi andiamo al VAR, vediamo, dal signor Beppe di Dio, è di sole e d'azzurro di Giorgia.

0: atomica.
1: Senti, bello. Hai sentito lo svirgolo che ha fatto? Forza. Bravi. Questo è il mio momento preferito, quando cantano,
2: sì,
1: è bellissimo. Grazie Giampi, grazie Cri, la canzone sbagliata tornerà domani, sempre tra le 21 e le 21.30, ma il nostro Taranto ha qualcosa di importante da dirci.
2: Ecco, anche oggi, caro Nick, volevo dirti questa cosa, cioè ascoltate RTL 125, votate su RTL 125 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare, già ho mangiato tanto, mica se fai così, il premio RTL 125 Power Hit estate 2026 proprio al vincitore.
1: Oh, ci vediamo sul palco, ci vediamo sul palco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Corri da Tro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
10: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
9: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Ciao!
13: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
12: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
13: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
12: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
14: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
12: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
14: È tutto.
12: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Man I Need, Olivia Dean alle 21.34, RTL 102.5, una dei grandi, insomma, uno dei grandi desideri di Stefano De Martino per quello che riguarda Sanremo, pare, perché si dice che, insomma, il bro, come si dice adesso i giovani, lo fanno.
1: Cioè, tu stai chiamando Stefano De Martino il bro.
0: Okay, no. Il bro ha dei grandi desideri, tra cui Olivia Dean oppure Bruno Mars come ospite internazionale. Il bro punta...
1: Così, ha detto due nomi, sì. Così. So, Olivia Rodrigo non la vuole, ancora non è
0: arrivata, però Olivia Dean o Bruno Mars sarebbero tanta roba. Bruno Mars che è stato proprio in Italia qualche giorno fa, nei suoi due bei concerti a San Siro. Allora, tra poco parliamo di abitudini alimentari particolari.
1: Capisco perché continuo a insinuare questa cosa. Possiamo
0: dire così: carboidratesche.
1: Non mangio carboidrati essenzialmente, quindi dopo non li mangio, quindi non capisco perché dici questa cosa.
0: Via, però, novità, Arti 5.

0: Show Me Love, Robin S all'interno della suite 125, 21 e 40 minuti.
1: Allora, Fra, senti cosa mi scrive sta mia amica, perché è abbastanza incredibile. Domani è il mio compleanno, vorrei offrire un aperitivo agli amici. Cosa consigliate?
0: Vabbè, ma per andare sul sicuro e avere il mood giusto, il Capo Tonic direi che è perfetto. 4 cl, centilitri, di vecchio amaro del capo, tonica, lime e tanto ghiaccio fresco, semplice, frizzante.
1: E se vuoi farla ancora più facile, c'è anche il Capo Tonic ready to serve. Devi aggiungere solo ghiaccio e lime. Facci sapere, amica nostra, come è andata anche al 378-378-1025. Tra poco credo che saremo raggiunti da un giornalista della redazione, perché c'è una notizia importante dell'ultima ora che riguarda una leggenda del nostro sport. Quindi noi non vi diciamo niente per evitare di...
0: Assolutamente sì, però insomma tra pochissimo ne parleremo sicuramente. È vero, il tono il nostro è un po' così, ma per ovvi motivi. Insomma, torniamo tra pochissimo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca.

0: banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: 21:51 minuti, Storytella 105, Calcutta, paracetamolo. Allora, caro Nick, noi adesso, da qui in poi, anche nella seconda ora, ovviamente, vorremmo parlare del prendersi una pausa, che può valere per tantissime cose. Certo, a volte può essere in una coppia, no? La famosa
1: pausa.
0: Potrei
1: farlo adesso.
0: No, in che se vuoi andare.
1: Pausa, non si può.
0: Vuoi andare,
1: non,
0: no,
1: non
0: volendo, può no, valere no. Quello, vero? Dal lavoro, per esempio, sì. Perché no? Ma da tante cose, dai social ci sono quelli che magari fanno il detox.
1: Anche da un hobby, da uno sport che facciamo. No. 378-378-1025, l'ultima volta che vi siete presi una bella pausa.

0: meraviglia, Litfiba, vivere il mio tempo alle 21.58 a chiudere la prima ora della suite in questo mercoledì 29 di luglio in diretta sempre dalla Calabria con Francesco Taranto e Nick Giustini fino alla mezzanotte e voi al 378-378-1025.
1: Eh sì, vi chiediamo proprio questo, l'ultima volta che vi siete presi una bella pausa da qualcosa o da qualcuno, diciamo prima, può valere nelle storie d'amore, naturalmente in amicizia, perché no, però poi appunto parlavamo di cose un po' più pratiche, tipo una pausa magari dai social perché poi ci rendiamo conto che ci stiamo troppo, eccetera, eccetera. Può valere magari da un lavoro.
0: Come no, certo.
1: Da una situazione un po'
0: tutto quello
1: un po'
0: che
1: tossica.
0: Magari esatto, vi ha causato un po' di stress e allora voi avete detto basta, mi allontano per un po'. Ci sentiamo tra poco nella seconda ora.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Praia Mare, in provincia di Cosenza, sono le 22.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola, in primo piano il Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così è iniziata la conferenza stampa in FIGC del nuovo commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dalla nazionale nel 2023, andato a Riyadh a guidare l'Arabia Saudita. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto, sono molto dispiaciuto. Ma sentiamo Roberto Mancini.
6: Io cercherò di mettere in campo una squadra che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
5: Spero che la squadra giochi bene, i tifosi mi perdonino, ha aggiunto Mancini. Orgoglioso e fiducioso, c'è tanto da lavorare, ha dichiarato il presidente e direttore tecnico del Club Italia, Claudio Ranieri. La prima sfida per il secondo corso di Mancini si terrà il 25 settembre per la Nations League contro il Belgio.
4: Il Milan, con una nota diffusa sui suoi social, smentisce le false voci circolate sul web in merito alla morte di Franco Baresi, che sottolinea invece sta affrontando un momento delicato e il club rossonero chiede di rispettare la sua privacy. Ora cambiamo argomento, in arrivo più poteri per la polizia, si parla anche di riconoscimento facciale, ma non mancano le polemiche. Alberto Ciapparoni.
7: La prima mossa c'è stata in Commissione Affari Europei a Palazzo Madama, perché la maggioranza ha dato il via libera tra le proteste indignate dell'opposizione. Parliamo di un decreto legislativo dell'esecutivo Meloni che amplia i poteri di polizia sullo riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale. Sono due le norme. La prima, in casi urgenti, cioè minacce imminenti di terrorismo o persone scomparse, gli agenti potranno farsi autorizzare l'uso dei dati biometrici raccolti appunto con l'intelligenza tramite comunicazione anche in forma orale al pubblico ministero. La seconda, sarà permessa la raccolta preventiva e la memorizzazione per 7 giorni dei dati di tutte le persone che accedono a luoghi rispetto ai quali si identifichi un'esigenza di ordine pubblico. Palazzo Chigi affretta per l'approvazione definitiva, ma secondo il senatore PD Filippo Sensi si tratta di un altro mattoncino per lo stato di polizia che verrà.
4: È tutto, meteo e traffico.
2: previsioni del tempo.
8: Buonasera da Paolo Corazzona, ci attendono giornate bollenti in Italia, temperature in ulteriore aumento, domani toccheremo anche i 37-38 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale, un pochino meglio al sud, ma anche lì dal weekend le temperature raggiungeranno punte elevate. Per adesso poco da segnalare, estate piena, solo qualche temporale di calore in montagna venerdì, ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare su tutta la rete, questa è l'unica eccezione al momento. Sulla 8 Milano-Varese tra Origi Ovest e Castellanza verso Varese c'è una coda per lavori di ammodernamento. E sempre per lavori vi informo che sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona è chiuso fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia quindi è tutto, vi auguro buon viaggio.
4: Grazie, è tutto, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5 minuti, RTL 102.5, la seconda ora della suite fino alla mezzanotte con Francesco Taranto e Nicolò Giustini insieme a voi anche al 378-378-1025 per parlare di pause e non solo, tra poco con noi ci sarà Primo, però Taranto ha qualcosa da dirci.
1: Caro Nick, sono tornato di nuovo per dirti questo, avete sentito, il 2 di settembre Arena di Verona torna il Future Hits Live, quindi anche il 2 settembre il cast sarà veramente spettacolare, acquistate subito il vostro biglietto.
0: Ticketone.it, yes. Questa è la referenza. Sarà una figata assurda.

0: Apriamo la seconda ora della suite 125 Purple Disco Machine con Sophie and the Giants, qui in diretta da Praia Mare. Ma noi salutiamo non solo Praia Mare, ma tutta la Calabria e in particolare
1: una piazza meravigliosa, quella di una città qua vicino, che è quella di Tropea, posto fantastico. Ci stanno seguendo dal Bar Veneto. Allora noi mandiamo un mega abbraccio, un mega saluto a tutta la piazza, che tra l'altro ci ha su un maxi schermo. Quindi io sono un po' piccolino e tu sei ancora più maxi. Nello schermo maxi,
0: è bello, tipo i mondiali, immagino una situazione tipo i mondiali,
1: stanno
0: però
1: il tifo per noi
0: per assistere alla suite, bellissimo.
1: Comunque noi stiamo colonizzando anche qua, è tutta Praia Mare. Bravo. Tutta RTL 102.5 è meraviglioso, vengono da ovunque per vedere il nostro track.

0: Domani non lo so, non ti dico no. Loredana Bertei, Bundapash alle 22:19, RTL 102.5, la suite. Allora, ti sto presentando un po' di amici della suite storici. Lui è veramente il nostro zio. E allora, buonasera e ben trovato a Primo. Ciao bello!
1: Ciao ragazzi, diciamo fratello maggiore, dai che sta meglio.
0: Sì. Allora, ma zio nel senso buono, capito? Affettuoso del termine, che c'è quello che ci dà una pacca sulla spalla, che ci dice le belle cose.
1: No, cioè, a proposito, mi volevo unire al vostro saluto al Bar Veneto di Tropea, che io sono un frequentatore.
2: Allora.
1: Fantastico, Angelo è un ottimo barista, barman, persona splendida. Sabato andò a trovarlo.
0: Ole, fantastico, ole, fantastico. Siamo felici di sentire questo. E magari un argomento da bar, no? Un argomento che sicuramente qualcuno questa sera a Piazza Tropea, ma ovunque, sta affrontando con amici, parenti, eccetera, eccetera, è quello della nazionale. Perché da ieri abbiamo ufficialmente un nuovo CT e un nuovo direttore sportivo, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Che scelta è, Primo? Ti piace, ti convince dopo quello che è successo con Maldini e Leonardo?
1: Non mi ha convinto quello che è successo prima, perché io non ho mica niente né con Mancini né con Ranieri, ragazzi, però voglio dire, l'ennesima barzelletta all'italiana, ci siamo fatti conoscere anche a sto giro, secondo me, ragazzi. La verità è che all'indomani della nomina da parte di Maldini e Leonardo di Pirlo c'è stato subito molto scetticismo sul nome di Pirlo, e questo lo dobbiamo dire, cioè, c'era almeno un 70-30, siamo onesti, ok? Anche di più forse. Il giorno dopo, quando è uscita la notizia di questa famosa azienda di Mosca, di questa sponsorizzazione, lì chiaramente i detrattori ci hanno mangiato sopra. È questo che a me non è piaciuto tanto, perché questa è ipocrisia, e hanno usato questa cosa come un pretesto, no? E anche Malagò, secondo me, un po' ci ha giocato sopra. Questo perché lui sinceramente secondo me non era poi così favorevole alla scelta di Maldini e Leonardo, diciamolo. Lui Mancini l'ha visto da subito.
0: Lui ha detto proprio espressamente: io da subito ho voluto Mancini, volevo Mancini, era il mio prediletto, evidentemente è stato motivo di scontro. Aggiungiamo solo che proprio pochi minuti fa ha parlato Malagò dicendo che Donnarumma, che è il capitano della nostra nazionale in questo momento, ha scritto personalmente a Malagò facendo sapere al presidente che lui e la squadra sono molto felici di questa scelta ed è esattamente quello che la nazionale, intesa i giocatori, volevano. Ora, questo magari lascia il tempo che trova, però insomma, Primo, ci dà anche un'idea di quanto sia stato importante Mancini nel corso del ciclo precedente, no?
1: Posso dirti quello che penso? Secondo me ci può stare che Donnarumma mandi un messaggio così, però secondo me non lo dovevano dire.
0: Ci sta.
1: Okay, secondo me non lo dovevano dire, perché poi parli di opportunità e di etica riguardo a Pirlo, che ci può anche stare. Ma cosa ha fatto Mancini nel 23, ragazzi? Un mese prima di partite fondamentali.
0: Decisive, sì, vero, vero, vero.
1: Poi
0: vero.
1: Guarda,
0: ci ha lasciati,
1: ti dico subito che comunque non mi è piaciuto da milanista e da maldiniano da sempre. Sì, non mi è piaciuto neanche l'integralismo di Paolo Maldini sto giro. Perché sinceramente è vero che il CT è tanta roba. Però c'è tutto un mondo lì, ragazzi, da rimettere in piedi. Cioè, lì, secondo me, fra virgolette, doveva fare un po' il democristiano nel senso buono, e comunque accettare fra virgolette, il non Pirlo, ma comunque stare lì perché c'è tantissimo da lavorare. Io questa sera, Nico, ho sentito una risposta di Ranieri, era quella che mi interessava di più. Sono entrato dalla porta e stavo proprio rispondendo relativamente alle scuole calcio.
0: Sì, che dovevano insegnare a dribblare e non a vincere, no? Giusto?
1: No, che al prezzo delle scuole calcio, Nick.
0: Certo, questa è una cosa che tu avevi già detto prima, sì.
1: È una cosa che ho detto e questa è una cosa che voglio ribadire, perché se i procuratori vanno nelle scuole calcio a prendersi i giocatori da portare nelle squadre, le scuole calcio devono per forza essere accessibili a tutti, perché in questo momento sono accessibili no a pochi, a pochissimi.
0: A pochissimi.
1: E lì, vero, e lì chiudi il bacino, no? Chiudi il bacino di utenza.
3: È chiaro.
0: È vero. Siamo d'accordissimo con te, Primo, che come al solito rappresenti molto bene quello che in tanti nel nostro paese stanno dicendo e dicono ad alta voce. Quindi grazie mille, Primo. Ci ritroviamo magari venerdì prossimo. Sarebbe bello prima o poi vederci anche in presenza, eh? Mi raccomando, noi siamo qua.
1: Assolutamente, ragazzi.
0: Grazie, Primo.
1: Assolutamente.
0: Ciao, bello.
3: Grazie.
1: Ciao, ragazzi. Buon week.
3: Grazie mille. Beh, dopo vi parliamo anche della Como Cup, caro Nick, naturalmente.
0: Ah sì, certo.
3: Però facciamo dire, in tutto questo, speriamo bene.
0: Speriamo
3: comunque
0: bene
3: per la nazionale, in ogni caso.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti! Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: altro che Lucio.
1: Proprio così, non sono altro che Lucio. Lucio Corsi, volevo essere un duro, parlavamo di prendersi una pausa. Caro Nick, arrivano già i messaggi 378-378-1025. Che dicono?
2: Qualcuno dice: qualche mese fa ho dovuto prendere una pausa dall'andare ai concerti, costano troppo e dovevo per forza rallentare. Ecco, questo è esattamente quello di cui chiacchieriamo questa sera anche con voi, quindi aspettiamo anche le vostre voci con i vostri messaggi vocali. Però, ora, novità, Napoleone!

0: Life di Desiree, sulle tele 105, 22, 41 minuti. Invece stiamo per sentire Noemi. Possiamo farle anche un grande in bocca al lupo. Sì, tra l'altro sta piano piano, no, guarendo comunque, insomma, dalla brutta caduta che ha fatto.
1: Si sta riprendendo, deve stare un mesetto probabilmente ferma, ma siamo felici di ritrovarla qui con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, con Vito Salamanca alle 22.44 RTL 102.5? Da cosa vi prendete una pausa? 378 378 102.5, vi siete presi una pausa? Ci scrive Marco dicendo che ha dovuto prendere, causa nutrizionista, una pausa dai carboidrati. Allora, questa cosa...
1: anch'io peraltro l'ho appena fatto, hai no. visto, Nick, hai notato?
0: Mi racconto questa, no? Perché al buffet Francesco Taranto non si sa controllare. Oggi ha mangiato un piatto di pasta a fianco a me, poi dice vado a prendere qualcos'altro.
1: Con cosa sono tornato?
0: Con un altro piatto di pasta, ma diverso.
1: Di un'altra,
0: un
1: esatto.
0: Altro tipo.
1: Perché tu vedi due primi, che fai? Li prendi?
0: Dai. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Bruno Mars, che abbiamo citato anche nella prima ora, perché il bro. De Martino vorrebbe, insomma, averlo magari come super ospite a Sanremo. Tra peraltro, chi non vorrebbe Bruno Mars come super ospite?
1: No, tra l'altro, tante indiscrezioni. Addirittura ho letto in alcune su alcune pagine social che raccontano un po' di queste notizie, che pare che De Martino vorrebbe anche Vasco Rossi. Poi sono tutte cose che magari lasciano il tempo che trovano.
0: Posso dire, però sarebbe bellissimo, anche perché non è mai più tornato da quando proprio ci ha partecipato, arrivando peraltro anche ultimo.
1: Poi è andata bene la carriera di Vasco.
0: Abbastanza, dai, non è.

0: Nickelback, How You Remind Me, alle 22.59 in chiusura anche della seconda ora della suite. Vediamo se hai imparato che cosa accade adesso, Fra.
1: Adesso non ce ne andiamo. Ah no, io ho prenotato una canoa. Non posso,
0: per andare all'isola di Dino.
1: Devo andare adesso.
0: Devi stare qua, mi spiace.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Cretone, in provincia di Roma, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura ai due fronti di guerra. Partiamo dal Medio Oriente. Colpiremo l'Iran molto forte, lo sanno, afferma Donald Trump, tornando a minacciare un attacco duro in ritorsione dei raid iraniani in Giordania. Gli Stati Uniti però hanno già lanciato in precedenza e per la prima volta insieme all'Arabia Saudita attacchi contro le milizie sostenute dall'Iran in Iraq. E intanto Riyadh è al lavoro per costruire una coalizione a difesa del Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, una cinquantina i paesi invitati. Quanto al conflitto tra Mosca e Kiev, la Russia ha preparato da giorni un nuovo attacco massiccio contro tutte le regioni ucraine che potrebbe avvenire questa notte. Lo ha denunciato il presidente Zelensky, tornando a chiedere agli Stati Uniti e agli alleati il rifornimento di missili intercettori per i sistemi Patriot. Resta in primo piano però anche lo sport, con la nuova nazionale di calcio targata Mancini. Sentiamo Enzo Tamborra.
4: Non poteva che ricominciare da quanto accaduto 3 anni fa Roberto Mancini, nel giorno dell'inizio della sua seconda vita in azzurro. Non ha fatto sconti a se stesso il commissario tecnico della Nazionale, ricordando il suo divorzio dall'Italia per andarsene in Arabia Saudita, attratto da un contratto sontuoso. È stato come perdere la donna della mia vita, mi dispiace tanto, le sue parole. Aggiungendo che non sarebbe accaduto se ci fosse stata una comunicazione più chiara con l'allora presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Ha una seconda chance, non capita a tutti. E memore del trionfo agli europei del 2021, sa da dove riprendere il filo del discorso, rilanciare il gioco e riportare l'Italia ai vertici del calcio mondiale, con la collaborazione del nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, che ha parlato del coronamento di una carriera, con il pensiero rivolto ai tanti bambini, come il suo nipotino di 12 anni, che non ha ancora visto giocare l'Italia ai mondiali.
3: Nella pagina politica ci sono le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla possibile candidatura di Giorgia Meloni al Colle. Sentiamo.
5: Sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra. Questo è il mio convincimento, magari mi sbaglio.
3: E per chiudere l'economia, perché la borsa di Wall Street chiude la seduta in forte calo dopo la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi, il Dow Jones lascia sul terreno il 2,18%, il Nasdaq registra meno 1,74%. È tutto, tra pochi secondi il traffico.
6: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
8: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa, fatto con amore.
2: Via Radio.
9: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, questa è l'unica eccezione al momento, siamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna, c'è un chilometro di coda per tratto chiuso, mentre per lavori sulla 1 Milano-Napoli vi informo che il tratto tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Milano è chiuso fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Quattro minuti dopo le 23 comincia l'ultima ora della suite, la terza in questo mercoledì 29 luglio, in diretta sempre dalla Calabria, dal Triacca Resorts di Praia Mare, con Francesco Taranto e Nick Giustini. Tra poco sono felice perché tu mi porterai a conoscere un tuo caro amico, no?
1: Ma certo, il nostro Luchino, qualcuno già magari se lo ricorda da un po' di anni fa, comunque lui grande esperto di tennis, ma un po' della vita in generale, possiamo dire esperto di vita.
0: Che bello, che posso bello. Dire, non vedo l'ora di conoscere una persona esperta di vita, un po' come il nostro Beppe Di Dio che adesso ci fa sentire la nostra sigla.
10: Saremo io e te a così sarà per sempre sweet. LTL 102.5 Power Hit.
11: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: La lista. Takagi Ketra con Lorenzo Fragola e Arisa, l'esercito del selfie alle 23:11 minuti su RTL 102.5 in questo mercoledì sera targato suite. È divertente perché questa canzone descrive perfettamente un'estate in villaggio. Quando fai una settimana in villaggio è letteralmente l'esercito del selfie. Poi non vi dico, devo dirvi la verità, non vi dico quando vedono passare Francesco Taranto quanti selfie che chiedo. Solo che Francesco è molto alto, quindi alla fine devi fare sempre tu i selfie.
1: Sì, no, ma infatti guarda, è un problema. Adesso da domani ho deciso che metterò proprio, avrò a parte una sicurezza proprio personale, sì, che mi certo seguirà
0: a body.
1: Smistare le persone, e alcune sì, alcune no. Forse sì, ho pensato, potrei anche far pagare forse
0: per il selfie.
1: Secondo te? Esatto. Perché non ci crede nessuno? Non capisco comunque. Vabbè, no.

0: chiamo io, chiami tu, anche in questo programma praticamente.
1: Pronto?
0: Un po' così, si chiama un sacco di persone e per esempio adesso, caro Nick,
1: sì.
0: Allora, parlavamo di prendersi una pausa, no?
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Una cosa un po', adesso ne parleremo ovviamente con lui, ma è una cosa un po' che ha fatto anche Sinner ultimamente in alcuni casi. Noi abbiamo chiamato un massimo esperto e anche giocatore di tennis, il nostro Luchino. Luchino!
1: Buonasera Luchino, esperto di tennis, piacere!
2: Buonasera, piacere tutto mio, buonasera ragazzi e buonasera a tutti i nostri ascoltatori ovviamente.
0: Okay, Nick non ci crede, Nick, ma di la verità, tu sei il massimo esperto, oltre che tra l'altro anche un ottimo giocatore, possiamo dirlo, di tennis. Luchino,
2: ma diciamo che riesco a fingere molto bene, la gente ci crede, quindi lasciamo che ci creda.
1: Scusami Luca, mi permetto di chiederti qual è il tuo colpo forte?
2: Il dritto, da mancino ti dirò il dritto, infatti sono soprannominato il mancino di Cologno.
1: Che soprannome.
0: Ci sta il mancino di Cologno.
1: Il mancino di Cologno.
2: Perché così non ci sono, mi dicono.
1: A Cologno non ci sono altri mancini,
0: non così forti, evidentemente.
2: Così celebri, questo è quello che a me mi dicono, io diciamo riporto soltanto per il dovere di cronaca.
1: Assolutamente. Senti, allora, visto che Fra ha citato Sinner, ci vuoi spiegare anche un po' che cosa è successo? Perché noi parliamo di prendersi una pausa e anche lui ha preso una piccola pausa, no? Ultimamente?
2: Allora, sì, è corretto. Ha deciso di dare proprietà al riposo, diciamo, anche alla luce di quello di come è andato Roland Garros, dove abbiamo visto che ha fatto tutta la stagione su terra, sfidando le temperature, e è arrivato il momento clou dello slam su terra rossa ed era scoppiato, era esausto. E quindi è una cosa molto importante anche, diciamo, in vista di far durare la carriera il più lungo possibile, e su questo credo che Federer sia stato un maestro. È molto importante, oltre alla preparazione atletica, ma anche una accurata programmazione proprio per evitare di, mi ricordo, sarà stato nel 2018 forse, quando Murray ha puntato tutto su Wimbledon dopo che aveva perso l'anno precedente in finale con Federer. Però dopo che ha fatto questo sforzo è sparito, ha vinto Wimbledon e poi è calato all'improvviso. Poi su questo il tema è molto complesso, perché da un lato la cosa, diciamo, lascia anche un po' di pensieri. Da un lato sentiamo Sinner che dà giustamente priorità alla salute, al riposo, e quindi decide di saltare un Master 1000 di Montreal, non potendo difendere il titolo che l'anno scorso aveva vinto, ma nello stesso tempo oggi ha annunciato anche che parteciperà per il terzo anno consecutivo al King Six Slam, che è quel torneo di
0: esibizione
2: a
0: Riyadh, no? Ho letto ottobre, se non sbaglio, sarà vero. Sì,
2: esatto,
0: sono
2: 3 giorni, che quindi è un evento non ATP, non ufficiale, che assolutamente non dà nessun punto ATP, ma ha un montepremi molto, molto ricco. Quindi a quel
1: Ho sentito un po' di imbarazzo nella tua voce mentre raccontavi questa cosa della serie. Vabbè. Chissà per quale motivo l'avrà fatto, no?
2: È chiaro che poi il pensiero è facile che vada a quello, però chi di noi non l'avrebbe fatto? Quindi
1: assolutamente,
2: assolutamente.
1: Guarda, poi lo dice a me, a Fra, che siamo molto attaccati, figurati, a queste cose. Noi andiamo 10 volte a Riyadh.
0: Noi giochiamo solo quello e poi non facciamo tipo gli slam. Cioè, no.
1: Sì, esatto.
0: A parte
1: noi
0: che non
1: facciamo programmazione, come dice Luchino, solo per arrivare
0: solo
1: preparati
0: per
1: a Riyadh.
0: Esatto.
2: È programmazione per sempre.
1: È vero, questo è vero. Senti, curiosità, visto che ci conosciamo per la prima volta, Jannik, secondo te diventerà uno dei più grandi in assoluto di questo sport?
2: Chi può dirlo? Tecnicamente sì, fuori dal campo non ha quell'aura. Dire, quell'aura. Esatto, stavo dicendo quello, quell'immagine, uno, diciamo, e secondo me è anche un pregio, è uno molto concentrato sul tennis e non a stare sempre le copertine, quindi al momento ha un talento, sì, ma di giocatori con talento ce ne sono tanti, diciamo, ancora non ha fatto abbastanza per poter essere paragonato ai Big 3.
1: Certo,
0: questo è interessante,
2: ancora,
0: comunque, è vero.
1: Però ha 24 anni,
0: esatto.
2: Sicuramente sta battendo tanti record, quindi da un punto di vista dell'albo, delle statistiche, sta facendo la storia.
1: Sì, ci sta.
2: Per dire, faccio un esempio, Kyrgios, che ha vinto molto meno, però è uno di uno che fa
1: è una leggenda,
0: è vero, è una leggenda, è vero, ha un'aura incredibile, sì è vero, la finale di Wimbledon che aveva raggiunto insomma contro Djokovic è stata incredibile,
1: uno dei giocatori più amati del mondo, mentre tu sei il mancino di Cologno, lui è il più amato del mondo, questo credo che sia il suo soprannome, ognuno c'ha il suo. Grazie mille
0: Luchino, grazie,
2: grazie a voi.
0: Ecco, torna ovviamente a insomma così fare vittime sui campi da tennis di Cologno e un po' tutta la Lombardia, ma non
2: ormai
0: solo. Non
2: ogni volta che gioco poi mi blocco con la schiena.
0: Quando vai a Riyadh, Luchino? Questa è la domanda. Non 10 secondi. No, non ci va niente.
2: Però possiamo, da oggi andrò.
1: Il nuovo soprannome di Luchino nella suite è il Nadal della suite.
0: Bello.
1: Ho detto tutto. Grazie Luchino, a presto. Ciao bello.
0: Torniamo tra pochissimo, state lì.

0: Il momento ghiacciato.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

0: Bigger Dream di Alex Warren nella suite 23:33 minuti, quindi manca una mezz'oretta alla fine. Così, ho questo sospetto che ci sia l'half an hour del Nick.
1: Let's go.
0: Ma fa parte della sigla quella.
1: Fa parte della sigla, sì.
0: Bellissimo.
1: Allora, doppio colpo di mercato della Juventus, che oggi si è risvegliata dal torpore, stava dormendo, il ghiro si è svegliato e all'improvviso pam. Colomuani per 45 milioni, ecco. Sarà il nuovo numero 9 della Juventus. E poi colpo a sorpresa Alija Begovic, quel talentino bosniaco, non male.
0: Ah, ecco, ho una domanda, chi è?
1: No,
0: è forte,
1: uno che ha fatto una partita buona, indovina quale? Quella contro l'Italia, che ci ha battuto fuori dai mondiali. Perfetto, novità, Sombre.

0: Chissà se quando Eros stava scrivendo Un'emozione per sempre poteva immaginarsi che sarebbe diventata questa canzone una canzone per sempre, perché è rimasta veramente. Questa la conoscono anche i Sassi, penso.
1: Esatto, anche i Sassi qua di Praia Mar la cantano durante il giorno.

0: Lean On dei Major Lazer, 23:47 minuti, quasi alla fine della suite 102.5. Ma
1: c'è lui, ancora tempo per Francesco Gabbani e un po' di Summer Fun nella suite.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da dire, da fare, Francesco rimane, Taranto.
3: Rimane. Certo.
2: A te.
3: È vero comunque. Qua è un, possiamo dire, è un featuring in realtà, perché sì, è un featuring con te che sei super esperto di cinema. No, beh, dai, come no, è come no. E quindi giustamente hai indovinato, caro Nick, il quiz che ti ho fatto poco fa.

0: Everybody's Talking, Harry Nilsson, dal 1969 alle 23:58, il millennium che chiude questa puntata della suite in diretta dalla Calabria. Grazie ovviamente in regia a Cristiano Bertone e Beppe Ridio a Cologno e a Fabione Romano da qui, da Praia Mare. Però, Fra, noi lanciamo l'appuntamento a domani.
1: Certo.
0: Ora però io avrei tanta voglia di un drink che svolti la serata.
1: Vabbè, ma facciamoci due capotonic. La ricetta l'abbiamo, no? L'abbiamo detto, sì, anche prima. La, sì, compagnia pure. E il momento ghiacciato è perfetto proprio per una serata d'estate molto calda anche come questa.
0: Dai, allora, Fra, andata. Per il capotonic chiamo anche gli altri. Altri!
1: Dove siete?
0: Altri!
1: O comunque vanno tutti a dormire prima della fine della suite.
0: Ma non
1: possiamo
0: stasera
1: dire queste cose.
0: Ma lo sai perché stasera c'è il capotonic ghiacciato.
1: No, oggi no.
0: C'è
1: il capo, no, ma noi andiamo a svegliarli uno a uno, sì, sì, in camera e portiamo il capotonic a tutti. No, perché sennò, cioè.
0: Ci sta. A domani. Buonanotte.
1: A domani,
0: ciao ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Sirmione, in provincia di Brescia, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura alla nuova nazionale di calcio, il nuovo CT Mancini, che ieri si è presentato ed ha illustrato il suo doppio obiettivo: tornare al mondiale, perfino come squadra da battere.

0: e ricucire con i tifosi dopo l'abbandono dell'Italia 3 anni fa in favore dell'Arabia Saudita. Ma sentiamo Mancini.
1: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. E vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Siamo alla politica e all'acceso botta e risposta tra Grillo e Conte. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
2: Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. Così torna Beppe Grillo, quello vecchia maniera, con un post sul suo blog dedicato ai 5 Stelle. Una prassi molto frequente nel passato, ma ora un'abitudine caduta in disuso negli ultimi anni. Grillo adesso non risparmia critiche al movimento, ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. Immediata però e secca la replica del leader attuale pentastellato. Sentiamo allora proprio l'ex premier Giuseppe Conte.
3: Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, insomma lui aveva detto che Draghi è un grillino, attenzione, fate un po' voi.
2: E là dove tutto ha avuto inizio, ovvero la rete, non si risparmiano affatto critiche a Grillo, che da accusatore finisce sul banco degli imputati nei commenti social al post. Gli utenti difatti lo invitano a restare ai giardinetti.
0: Le tensioni in Medio Oriente, l'Iran attacca una base americana in Giordania, allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. All'indomani Trump ha rilanciato la minaccia: colpiremo duramente l'Iran. È stato firmato infine il contratto della sanità, dentro c'è un aumento di 240 euro per gli infermieri, entra l'intelligenza artificiale, arriva anche il responsabile per la cybersicurezza.
4: Via Radio.
5: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione complessivamente regolare sulla rete, queste le uniche due eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Napoli, abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente autonomo di una moto. Mentre riscendendo sempre in A1, tra Orvieto e Fabro in direzione di Milano, ci sono 3 chilometri di coda per tratto chiuso. Per ogni percorso alternativo consultate il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: presento Ma chi sei? Vanessa Gray.
1: Oh, che bello! Oramai mi guardo allo specchio, non so più chi sono. Ma so chi sei tu, sei Armando Piccolillo, buonasera.
0: Esatto, staremo insieme fino alle 3 come al solito in questa bella giornata estiva. Siamo già alla 30 di luglio, col bene che
1: ti voglio, vedrai, non finirà. Esatto. Ai, anche se è il 30, tra poco finisce, ma abbiamo agosto, non ci pensiamo.
0: Certo.
1: Amore mio, non ti conosco.
0: Ma perché diciamo, perché dico il 30 di luglio è importante? È importante perché c'è una luna fantastica.
1: Luna piena, ragazzi.
0: Ma ti ricordi quell'altra canzone che faceva? È la luna, mezzo mare, mamma mia, mamma ritare.
1: Io so, no? È la luna, bussò a dei passi dal buio.
0: Vabbè, io l'ho messa un po', era la calabrese, insomma.
1: Ah sì?
0: È la luna, mezzo mare, mamma mia, mamma
1: ritare. Vabbè, guardate al cielo, ognuno ha la propria luna e esprimete un desiderio. Si fa
0: allora,
1: ancora?
0: Sì, prima di iniziare però, io pensavo alle tavolate di amici. Le migliori non finiscono quando si sparecchia, anzi è proprio lì che cominciano le storie più belle.
1: Esatto, quando nessuno ha voglia di alzarsi, arriva Amaro del Capo ghiacciato a meno 20 gradi e servito in bicchierini da freezer. Amaro del Capo, il momento ghiacciato!
0: Ghiacciato, amici!
1: Evviva!
0: Allora prendete un telefono, chiamateci 02 25 15 15. La nottata, come sempre, è completamente vostra!
2: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: sono il ragazzo dei tuoi sogni.
1: Ciao, nei tuoi sogni, infatti.
0: Luciano Ligabue è la ragazza dei tuoi sogni su RTL 102.5. Loro sono le ragazze, non lo so, dei sogni di qualcuno.
1: Sono ragazze lavoratrici, andiamo da Maria Grazia.
2: Buonasera, siamo in diretta. Ciao.
0: Sì, devi abbassare la radio, Maria Grazia, te l'abbiamo già detto prima, tesoro. Come va? Com'è la vostra notte?
2: Eccoci, mi sono spostata. Brava. Ok.
1: Dove siete? Dove siete? Cosa state facendo?
2: Stiamo lavorando in fabbrica, siamo di Via di Ponte San Germano, e è una fabbrica che produce praticamente quadri elettrici.
0: Vedi?
1: Ah, vedi?
0: Quindi, se succede qualcosa a casa, tu riesci a sistemare prese,
2: no,
0: lampadine?
2: Assolutamente no.
0: Ma come?
1: Ma tutte le altre ragazze? Ma quante siete? Perché ho sentito diverse voci.
2: Siamo tantissime. Veramente tante, sì.
1: Ma di la verità, Maria Grazia, ma state anche, non so, festeggiando qualcosa, un
2: addio
1: al nubilato,
2: nessuno
1: si sposa?
2: No.
0: Però a me piacerebbe sapere, siccome lavori con i quadri elettrici, quindi di elettricità a casa dovresti capire qualcosa, oppure deleghi a tuo marito, compagno, compagna?
2: No, io sono single, perciò assicuratevi, delego a mio fratello.
0: Sono il tuo elettricista preferito, Maria Grazia, chiamami, ti sistemo casa.
1: Chissà, magari potresti trovare l'amore, Maria Grazia, un elettricista, un idraulico, un imbianchino, chiama
2: tutto
1: qualcuno a casa.
2: Tutto è possibile.
0: Certo che tutto è possibile. Va bene, vi salutiamo ragazze, ciao Maria Grazia,
2: ciao.
0: Vi salutiamo, ciao, buona estate.
2: Grazie, ciao.
0: Fate come la nostra amica Maria Grazia, che non è che... Fate come lei, sistematevi anche casa, le prese.
1: Oppure chiamateci 02 25 15 15, vi aspettiamo!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Not That Kind, Anastasia su RTL 102.5 a mezzanotte 20 minuti. Senti tesoro, ce ne andiamo al telefono allo 02 25 15 15. Abbiamo parlato
1: subito
0: di Luna all'inizio.
1: Giusto, dovrebbe essere, non so se è così, ma ce lo dirà il nostro Vincenzo, che mi sa che c'è un cervo.
0: Dove?
1: Una luna. È un cervo. Vabbè, andiamo. Vincenzo Laganà, ciao Vince. Come stai?
2: Ciao ragazzi, buonanotte a tutti con questa luna di cervo, come viene definita. Allora, diciamo che in realtà è una luna più illuminata dal sole, ecco perché la vediamo così colorata, che tra l'altro
0: vabbè, questo
2: veramente...
0: lo sapevamo, Vince,
2: eccolo.
0: Che è più illuminata e che è luna piena, lo vediamo. Allora, dici di più, che cosa fa la luna?
1: Cosa porta?
2: Niente. Allora, è una bellissima luna in acquario, un plenilunio in acquario, pensate che... È molto positivo proprio perché non solo perché apre le danze all'estate, come dico io, no? In realtà è proprio una questione positiva, però diciamo che prende una nota più importante nello zodiaco. Che cosa significa?

0: che porta una marcia in più per tutti i segni. Legato
1: a Babbo Natale, scusa, ma mica no. Babbo Natale.
2: Sì, cioè, scusa, regali per tutti, regali per
0: regali
2: tutti, energia
0: per tutti.
2: Tutti.
0: Movida definirei una luna legata alla movida, va bene?
1: Ma quante quanto sei bugiardo.
2: Ma quando hai studiato stanotte, 5 minuti fa?
0: No, ieri, mi sono preparato ieri.
2: Meno male.
1: Senti, ma visto che tu sei esperto, dicevo, cosa fa alle persone la luna piena? Li allora, altera?
0: Anche, ahimè, sono tutti più nervosi, ma in realtà direi che sono tutti pronti a partire per le vacanze, io la voglio vedere così, perché da questa spinta in avanti, no? Come Babbo Natale con la slitta, dai.
2: Va bene, quindi regali per tutti, partite, luna del cervo, nel senso che ci sono anche corna in vista?
0: Esatto, diciamo corna in vista, poveri segni, alcuni, non tutti.
2: Va bene, Vincenzo. Allora noi ti abbracciamo e grazie per le stelle e anche per la luna. Ciao.
1: Ma non ha detto niente, non ha detto niente.
2: No, ha detto la luna del cervo.
1: Ma grazie per cosa?
2: Lo sapevi?
1: Lo sapevamo anche noi che era la luna
2: del
1: cervo.
2: Lo sapevi tu.
1: Come un cervo a primavera.
2: Rinascerai e rinascerò. Ciao. Ma ascoltate.
1: Ciao.
2: RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 settembre. Dove?
1: All'Arena di Verona. Bravo. Amici, e poi consegnare, sentite un po', questa è la parte bella, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Hai capito?
2: Puoi andare anche tu, eh?
1: Ciao,
2: no, secondo
1: mamma.
2: Me no, vabbè, ti devi travestire.
1: Ciao.
2: La luna da cervo,
1: cioè perché? Ma
2: arrivo.
1: Luna da cervo non è intesa come corna, biscorna. Luna da cervo è luna da prateria, va.
2: Luna illuminata.
1: Sì, è luna piena.
2: Energia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: vento ghiacciato.
1: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Bravo, è così.
1: Adele, Easy on Me su RTL 102.5 a mezzanotte e 31 minuti. Nel fuori onda o nella social radio, insomma, social radio, ci siamo fatti una chiacchierata con la nostra amica al telefono. Chi si chiama?
0: Francesca, ciao!
2: Ciao, ciao a tutti!
0: Oh, senti che bella voce allegra, ma anche
2: molto
0: perché
2: allegra.
0: Mi sa che questa sera avrai cantato.
2: Sì, è stato un concerto, siamo stati al concerto con il mio fidanzato, no, mio marito, ecco.
1: Ma come tuo fidanzato, tuo marito, scusami, allora qui c'è Gagga... Tesoro, gatta cicova!
0: Ma scusa, ma è fidanzato o marito?
2: No,
0: o hai sia il fidanzato che il marito?
2: No, il marito, ecco.
1: Ma da quanti anni? Da quanti anni è tuo marito?
2: Quattro anni, ecco, quindi. No, sono carica perché siamo. Sì, sicurissima. Sono carica perché siamo stati al concerto di Neck a Perugia. E fantastico, sì. Ecco.
1: Senti,
2: top.
1: Posso chiederti questo marito / fidanzato? Che nome ha? Come si chiama?
2: Si chiama Valerio, qua vicino a me, ecco.
1: Valerio, non ti preoccupare, ha sbagliato, ha detto solo fidanzato, non ha detto per esempio...
0: Amante.
1: Giovanni, scusate,
0: no,
1: Valerio.
0: No, lì diventa un problema, Valerio,
2: no.
0: Francesco.
2: No,
1: non litigate questa sera, mi raccomando,
2: ragazzi. No, troppo. Carica dopo un concerto così va benissimo, ecco.
0: Ma chi ha deciso di andare al concerto?
2: No,
0: tu,
2: io. Sì, lo seguo da tanti anni, quindi ecco, sono appassionata e vado sempre a qualche concerto, ecco. Quindi,
1: molto bene. Senti, che figli? Avete figli?
2: Sì, due figli abbiamo, una che si chiama Aurora che ha 6 anni e un bimbo di 2 anni, ecco, che si chiama Giuseppe.
0: E dove sono? Con i nonni?
2: Sì, con i nonni, da soli, facciamo i giovani stasera, ecco.
1: No, ma siete giovani, quindi allora da quello che si evince questo, ovvero se i conti sono esatti, voi avete avuto un figlio fuori dal matrimonio, poi vi siete sposati e avete fatto un altro figlio.
2: Assolutamente.
1: Sembro scemo, ma lo sono.
0: Ma lo sei.
1: Senti, Francesca e Valerio, vi salutiamo. Vi salutiamo
2: bene,
1: e vi auguriamo buona estate.
2: Grazie mille anche a voi. Ciao.

0: Un'ora in più, Francesco Renga su RTL 102.5, mezzanotte e 39 minuti. Dimmi che sei sempre stata mia e di nessun altro, ma nelle coppie...
1: Non te lo posso dire.
0: No, certo, ma nelle quante volte capita, no? Giulia, Valeria, scusa, ok.
1: No, mamma mia, ma che brutto è, ragazzi, se qualcuno ti sbaglia il nome. Cioè, un conto che è un amico, un'amica, sì. Ma un conto se invece è, che ne so, tua suocera, tuo suocero, che magari chiama la persona col nome.
0: No,
1: dai, è anche brutto.
0: No, ma chi se ne frega,
1: fa
0: se
1: nulla.
0: Se mia suocera
1: se
0: mi chiama,
1: chiama
0: Pino.
1: Pino,
0: ma...
1: che è l'ex di tua moglie,
0: per dire,
1: cioè, ti dà fastidio?
0: Assolutamente no.
1: No?
0: No, se mia moglie, mia... la mia fidanzata, la mia amante mi chiama,
1: chiama
0: Pino al posto di Gino, io dico scusami, ma allora stavi pensando a lui, e poi lei dice no, mi sono sbagliata, oddio,
1: che brutto, cioè, bisogna prestare attenzione, ragazzi, soprattutto se avete
0: sì, e poi se...
1: Pino, attenzione a Pino
0: o a Nino, mi raccomando, poi ragazzi, oh, fa caldo, evitate di litigare, mi raccomando,
1: hai ragione pure tu, perché Arma, fa caldo.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: JK Wiz Khalifa, Girl Next Door su RTL 102.5. Mezzanotte 43 minuti, siamo in Ottamboli, tutto live, tutto dal vivo.
1: Sempre, perché qui c'è sempre qualcuno, sì. Amici, sempre in diretta, ogni giorno, sì. 24 ore su 24.
0: Brava.
1: Chiamateci 0225 1515 o mandateci un messaggio anche vocale al 378 378 1025, anche scritto.
0: Esatto, cioè. Se vi va, raccontateci la vostra estate, quello che fate, quello che non fate, insomma, siete collegati con noi, ci fa molto piacere. Facciamo un po' di saluti,
1: sì,
0: che arrivano al 378 378 1025.
1: Ad esempio Sofia e Andrea, che stanno tornando in macchina dalla vacanza in Sicilia e devono arrivare fino a Ferrara. Ragazzi, siete tristi?
0: Cioè, certo,
1: sì, perché quando la vacanza finisce
0: siete caldi,
1: siete carichi, siete per affrontare la nuova
0: soprattutto
1: stagione,
0: siete carichi, ragazzi, il baule dell'auto è pieno di solito, perché per chi non lo sa, chi viene al sud, la zia, la nonna, la mamma riempie il baule dell'auto del proprio figlio, del
1: che
0: proprio genero.
1: Se volete lasciare qualcosa, non so, fermatevi a Messina, che passiamo noi. O no, venite a Milazzo.

0: Your Gorgeous Baby Bird su RTL 102.5 a mezzanotte e 50 minuti. Vogliamo salutare chi è sulla Route 60?
1: 666. Sono Gloria e Riccardo, ovviamente sono sempre sintonizzati su RTL 102.5. Magari ragazzi, vi proviamo a sentire tra poco, così ci raccontate questo viaggio, da quando siete partiti, quanto durerà, e ascoltiamo anche un vocale.
2: Oh raga, buonasera ragazzi, sono dentro la gelateria La Cremosa, raga. Questi vi ascoltano sempre, hanno detto Simo, ma un salutino ce lo fai fare, ragazzi della Cremosa. Vai giù, perché non facciamo questo sacrificio?
0: Facciamolo, vi salutiamo ragazzi.
1: L'abbiamo fatto, ragazzi.
0: Avete fatto voi, bravi, bravi. Poi nella gelateria, insomma, si fa caldo, però ti rinfreschi con un bel gelatino.
1: Gelato, dai. Pistacchio, cioccolato fondente, grazie.
0: Esatto, io... Tu fragola cosa? E limone, fragola e limone.
1: Ah, buono,
0: dice,
1: buono.
0: C'è un po' di zucchero, ma non fa ingrassare. Tu che cosa hai scelto?
1: Pistacchio e cioccolato fondente. Bella. Di solito questi sono i miei gusti preferiti.
0: Poi
1: vabbè.
0: Gli esperti dicono che comunque un gelato è un pasto completo, eh?
1: Bene.
0: Perché c'è proprio tutto, tutto, tutto.
1: Quindi domani a pranzo gelato.
0: Gelato.
1: Solo tu però.

0: Alleluia! Buona estate!
1: Sì!
0: Ovunque voi siate, cari amici, c'era Ray Charles con I Can Stop Loving You su RTL 102.5 con Vanessa e Armando. Cari amici, adesso dovete prendere un telefono e chiamarci allo 02 25 15 15. Ho anche due telefoni, ma perché due? Anche tre?
1: Ecco, mi mancava. Ecco. Aspettavo, ma tutti i telefoni che avete, no? Vediamo chi prende prima la linea, così ci raccontate la vostra notte, la vostra estate, anche al 378 378 1025.
0: Bene, molto bene. Torniamo tra pochissimo, c'è l'informazione, state fermi lì con le orecchie così.
1: Come?
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a San Gregorio di Catania, in provincia di Catania, è l'una, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 30 luglio, buona nottata da Raffaella Coppola. Subito il calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini cominciò dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso. Sono molto dispiaciuto, aggiunge, e cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, ha concluso Mancini. Una notizia che è arrivata da poco in redazione: la Russia sta attaccando alcune città ucraine con missili balistici ipersonici Zircon, lo riportano i media ucraini. Tra le aree colpite ci sono Kiev e Dnipro. Solo poche ore prima il presidente Zelensky aveva preannunciato che la Russia stava preparando un attacco massiccio, quindi era tornato a chiedere i missili agli alleati. Ora alla politica italiana: il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di video.

0: sorveglianza con l'intelligenza artificiale per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso, commenta il PD. E in chiusura la netta smentita del Milan delle voci sulla morte di Franco Baresi. Il club rossonero sottolinea che Baresi sta affrontando un momento delicato e chiede a tutti di rispettare la sua privacy. È davvero tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. L'unica eccezione proviene dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Fabbro verso Milano ci sono 3 km di coda per tratto chiuso. E proprio per lavori sulla 12 Genova-Rosignano, il tratto è chiuso tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, e questo fino alle ore 6. Per ogni percorso alternativo c'è il sito autostrade.it. È tutto, vi auguro buon viaggio.
0: Grazie, è tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci, l'una e due minuti in diretta, yeah! Ragazzi, dal Tourmaline di Lipari, Isole Eolie, RTL 102.5. E amici, io e Vanessa fino alle 3, ma avete sentito che cosa c'è?
4: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. E allora acquistate, no? Subito,
3: certo,
4: subito.
3: Acquistate subito il vostro biglietto per non perdervi tutte le bellissime cose che abbiamo... che abbiamo pensato, che
4: sì,
3: abbiamo...
4: il riservo per voi,
3: esatto.
4: Il 2 settembre si avvicina e non manca poco.

0: È l'una e 9 minuti, siete su RTL 102.5, abbiamo sentito la canzone dei Coldplay con Rihanna, Princess of China, sei una principessa.
1: Oh sì, può essere, ma magari potrei essere la regina di qualcuno.
0: No, sì,
1: anche
0: certo,
1: voi siete
0: certo
1: le regine di qualcuno. No, ma non c'entra nulla, ma vi devo dire una cosa, avete visto il video di Emma Marrone che è rimasta chiusa un'ora in ascensore mentre era andata a buttare la spazzatura, quindi si vede questo video dove Emma è chiusa in ascensore e c'è anche la spazzatura.
0: Vedi,
1: cioè,
0: però
1: povera.
0: Se fosse... Allora, se sei la principessa di qualcuno, quindi quel qualcuno è un principe. Se sei la regina, qualcuno è un re. Quindi, che cosa voglio dire?
1: Che la spazzatura non la butti tu, stai dicendo.
0: Bravissima! Ci va il re,
1: c'entra?
0: Ci va il principe.
1: Ma no, c'è anche l'indipendenza. Anche
0: sì,
1: se rappresenti, ad esempio, Emma Marrone, insomma, è un'artista famosa, importante, però è giusto che anche lei vada a buttare la spazzatura, però soffrendo anche un po' di claustrofobia è andata un po' in panico, no? In ascensore.
0: Anche senza climatizzatore, con questo caldo, rimane lì chiusa. Oh, sono Emma! Che mi aprite, per favore!
1: Mamma, che brutto! Vabbè, è mai successo di rimanere, non lo so, incastrato anche nel bagno? Qualcuno deve rompere la finestra per venire a salvarti?
0: Se posso dire, meglio in ascensore, magari con una bella ragazza o un bel ragazzo, e magari provi a scambiare qualche parolina, e perché no? Scatta la passione in ascensore.
1: Anche se c'è odore di spazzatura. Amore, ma che profumo che hai! Oh, scusa, la puzza!
0: Romantica, ultimo!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: You Forget About Me, Simple Minds su RTL 102.5. Lunedì 19 minuti, come promesso, andiamo a trovare i nostri amici che viaggiano in lungo e largo per l'America.
1: C'è Riccardo e Gloria, ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Allora siete, cioè, a un buon punto del vostro viaggio, vero?
2: Sì, sì, sì, siamo a una settantina di chilometri da Santa Monica, da Los Angeles. Ma
0: come mai avete fatto questo giro, ragazzi? Quanti giorni di vacanze fate?
2: Allora, in totale sono una ventina, perché comunque ce la siamo presa con comodo, abbiamo fatto delle belle tappe e siamo giunti quasi alla fine, insomma, ci avete sempre accompagnato nei lunghi viaggi, ecco.
0: Molto bene.
1: Che meraviglia, ma voi siete dei viaggiatori doc, viaggiate spesso o questo, non so, è il viaggio della vita in generale?
2: No, allora, noi abbiamo fatto qualche bel viaggio tipo Islanda, e siamo andati in Islanda a gennaio di 2 anni fa, abbiamo visto l'aurora boreale, abbiamo fatto un bel viaggione anche lì. E in generale comunque sì, ci piace tanto viaggiare. Prima volta in America.
3: Questo è il primo viaggio grande.
2: Sì, fuori diciamo dall'Europa, sì, è il primo, esatto.
0: Scusate, ma voi non fate niente nella vita, cosa fate? Ce l'avete un lavoro?
1: Viaggiano?
0: Sì.
2: Io lavoro in un'azienda informatica, che saluto tra l'altro se c'è qualche collega che mi ascolta.
1: E Gloria invece?
3: Io lavoro in un'azienda alberghiera internazionale.
0: Quindi vi prendete questi giorni che sono 10, 15, 20 e ogni anno decidete una meta da fare in macchina?
2: Sì, no, dai, allora magari una strada così lunga, comunque un on the road così, non l'avevamo mai fatta. Quando andiamo in Europa così, Grecia, Spagna, posti un pochino più vicino, più relax, diciamo, dai.
1: Belli, belli, ci piacete tanto.
3: Sì,
0: ma insomma, grazie. siete troppo rilassati, secondo me siete troppo rilassati, fate qualcosa.
1: Ma magari hanno già fatto qualcosa e sono un po' rilassati.
0: Fate qualcosa, lasciate la macchina, fatevi questa strada lunghissima in autostop, dai.
1: Hai sentito Gloria che ha detto, ma scusami, Riccardo, tu hai fatto un regalo a Gloria?
0: Perché?
1: Non così, voglio sapere.
2: Sì, sì, dai, negli anni gliene ho fatti. Sì.
1: No, non negli anni, in questi 20 giorni.
0: Pochi minuti fa, pochi
1: silenzio,
0: minuti fa.
1: Fammi sentire che dice Riccardo.
2: Sì, diciamo che può essere capitato, dai, tra una strada e l'altra. Comunque.
1: Gloria, tu cosa dici? Confermi oppure smentisci?
3: No, dai, confermo, bravo ragazzo.
0: Certo,
1: meno male.
0: Va bene, vi salutiamo. Fate buon viaggio e buon rientro in Italia.
2: Ciao. Un abbraccio. Ciao.
0: Allora, ragazzi, adesso provate ad immaginare il momento più bello di una tavolata. I piatti sono vuoti,
1: sì?
0: Ma nessuno vuole andare via. Si continua a chiacchierare, a scherzare.
1: E allora si apre il freezer e si porta in tavola la bottiglia di amaro del capo ghiacciato. Si versa, si alzano i bicchierini,
0: sì,
1: si brinda e il tempo sembra fermarsi. Amaro del capo, il momento ghiacciato.
0: Esatto, amici.
1: E dai, alza il bicchierino, dai, cin cin.
0: Alziamo.
1: Io volevo dire che è buonissimo amaro del capo.
0: Se ne alzi 2, 3, 4, 5, sei a casa, puoi farlo tranquillamente. Anche qui in radio potremmo farli. 5 o 6 bicchierini di amaro del capo, il momento ghiacciato. Evviva amaro del capo!
1: Allora lo dico di nuovo: evviva, evviva! Evviva, evviva!
0: Evviva, evviva! Torniamo tra poco, fermi lì!
4: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Dylan fuori legge su RTL 102.5, l'una e mezza. Adesso tesoro andiamo allo 02 25 15 15 a sentire Mariella
1: da Toronto. Ciao.
2: Ciao Vanessa, ciao Armando.
1: Ciao. Oh, cosa ci fai a Toronto?
2: Ci vivo ormai da 23 anni.
1: Ma tantissimi, okay. A Toronto, ma cosa fai Mariella nella vita a Toronto?
2: Io faccio la tarta, mi chiamo spesso, non so se vi ricordate, lavoro a Toronto, lavoro in casa, faccio la tarta.
0: Cioè fai la sarta. Cioè fai la sarta, io penso, che cos'hai, un atelier oppure fai la sarta a casa, vengono e tu prendi tutto in nero, eccetera?
1: No, le misure, prendi le misure.
2: No, prendo in colorato, non in nero, però faccio la sarta in casa a livello familiare.
0: non è come... Scusa, a Toronto non è come in Italia, magari puoi lavorare in casa e prenderti qualcosa in nero senza fare, senza avere partita IVA, scontrino e quant'altro, penso di sì, no?
2: Ma no, mica tanto, comunque no, ci vuole la partita IVA e tutto il resto.
1: Anche lì.
2: Ci sono quei clienti che magari poi ti pagano contanti lo stesso, quindi te li prendi.
0: Okay, e sono meglio i contanti e con tanti saluti. Senti, qual è quella cosa che... Hai fatto qualcosa di importante come sarta? Avrai fatto un abito importantissimo, insomma, che ha avuto un certo costo, eh?
2: Ma io ho fatto il mio abito da sposa, ho fatto 3 abiti da sposa, ma lavoravo in Italia prima di venire qua, quindi ho fatto tanto sartoria anche sull'abito da sposa.
0: Quindi sei una brava, insomma. Sei una... Hai mai pensato di metterti in proprio, quindi facendo un atelier di moda anche lì a Toronto?
2: Sì, me la cavo, però qui a Toronto purtroppo vanno più le modifiche che non il su misura.
1: Ah,
2: non c'è
1: che
2: la
1: proprio l'abito. Ma ti piacerebbe
2: andare dalla fatta.
0: Quindi, scusa, la tircheria è ovunque. Tu compri l'abito da sposa, lo paghi 4 soldi, vai dalla sarta e te lo fai sistemare.
1: Ma scusami, sì, Mariella, tu torneresti mai in Italia?
2: Si lamentano perché poi non ti pagano comunque troppo per farlo sistemare, perché l'hanno pagato poco. Comunque.
1: Ah, ok, quindi si lamentano ovunque. Ma tu, dicevo, siccome c'è un pochino di latenza, torneresti mai in Italia?
2: Io tornerò in Italia in vacanza, sì, ma ormai qui ho la mia vita, i miei ragazzi, quindi
0: l'Italia si è sposata, i figli,
2: ragazzi. Però
0: molto
2: ti
0: bene.
2: Chiamavo
0: lascia stare,
2: perché sì, mi fate compagnia sempre e oggi in particolare che l'anniversario non c'è più il mio papà e quindi mi mantenete in allegria continuamente e sono 8 anni ormai che non sono in Italia, ma grazie a voi vi sento tutta la giornata, conosco tutti.
0: Allora Mariella, grazie. Tesoro, segnati questo indirizzo, segnati praticamente o Cologno Monzese o trova l'indirizzo su RTL 102.5 Play, manda $1 a me canadese e $1.
1: Ma lascialo stare.
0: È un euro.
1: No, non mandare nulla, non ti preoccupare, siamo noi che mandiamo a te.
0: No, io voglio $1, me lo mandi $1 canadese Mariella, poi
1: ti do
0: €1,
2: $1 tu? Che ci fai?
0: Niente,
1: appunto, però... diglielo, cosa ci fai? Così lo vuole collezionare.
2: Il dollaro vale meno dell'euro. Se mi dai €1 te lo mando tranquillamente.
1: Vabbè,
0: Mariella,
1: brava.
0: No, non voglio più il dollaro.
1: No, fatene mandare due. Saluta i tuoi figli, un abbraccio a te, al tuo papà che non c'è più, ti vogliamo bene. Ciao.
0: Ciao Mariella, grazie. Ciao.
2: Grazie.

0: Bammy Smooth Santana su RTL 102.5, 1:41. Amici, buona estate ovunque voi siate. Grazie per averci scelto come sottofondo musicale.
1: Sì, e se non avete la nostra app RTL 102.5 Play, scaricatela subito, perché magari state andando, non so, a Minorca, dove ci segue Marco, che ci scrive al nostro 378-378-1025.
0: A Mykonos.
1: Oh,
0: a Maiorca.
1: Ovunque.
0: Ovunque nel mondo, portateci sempre.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Mare, sole, mare, musica, RTL 102.5, cocktail, amici e fare festa.
1: Oh, è festa, scusami, sempre. La mano ce l'aggiungiamo.
0: La mano del capo ce l'aggiungiamo, come no? Ma come
1: che
0: no?
1: Che non guasta mai, amici, c'è la nostra musica, c'è RTL 102.5.
0: Esatto.
1: E in questo caso ci sono i nottambuli e voi siete tantissime. Chi viaggia, chi lavora, chi fa l'amore.
0: Esatto. C'è Gianna Nannini e Marrakesh con America in...

0: Ale, è logico, The Logical Song, Supertramp su RTL 102.5. Tesoro, abbiamo subito un vocalino.
1: Allora, ragazzi, buongiorno. Allora, se devo raccontare proprio la mia estate, l'unica fortuna che ho è che abito di fronte al mare, perciò quando voglio un bagno me lo posso fare. Però a livello lavorativo non vedo l'ora che arriva il primo settembre. Così c'è un po' di tranquillità e poi le mie ferie saranno dal 26 ottobre fino al 5 di novembre. Vado in crociera, porto mia moglie che fa 40 anni e per la prima volta andiamo in crociera. Armando, non mangiare troppo a Lipari, no, che si mangia benissimo. Upish, come ti piace a te. Un bacio, vi voglio bene, che a Lipari ci sono belle pescherie.
0: Come no. Va bene, comunque sei fortunatissimo, cioè anche se hai il mare, anche se vai in vacanza a settembre, ma
2: quando ho detto scusa l'1 settembre, ho detto magari viene all'Arena di Verona.
0: Ma chi può dirlo?
2: Può essere, intanto, può essere.
0: Abbiamo tutto agosto per noi per farci un bagno e mi farò un bagno anche per te.
2: Ma noi ti penseremo a prescindere, però quando lui partirà poi ci penserà e ci chiamerà, certo. Mi raccomando.
0: Dai, notizie.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: il momento ghiacciato.
1: Anche a Naro, in provincia di Agrigento, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 30 luglio, buona nottata da Raffaella Coppola. Si allarga sempre più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania, allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo iraniane in Iraq. Ira di Trump, colpiremo duramente l'Iran, promette il tycoon. Torniamo in Italia con un tragico incidente sul lavoro. Ha intuito che la tettoia di legno stava cedendo e ha avvisato il figlio di fatto mettendolo in salvo, ma poi è stato travolto dalle macerie. È morto così Antonio Delrico, 66 anni, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne nel Brindisino. Il figlio, 26 anni, è ora ricoverato in codice rosso. Restano in carcere i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste No TAV. I 2 ventenni nell'udienza di convalida hanno negato di aver preso parte alle violenze. Nell'ordinanza il GIP scrive che obiettivo dei No TAV era fare più danni possibili ai cantieri e alle forze dell'ordine. Infine il calcio, pronto il Mancini bis per la risalita azzurra. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 abbandonò la nazionale per l'Arabia Saudita. Farò giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Ed è tutto. Traffico.